Vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

smetterai di essere scelta? Quando sceglierai? Perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non mi arrendo.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Chaos.

sleep. Dim sum, dim sum, dim sum. Feels.

0: Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
1: Buongiorno a tutti, questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ramaccioni. Apriamo con la notizia del viaggio di Donald Trump in Cina. Lo facciamo con un articolo su ADN Kronos, sulla pagina di ADN Kronos, adnkronos.com. Trump via dalla Cina, Xi un amico, intanto Pechino glissa sugli accordi con gli Stati Uniti. Il presidente americano è ripartito dopo i colloqui, Taiwan ne abbiamo parlato ma non ho commentato, l'annuncio su accordi commerciali fantastici, ma la diplomazia cinese sembra dribblare domande dei giornalisti sul tema. Donald Trump ha lasciato oggi Pechino, l'articolo è del 15 maggio 2026, quindi di ieri, per rientrare negli Stati Uniti dopo i colloqui con il leader cinese Xi Jinping. L'Air Force One è decollato dal Beijing Capital International Airport, intanto il tycoon ha definito il numero uno del dragone, un uomo che stimo molto, con Xi ha detto ai giornalisti al seguito, siamo diventati davvero amici, ci conosciamo da 11 anni, quasi 12, da molto tempo. Il tycoon, che ha invitato Xi alla Casa Bianca per il 24 settembre, ha detto di essere rimasto molto colpito dalla Cina e ha parlato di una visita incredibile. Abbiamo risolto una serie di problemi che altri non sarebbero stati in grado di risolvere, ha affermato ancora Trump, parlando di rapporti molto solidi. Quello che ha fatto il presidente Trump è praticamente un miracolo, sarebbero queste le parole attribuite a Xi, secondo però quanto riferito dallo stesso Trump ai giornalisti. Il presidente americano ha aggiunto che Xi avrebbe descritto gli Stati Uniti come il paese più caldo del mondo, ha detto che siamo il paese più hot del mondo, ma anche detto che siamo in declino, ha dichiarato Trump, aggiungendo poi che con Biden eravamo seriamente in declino. Con il presidente cinese non hanno parlato di dazi, ma abbiamo parlato molto di Taiwan e mi ha detto che non vuole vedere una lotta per l'indipendenza, quindi aggiunto parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, ma non ho commentato, ho molto rispetto. Sulla vendita di armi a Taiwan prenderemo una decisione in tempi abbastanza brevi, le parole di Trump. Il leader americano ha poi affermato di aver concluso accordi commerciali fantastici con il leader cinese. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di cose molto positive scaturite dai colloqui. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i nostri paesi, ha detto il tycoon. Questa è la versione di Trump, come al solito molto, diciamo, insomma, caratterizzata da toni iperbolici, no? Che però poi non entrano troppo nel merito e vanno ovviamente a mettere al centro della questione sempre la sua persona. Pechino però glissa sugli accordi con gli Stati Uniti, e stiamo andando avanti con l'articolo di ADN Kronos. La diplomazia cinese sembra però dribblare le domande dei giornalisti, le domande sul tema, a cominciare dall'acquisto di 200 aerei della Boeing, senza confermare né smentire, riporta la BBC. Un portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino ha invece voluto insistere sul consenso importante raggiunto durante la visita. L'essenza delle relazioni economiche e commerciali fra Cina e Stati Uniti nel vantaggio reciproco e nella cooperazione vantaggiosa per entrambi i paesi, ha detto poi il portavoce, rispondendo ad altre domande nel consueto incontro con i giornalisti. A Fox News Trump aveva detto nelle scorse ore di aver avuto una comunicazione da Xi che sarebbe partito un ordine per aerei americani, ordinerà 200 jet, è una cosa importante, le parole del tycoon, nessun annuncio ufficiale quindi da parte cinese, almeno per ora. Un funzionario di Boeing ha invitato a rivolgersi alla Casa Bianca per ogni commento, riporta il New York Times, ricordando come Kelly Ortberg, CEO di Boeing, fosse nella vasta delegazione di uomini d'affari che ha accompagnato Trump nella visita nel gigante asiatico, definita comunque storica da Xi Jinping. Dopo i colloqui di ieri, il leader cinese ha avuto oggi un breve colloquio privato con Trump, quindi dopo i colloqui dell'altro ieri, quindi ieri ha avuto Xi Jinping un breve colloquio privato con Trump nella residenza di Zhongnanhai. Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'ampliamento della cooperazione concreta in vari settori e sulla gestione adeguata delle preoccupazioni reciproche, ha detto Xi nelle dichiarazioni diffuse dall'agenzia ufficiale cinese Xinhua. Il New York Times ricorda come in alcuni settori aziende americane ed europee restino leader nonostante il lavoro della Cina per ridurre la dipendenza dall'Occidente. Secondo una stima del 2025 di Cirium, citata dal giornale, un aereo su 7 tra quelli attualmente in uso vola in Cina e Boeing prevede che la flotta cinese di jet raddoppierà nei prossimi 20 anni, sfiorando i 10.000 velivoli. Le consegne di aerei Boeing ai clienti cinesi hanno subito un forte rallentamento dopo due terribili incidenti che nel 2018 e l'anno seguente hanno visto coinvolti i Boeing 737 Max. Mentre durante il primo mandato di Trump alla Casa Bianca, un accordo raggiunto da Stati Uniti e Cina nel gennaio del 2020 prevedeva un aumento importante degli acquisti cinesi di prodotti statunitensi. Questo è un po' il focus su Boeing, che è diciamo uno dei pochi affari conclusi o comunque definiti di cui si ha notizia. Passiamo a un articolo invece interessante sul sito dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. La data è quella del 14 maggio 2026. Trump, Xi, i nodi da sciogliere fra Stati Uniti e Cina. Sei grafici per orientarsi. Trump a Pechino per il primo viaggio in Cina dal 2017, sul tavolo commercio, Taiwan e crisi internazionali. Trump è atterrato a Pechino ieri pomeriggio, quindi è un articolo del 14 che si riferisce alla giornata del 13, per la prima visita di un presidente americano in Cina dal 2017. Trump e Xi si erano già visti nell'ottobre scorso in Corea del Sud, e quell'incontro era servito a congelare temporaneamente la guerra commerciale e tecnologica tra i due paesi. Quest'anno però gli incontri dovrebbero essere ben 4, segno di quanto Washington e Pechino considerino importante mantenere aperti i canali di comunicazione, ma anche del numero di questioni che rimangono irrisolte, dalle conseguenze militari ed energetiche della guerra all'Iran ai dazi fino ad arrivare a Taiwan. Qui una serie di punti. Per Xi Jinping la guerra all'Iran genera soprattutto grattacapi energetici. Prima della crisi la Cina dipendeva da Hormuz per il 47% delle sue importazioni petrolifere, contro il 13% dell'Unione Europea e il 6% degli Stati Uniti. E ad aprile le sue importazioni di greggio sono crollate del 20%. Pechino è combattuta, sa che la crisi energetica mette sotto pressione Trump, ma vuole evitare colpi troppo duri alla propria economia. Trump aveva costruito le sue promesse economiche sul calo dei prezzi, in particolare quelli dei carburanti, che in effetti nel primo anno di mandato avevano proseguito la loro discesa rispetto ai massimi dell'era Biden. Dopo la guerra all'Iran però sono tornati a crescere, sfiorando proprio quei massimi. Il diesel era sceso da 5,8 a 3,5 dollari al gallone per tornare oggi a 5,6. Oggi il 70% degli americani boccia Trump sul costo della vita. I dazi americani hanno fatto crollare le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti del 40% negli ultimi 12 mesi. Eppure nello stesso periodo di tempo la Cina, anziché perdere quote di mercato all'estero, le ha guadagnate, tanto che oggi il suo surplus commerciale sfiora i 1.200 miliardi di dollari, un record assoluto e quasi il doppio rispetto ai livelli del 2021. Per Stati Uniti e Cina, Taiwan resta un dossier cruciale. Le incursioni cinesi nella zona di difesa aerea taiwanese sono raddoppiate dal 2024. Intanto TSMC controlla circa il 90% della produzione mondiale di semiconduttori avanzati, ma il nodo ora potrebbero essere i nuovi fornitori militari statunitensi a Taiwan per oltre 14 miliardi di dollari. La Cina è una superpotenza commerciale, ma il renminbi resta marginale nel sistema finanziario globale, pesa solo per il 2,4% dei pagamenti internazionali, meno del 2% delle riserve mondiali e appena lo 0,2% del debito internazionale. I tentativi di Pechino di rilanciare la propria valuta si scontrano con la sua stessa indisponibilità ad allentare i controlli sulla mobilità dei capitali. Nell'ultimo decennio gli investimenti cinesi in Occidente hanno preso due strade opposte, hanno continuato ad arrivare in Unione Europea, oggi valgono 80 miliardi di euro, mentre si sono praticamente arrestati negli Stati Uniti, il valore è di circa 36 miliardi di euro ovviamente. Ma il recente caso Ford CATL mostra che in settori strategici le cose possono cambiare e che oggi sono le aziende americane a cercare di ottenere know-how industriale dalla Cina e non viceversa. Andiamo avanti, questi sono i punti diciamo, che introducono nell'articolo dell'ISPI un po', poi una serie di grafici molto interessanti che vi sconsigliamo di vedere. Leggiamo qualche altro spunto da questo interessante articolo. Siamo le due superpotenze al mondo, noi siamo i primi e la Cina è seconda. Così Trump ha aperto le danze per l'incontro con Xi. Il primo dossier sul tavolo è quello della guerra all'Iran e le conseguenze che questa sta avendo sul mondo, e non c'è dubbio che l'Asia sia la regione che per prima, più di tutte, sta soffrendo le conseguenze del crollo dei traffici commerciali dallo stretto di Hormuz. Prima della crisi attuale, attraverso lo stretto passavano il 17% e il 20% del gas naturale liquefatto, il GNL, mondiali. Di questi flussi quasi l'85% è a diretto in Asia. Questo è già un numero che ci permette di contestualizzare bene la portata della crisi energetica e soprattutto la portata per l'Asia. Noi siamo molto concentrati agli effetti in Europa, che comunque sono significativi, di questa crisi, di questa guerra all'Iran, nel blocco di Hormuz innescata dalla decisione degli Stati Uniti, diciamo eterodiretti da Israele, di portare di nuovo la guerra in Iran. Però se leggiamo queste cifre ci rendiamo conto di quanto l'Asia stia soffrendo, forse cioè, molto più di noi, gli effetti di questa guerra. Come mostra il grafico, uno dei grafici che sono all'interno dell'articolo, per molte grandi economie asiatiche la dipendenza dal petrolio che transitava dallo stretto è enorme, si va dall'oltre 60% di Giappone e Corea del Sud a circa il 40% dell'India. La Cina in particolare arriva al 47%, un livello quasi 4 volte più alto rispetto all'Unione Europea e 8 volte più alto rispetto agli Stati Uniti. Certo, negli ultimi anni Pechino ha cercato di diversificare i fornitori e soprattutto ha accumulato enormi riserve strategiche di greggio, circa 1.400 milioni di barili contro i circa 400 americani e i 180 dei paesi europei, ma rimane molto esposta. Non è un caso che ad aprile le importazioni petrolifere cinesi siano crollate del 20%, toccando i minimi da 4 anni. Al vertice Xi Jinping si trova dunque di fronte a opzioni che rispondono a due esigenze opposte: da un lato continuare a mostrare al mondo il fallimento militare americano e le sue conseguenze sul mondo stesso, tenendo Trump sotto pressione sui prezzi dei carburanti; dall'altro spingere l'Iran, alleato di lungo corso, verso un accordo rapido che riduca le tensioni sui mercati energetici mondiali e scongiuri il rischio di un rallentamento economico sia per il mondo sia per la Cina. Vedremo naturalmente se da questo vertice nascerà una pressione che verificheremo probabilmente non tanto dalla pressione stessa, di cui magari non sapremo nulla, ma dagli effetti nei confronti dell'Iran per trovare una via d'uscita alla guerra. Altro punto interessante fra i dossier più scottanti che dovranno essere affrontati dai due presidenti c'è anche quello dei rapporti commerciali. Nel 2025 Pechino ha dovuto affrontare forse la sfida economica più importante della sua storia, i dazi stratosferici imposti da Trump. Eppure i dati mostrano che la Cina non solo è riuscita a resistere allo shock, ma addirittura ha fatto registrare un nuovo record, sfiorando i 1.200 miliardi di dollari di surplus di bilancia commerciale. E questo nonostante le esportazioni verso gli Stati Uniti siano crollate negli ultimi 12 mesi rispetto al 2024, meno 40%. Insomma, se fino a pochi anni fa gli Stati Uniti erano un importante mercato di sbocco per Pechino e nel 2019 generavano oltre l'80% del surplus commerciale cinese, oggi la situazione è totalmente cambiata. Anche prima del Liberation Day, nel 2024, il commercio con gli Stati Uniti generava meno del 30% del surplus commerciale cinese, una percentuale che negli ultimi 12 mesi è scesa addirittura al 13%. Quindi diciamo insomma, si è molto molto ridotta. Complici di questa strategia sono state le politiche di Washington, che vede con sempre maggiore diffidenza la superpotenza asiatica. Se Donald Trump ha sfruttato nuovamente la narrazione del China Shock per tornare alla Casa Bianca, quella di arginare l'overcapacity cinese chiamata sempre più spesso in causa per spiegare la contrazione del settore manifatturiero americano, è ormai una policy bipartisan, tanto che lo stesso Biden, durante il suo mandato, ha imposto restrizioni commerciali verso 80 aziende cinesi all'anno, superando addirittura il primo mandato di Trump. E poi c'è Taiwan, sempre sull'articolo su ISPI, ispionline.it è il sito. Nelle ultime settimane anche Taiwan, mai dimenticata, è gradualmente tornata fra le questioni prioritarie dell'incontro, tanto che in una recente telefonata con il segretario di Stato americano Marco Rubio, il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha definito la questione di Taiwan il rischio maggiore nelle relazioni bilaterali fra Pechino e Washington, il concetto ribadito da Xi Jinping durante il bilaterale. Con la sua imprevedibilità, Trump rischia di rompere il delicato equilibrio di ambiguità strategica che da quasi mezzo secolo caratterizza la politica americana verso l'isola, un equilibrio volutamente opaco. Washington non riconosce Taiwan come stato indipendente, ma continua a sostenerla militarmente e politicamente. Proprio questa ambiguità finora ha contribuito a scoraggiare sia una dichiarazione formale di indipendenza da Taipei, sia un'invasione cinese. D'altra parte, uno dei grafici, insomma, che vi consigliamo di andare a consultare all'interno di questo interessante articolo, mostra che anche Pechino negli ultimi anni si è fatta via via più aggressiva, con un numero di incursioni nella zona di difesa aerea taiwanese che dal 2024 è raddoppiato malgrado un calo recente. A guidare il calcolo strategico della Casa Bianca c'è anche il peso economico di Taiwan, che con oltre 250 miliardi di dollari all'anno è il quinto partner commerciale degli Stati Uniti. Al centro naturalmente si trovano i semiconduttori avanzati, su cui la taiwanese TSMC, già citata precedentemente dall'articolo, esercita un quasi monopolio, detiene il 90% della capacità produttiva mondiale. Ma a fare discutere di più negli ultimi giorni sono invece le vendite di armi statunitensi a Taipei, naturalmente avversate da Pechino. Quando a dicembre 2025 l'amministrazione Trump ha annunciato un maxi contratto per la fornitura di armamenti a Taiwan del valore di oltre 11 miliardi di dollari, la leadership cinese ha espresso dure critiche. L'articolo va avanti, è lungo, un articolo d'analisi che però spiega molto bene tutti gli aspetti, insomma la maggior parte degli aspetti di questo importante, sul tavolo di questo importante bilaterale viene descritto da Trump in maniera entusiastica, ma siamo abituati alle affermazioni entusiastiche di Trump su qualsiasi cosa egli faccia, e in maniera più ambigua, più vaga, dalla Cina. Sempre per concludere un po' il ragionamento sul importante bilaterale a Pechino fra Trump e Xi Jinping, c'è un articolo a firma di Pino Arlacchi sul Fatto Quotidiano, sempre del 14 maggio. Trump arriva a Pechino con il cappello in mano, naturalmente è precedente alla fine del bilaterale, però lo segnaliamo perché è molto interessante. Quando un presidente degli Stati Uniti vola a Pechino per incontrare il suo omologo cinese, scrive Arlacchi, di norma lo fa da una posizione di forza, o almeno così è stato per mezzo secolo, da Nixon in poi. Il viaggio di Trump del 14 maggio rompe questa tradizione. L'uomo che si considera un negoziatore imbattibile arriva nella capitale cinese con un deficit commerciale bilaterale di quasi 1.000 miliardi di dollari, dazi che hanno aumentato i prezzi americani senza ridurre le importazioni cinesi, e un apparato militare che i War Games del Pentagono descrivono come perdente in una guerra contro la Cina. Il contesto internazionale in cui matura questa visita indebolisce ulteriormente la posizione negoziale americana. La guerra contro l'Iran è stata presentata al mondo come una veloce operazione chirurgica, per poi rivelarsi come l'ennesimo fiasco contro un avversario astuto, duro e sottovalutato. A complicare ulteriormente il quadro c'è la variabile dello stesso Trump, un leader la cui instabilità mentale è stata documentata dai suoi ex collaboratori, che ha cambiato posizione sui dazi cinesi 4 volte in 4 mesi. Per Xi Jinping, chi pianifica lungo i decenni, trattare con chi pianifica tramite tweet rilasciati alle 3 della notte è un esercizio di pazienza. Quindi tono ovviamente diverso dell'articolo di Arlacchi sul Fatto. Il pretesto ufficiale della visita è il commercio. Il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina non è il prodotto di pratiche sleali, di sussidi nascosti o di manipolazioni valutarie. È il verdetto di un mercato libero che funziona come dovrebbe. I consumatori americani preferiscono i prodotti cinesi perché sono migliori, oppure sono equivalenti ma costano molto meno. Dai pannelli solari ai veicoli elettrici, dall'elettronica di consumo ai macchinari industriali, dalla chimica farmaceutica ai componenti dell'industria aerospaziale, settore dopo settore, La manifattura cinese ha raggiunto e spesso superato gli standard qualitativi americani, mantenendo al tempo stesso un livello di costi che riflette decenni di investimenti pubblici in formazione tecnica, infrastrutture produttive e pianificazione industriale. C'è una storia inoltre che illumina questa situazione meglio di qualunque modello econometrico. Bisogna tornare all'inizio dell'Ottocento, al confronto tra l'impero cinese e la Gran Bretagna vittoriana. Allora come oggi la Cina era il principale polo manufatturiero del pianeta, il problema era il pagamento, l'Europa non produceva praticamente nulla che i sofisticati consumatori cinesi volessero acquistare. La soluzione trovata dalla Gran Bretagna fu quella di trasformarsi in un narcostato, scrivendo una delle pagine più infami della storia moderna. Non riuscendo a competere con le merci normali, si ricorse alla droga, cioè all'esportazione in Cina dell'oppio prodotto nelle piantagioni indiane. Quando Pechino tentò di bloccare questo traffico, arrivarono le cannoniere. La guerra dell'oppio furono il sostituto militare della forza economica che l'Occidente non possedeva. Trump arriva a Pechino senza la droga e senza le cannonate, una differenza di non poco conto. L'oppio era un prodotto che creava assuefazione e che invertiva i flussi commerciali. Non esiste oggi un suo equivalente americano. Quanto alle cannonate, il Pentagono ha condotto 24 simulazioni di guerra contro la Cina negli ultimi 20 anni. Il risultato è consistito in 24 sconfitte americane. I missili ipersonici cinesi, capaci di affondare una portaerei da 13 miliardi di dollari in 5 minuti, hanno reso obsoleto e perdente il modello militare degli Stati Uniti. Restano i dazi, povero sostituto delle cannonate. La Cina ha le idee più chiare su cosa vuole da questo incontro. Taiwan è la base politica principale delle relazioni bilaterali, come ha ribadito il portavoce Lin Zhan. Pechino osserverà con estrema attenzione se Trump userà la parola sostegno, in riferimento alla riunificazione pacifica, o se si limiterà alla formula non opposizione all'indipendenza, una differenza semantica che vale anni di pressione diplomatica e miliardi di vendite di armi a Taipei. I rapporti di forza in gioco dentro questa agenda sono i seguenti. Trump porta dazi da ridurre in cambio di concessioni cinesi sulle terre rare, materie prime di cui l'America ha bisogno. Porta richieste sull'Iran, un paese con cui la Cina intrattiene solidi rapporti economici e strategici. Porta la questione del deficit commerciale. In cambio di tutto questo, la Cina chiede di non essere ulteriormente provocata su Taiwan, di ottenere l'allentamento delle restrizioni sull'esportazione di semiconduttori avanzati dalla sua ex provincia e di vedersi riconosciuta una posizione di parità nel sistema internazionale che la sua potenza economica e militare già le attribuisce de facto. Cosa può produrre allora questo vertice? Può produrre al massimo una riduzione della volatilità nelle relazioni sino-americane, può abbassare la temperatura retorica, una sorta di board of trade che gestisca le dispute commerciali. Detto questo, l'incontro non potrà modificare le strutture sottostanti delle relazioni tra i due paesi. Il deficit commerciale resterà, la superiorità manifatturiera cinese resterà, il vantaggio militare cinese resterà perché dipende da tecnologie che gli Stati Uniti non hanno ancora sviluppato in forma operativa, la dipendenza americana dalle terre rare cinesi resterà perché i giacimenti esistono dove esistono, e le filiere di estrazione e raffinazione si costruiscono in decenni e non in settimane. Questo ripetiamo era Pino Arlacchi sul Fatto Quotidiano, un'analisi diciamo spietata, probabilmente in gran parte veritiera, lo stiamo anche vedendo con i fatti che avvengono, per esempio rispetto alle difficoltà militari degli Stati Uniti con le difficoltà appunto che sta trovando nella gestione della guerra con l'Iran. Personalmente, così come mia riflessione, ma che vale quel che vale e naturalmente vale meno di quella di una figura importante, di un analista importante come Pino Arlacchi, non sono certo che gli Stati Uniti militarmente ancora siano sotto, diciamo, siano meno forti rispetto alla Cina sul piano, ripeto, militare. Troppo capillarmente diffusa sul mondo la presenza militare statunitense, troppo preponderante la sua flotta di portaerei per potermi, diciamo, togliere il dubbio, diciamo così, che militarmente ancora siano la prima potenza mondiale. Di certo, tutti gli spunti e l'analisi, l'approccio, insomma, la descrizione di Trump col cappello in mano, con la sua corte di imprenditori o prenditori, a seconda del punto di vista, diciamo, convince molto, dà molto l'idea anche del diverso modello di gestione, no? Trump un po', cioè un po' un po' tanto isterico della sua gestione del potere, i tweet che cambiano posizione alla sua amministrazione veramente nel giro di poche ore, e dall'altra parte l'approccio serafico sul lungo termine di Xi Jinping e dell'establishment cinese. Vedremo, ripeto, gli effetti reali di questo vertice, che comunque naturalmente è un fatto politico, di politica internazionale, geopolitica di primissimo livello. Cambiamo argomento. Ci siamo voluti concentrare un po', insomma, parecchio su questo viaggio di Trump per l'ovvia importanza che riveste. Andiamo a pagine esteri. Trump fermato dal giudice, pagine esteri.it è il sito. Trump fermato dal giudice sospende le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice ONU sui territori palestinesi occupati, aveva denunciato i crimini di guerra a Gaza. Per il giudice federale di Washington le misure dell'amministrazione statunitense violano la libertà di espressione garantita dal primo emendamento. Un giudice federale di Washington ha sospeso temporaneamente le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump contro Francesca Albanese, la giurista italiana, una delle voci più dure contro la distruttiva offensiva di Israele che ha fatto decine di migliaia di morti a Gaza fra il 2023 e il 2025 e contro l'impunità garantita dagli Stati Uniti al loro alleato medio orientale. La decisione del giudice distrettuale Richard Leon rappresenta una battuta d'arresto significativa per la Casa Bianca e riapre il dibattito sui limiti dell'uso delle sanzioni come strumento politico contro funzionari e organismi internazionali. Le misure adottate dall'amministrazione Trump impedivano ad Albanese di entrare negli Stati Uniti ed aprire conti bancari nel paese, un provvedimento che, secondo la relatrice speciale delle Nazioni Unite, aveva effetti concreti e pesanti sulla sua vita quotidiana. Nel ricorso presentato lo scorso febbraio, il marito e la figlia di Albanese, cittadina statunitense, avevano denunciato che le sanzioni stavano di fatto privandola dell'accesso ai servizi bancari, rendendo quasi impossibile affrontare le necessità quotidiane. Alla base dello scontro vi sono le posizioni espresse dall'albanese sul conflitto israelo-palestinese. La relatrice ONU ha raccomandato alla Corte Penale Internazionale di avviare procedimenti per crimini di guerra contro cittadini israeliani e americani coinvolti nelle operazioni militari nella striscia di Gaza, accuse che avevano provocato la dura reazione dell'amministrazione Trump e di ambienti statunitensi vicini ad Israele. Nella sua ordinanza, il giudice Leon ha affermato che il fatto che Albanese viva fuori dagli Stati Uniti non annulla le tutele garantite dal primo emendamento della Costituzione americana. Quindi questa è la notizia. Probabilmente Trump l'aveva un po' derubricata, vista l'importanza dell'incontro con Xi Jinping, però magari, conoscendo un po' le sue azioni, potrebbe non reagire bene a questa ennesima, dal suo punto di vista, intrusione dei poteri, in questo caso della magistratura, nelle sue scelte politiche estreme, a volte avventate. Vabbè, comunque rimaniamo su pagina estera, rimaniamo sempre sulla questione Israele. L'articolo è: Israele approva processi spettacolo di massa e pena di morte per palestinesi accusati del 7 ottobre. La Knesset ha votato l'istituzione di tribunali militari speciali e di processi trasmessi in diretta televisiva che potrebbero concludersi con la condanna a morte di centinaia di palestinesi. Mentre prosegue la violenta occupazione illegale della Palestina e i massacri a Gaza e in Cisgiordania, Israele ha dato il via libera definitiva a un provvedimento che potrebbe portare all'esecuzione di centinaia di palestinesi. Con il voto di 93 a 0, ieri la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato l'istituzione di tribunali militari speciali dedicati esclusivamente al giudizio sui palestinesi accusati di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre 2023, quando sono state uccise in Israele circa 1200 persone. L'organizzazione prevede un processo di massa che terminerà con condanna e spettacolo alla pena di morte, trasformando le aule di tribunale in circoli mediatici. Le associazioni per i diritti umani hanno già da tempo denunciato la natura intrinsecamente razzista della legge sulla pena di morte da poco approvata da Israele, che applica la pena capitale solo alla popolazione palestinese, peraltro sotto occupazione. Questa nuova approvazione rappresenta un ulteriore passo verso la normalizzazione di un sistema discriminatorio e la legalizzazione delle uccisioni dei palestinesi. La cosa che colpisce molto in questo articolo, in questa notizia, è appunto la qualità, il numero, no? La qualità del voto, un voto di 93 a 0, quindi 93 voti a favore del provvedimento che potrebbe portare all'esecuzione di centinaia di palestinesi, 93 voti a favore, 0 contro. Ricordiamo che la Knesset è composta da 120 membri eletti ogni 4 anni. Questo a proposito di chi, quando parla di Israele, dice: beh sì, effettivamente il governo Netanyahu ha spostato molto a destra, bla bla bla, però c'è l'opposizione, bla bla bla. 93-0. Chiudiamo segnalando, non lo leggiamo ma lo segnaliamo solo, un articolo molto lungo ma molto interessante, molto anche pesante, molto duro, su Contropiano. Parliamo sempre di Israele e Palestina. Il titolo: il silenzio che accompagna lo stupro dei palestinesi, Nicholas Kristof del New York Times, mi pare. Andiamo a vedere a fondo, esatto, New York Times, a fondo dell'articolo c'è il riferimento. Leggiamo l'introduzione di Contropiano. Questo è stato un articolo difficile da scrivere, un articolo difficile da leggere, ma spero che lo farete. Ho riferito in Cisgiordania di stupro e altre violenze sessuali di prigionieri palestinesi maschi e femmine da parte delle autorità israeliane e trovo che sia diffusa. Come mi ha detto un avvocato israeliano, le autorità concedono il permesso di stupro. Le autorità israeliane ovviamente lo negano. Le vittime dell'aggressione sono state avvertite di non parlare di ciò che hanno sopportato. A volte è stato detto loro che sarebbero state uccise o stuprate se avessero rilasciato interviste. Lo hanno fatto con riluttanza. Un uomo ha descritto di essere stato stuprato 3 volte in un solo giorno in una prigione israeliana, la terza volta dopo aver tentato di protestare. Una giovane donna ha detto che le guardie sarebbero entrate all'inizio di ogni turno, l'avrebbero spogliata e abusata di lei. Un altro ha riferito che le sono state mostrate foto di se stessa stuprata e ha avvertito che sarebbero state rilasciate a meno che lei non avesse collaborato con l'intelligence. La risposta dell'ambasciata israeliana negli Stati Uniti: oggi il The New York Times ha scelto di pubblicare una delle peggiori diffamazioni di sangue mai apparsa sulla stampa moderna, in un'insondabile inversione della realtà e attraverso un flusso infinito di bugie infondate. Il propagandista Nicholas Kristof trasforma la vittima nell'imputato. Israele, i cui cittadini sono stati vittime dei più orribili crimini sessuali commessi da Hamas il 7 ottobre, i cui ostaggi sono stati poi sottoposti a ulteriori abusi sessuali, viene ritratto come il colpevole. Questa pubblicazione non è un caso, fa parte di una falsa e ben orchestrata campagna anti-Israele, volta a inserire Israele nella lista nera del segretario generale delle Nazioni Unite. Questo è l'introduzione, e poi c'è l'articolo. Suggeriamo la lettura, è un articolo un po' pesante, un po' difficile, ce ne rendiamo conto. Bene, chiudiamo qui l'edizione di oggi, sabato 16 maggio, di Press Corner, la rassegna stampa commentata settimanale a cura della redazione di Radio Città Aperta. Un saluto a tutte e tutti, ci risentiamo con Press Corner la prossima settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.

sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come sempre Fabrizio Falcioni, che apre il weekend delle dirette su Radio Città Aperta. Allora, innanzitutto fatemi ringraziare i colleghi che in questi ultimi giorni si sono prodigati per risistemare uno dei PC qui della regia, e questo loro operato ci consente di trasmettere meglio, diciamo. Ovviamente è ripristinato WhatsApp 340 1974468 per i messaggi. E a proposito dei colleghi che si prodigano per sistemare le cose qui in radio, io vi ricordo che questa radio si mantiene senza pubblicità, quindi con i contributi di noi conduttori e di voi resistenti in ascolto. E se vi piace quello che facciamo e quello che siamo da decenni ormai, potete sostenerci andando sulla nostra pagina e cliccando su Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare una donazione direttamente con carta di credito o con PayPal. Tra l'altro vi posso consigliare un piccolo contributo anche mensile, cioè se voi potete abbonarvi con sempre con PayPal e fare un pagamento mensile anche di un euro, a noi non ci interessa, ci interessa che voi comunque ci sosteniate. Certo che se è più di un euro a noi fa più piacere, ma comunque avete possibilità di sostenerci anche abbonandovi al nostro canale Twitch di Radio Città Aperta. Se avete anche Amazon Prime, tra l'altro, questo abbonamento è gratuito, vi dovete ricordare di rinnovarlo mensilmente perché scade e poi a noi i soldini non ci arrivano. Detto questo, uno sguardo al palinsesto di oggi, che come al solito prevede, dopo il sottoscritto dalle 12 alle 14, la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara. Poi ci saranno Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi per Drive, a non leggere, poi si commettono questi errori. Allora, dalle 14 alle 16 ci sarà Groovy Times con Dave Cambogia, Julien, non so chi ci sarà. Poi dalle 16 alle 18 Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi con Drive In Saturday, e alle 18 la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Detto questo, allora io vi propongo oggi di un inizio di fomento, ok? E allora vi faccio una domanda: se aveste un colpo solo o una sola occasione per prendere tutto ciò che avete sempre voluto in un solo momento, la cogliereste o la lascereste semplicemente scivolare?

E vi avevo promesso fomento, e fomento è stato. Io mi fomento terribilmente con questo pezzo. Allora, era ovviamente Eminem con Lose Yourself. Intanto saluto Claudio da Taipei, il nostro Claudio che si è affacciato sul 340-197-4468. Ma andiamo avanti col fomento.

E da Cuba erano Orishas con Represent. Allora, ma da Cuba ce ne andiamo in Giappone. Lui è AK69.

E lui era AK69 con The Red Magic Beyond. Allora, andiamo avanti più o meno su queste sonorità, ma veniamo qui in Italia. Caparezza, io sono Il Viaggio.

Ed era Caparezza con Io sono il viaggio. Restiamo in Italia ma cambiamo sonorità. Lei è una giovane artista di nome Aria, di italo-venezuelana per l'esattezza, e che ha pubblicato già nel 2021 e 2023 due EP, ma questo è il suo album di debutto. Sonorità decisamente black per questa sua opera dal titolo Pronto, e vi faccio ascoltare questo pezzo che ha un testo anche interessante. Si parla di discriminazione razziale e molestia sessuale. I know you know, Aria.

tempo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte, mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte, sen che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via, sono paralizzata, una fotografia, dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla, torna da dove sei arrivata. Papà l'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

0: non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano, mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me e per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.
1: Ed era Aria con I Know You Know. Allora, restiamo in Italia, album di debutto per questo trio dal nome Atabasca, e questa è Kakopoulos.

ed erano gli Athabasca con Kakopoulos, tratta dall'album omonimo Athabasca. Allora andiamo a Napoli, nuovo lavoro per Inugenea, People of the Moon, e questa è Shallah.

Scialla con i Nugenea. Allora, fresco d'uscita il nuovo singolo dei Calibro 35, che anticipa l'album che uscirà, se non sbaglio, il 9 di ottobre. Questa è Riots.

ed erano i Calibro 35 con Riots. Allora, questo è un disco che è uscito poco più di un anno fa, marzo del 2025 se non ricordo male. Loro sono

Ed era il mago del gelato con Depistaggio. Ritorniamo verso i giorni nostri, diciamo, anche perché vabbè, quell'album non è che fosse di 40 anni fa, era di un anno e un mese, due mesi fa. Allora, torniamo più vicini nel tempo ai giorni nostri, diciamo, torniamo a Napoli. Loro si chiamano 291 Out o 291 Out. L'album si chiama Alter Quant. E il loro nome viene, prende l'ispirazione da 291, che era una rivista dadaista pubblicata a New York nel 1915 a cura del grandissimo fotografo Alfred Stieglitz. E l'EP Alter Quantum l'hanno pubblicato circa due mesi fa e vi faccio ascoltare questa Pianeta Mutante, 291 Out.

Ed era Pianeta Mutante dei 291 Out. Allora, ci avviamo alla pausa. Non andate via, perché dopo la pausa ascolteremo un po' di blues, le ultime novità degli ultimi due mesi. Ma intanto ci mandiamo alla pausa con l'ultimo album di Arlo Parks. Quindi siamo sempre in territorio New Soul, direi. L'album si intitola Ambiguous Desire e questa è Night Swimming. Non andate via.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

E abbiamo ripreso dalla pausa con siamo entrati diciamo in territorio blues con l'ultimo EP di Joanne Shaw Taylor, con qui la collaborazione di un'altra chitarrista cantante, l'australiana Orianti. Il pezzo si chiamava What Good Is My Love. E a proposito di blues, è uscito anche l'ultimo album dal titolo Two Shades of Blue del grande Robin Ford, dal quale ho estratto questa Make My Own Weather.

Make My Own Weather, Robben Ford. Allora, andiamo ad un altro album uscito di recente, sempre nel genere blues, e questa è un'operazione che io giudico discutibile, nel senso che Kenny Wayne Shepherd ha deciso di riregistrare, lui dice con nuova linfa, nuove energie e più esperienza sicuramente, il suo album di debutto di 30 anni fa, che fu ben accolto dalla critica e fu un successo, diciamo, nel campo del blues, una novità all'epoca, e lui ha deciso di riregistrarlo completamente. Ora, l'operazione secondo me è discutibile, ma voi fate finta che io non vi abbia detto niente e ascoltate insieme a me questa One Foot on the Path, tratta da Ledbetter Heights, Kenny Wayne Shepherd.

Ed era Kenny Wayne Shepherd con la riedizione, appunto a questo punto diciamo, della sua One Foot on the Path. Allora andiamo avanti, restiamo in territorio blues, band forse meno conosciuta rispetto a Kenny Wayne Shepherd. Lei si chiama Carmen Ratti, o meglio Carmen Ratti come direbbero da quelle parti. La sua band ha fatto uscire la settimana scorsa questo album dal titolo Come to Me, e questa è Get in Line.

Ed era la Carmen Ratti Band con Get in Line. Ma secondo voi si fa del blues anche in Norvegia? E a quanto pare sì. Lui si chiama Bjørn Berge e ha fatto uscire una decina di giorni fa questo album dal titolo Morphine, e questa è Have a Lucky Day.

ed era Björn Berge con Have a Lucky Day. Il primo di maggio usciva il nuovo album di questo grande vecchio del blues. L'album si intitola Time. Lui tra l'altro domani compirà 84 anni, quindi facciamo i nostri migliori auguri, come si dice di solito, anche perché i peggiori auguri non si fanno, si fanno sempre i migliori auguri, al grande Taj Mahal e la sua Phantom Blues Band. E questa è It's Your Voodoo Working.

Ed era Taj Mahal con la Phantom Blues Band in questa It's Your Voodoo Working. Adesso arriviamo a un altro album uscito il 1 maggio, ma questa volta è un album dal vivo. Lui è Philip Sacy, l'album si chiama Scorched Earth volume 2 Live from LA and London, quindi una serie di live registrati in giro nella sua tournée mondiale dello scorso anno. E, ripeto, lui è Philip Sacy e questa è Morning Star.

Ed era Philip Stacey con Morning Star. Altro album dal vivo, ma dal vivo in studio, quindi registrato in studio in presa diretta con presenza di pubblico, immagino selezionato. E nuovo lavoro dal titolo Don't Settle Volume 1 Transmissions East, e lui è il grande Glenn Hansard, e questa è Didn't He Ramble.

Didn't He Ramble, Glenn Hansard dal vivo, questo album uscito il 24 aprile. Come il 24 aprile usciva questo album di Mike Zito dal titolo Outside or the East Side, e questa è Don't Take Advantage on Me.

Ed era Mike Zito con Don't Take Advantage on Me, un altro cognome italiano, quindi l'abbiamo sentito prima Carmen Ratti, adesso Mike Zito, e adesso un altro cognome italiano. Lui è un bravissimo armonicista, quindi suona l'armonica a bocca, si chiama Bob Corritore, ha fatto uscire questo album il 10 aprile, che è un album di duetti, quindi infatti si chiama Bob Corritore and Friends, e questa qui è insieme a Carla Denise, e questa è Tell Me Darling.

Ed era Bob Corritore insieme a Carla Denise in questa Tell Me Darling. Allora andiamo avanti. E Motor Mouth si chiama l'ultimo lavoro per Seth James, è uscito il 1 aprile, e questa che ascoltiamo si intitola Why Should I Suffer?

0: E a colpi di blues ci stiamo avvicinando verso la fine di questa puntata del Saturday Atomic Brunch qui su Radio Città Aperta. Allora andiamo avanti, un altro live uscito a fine marzo, live in Denmark, da parte della grintosa voce di Dana Fuchs, e ce la ascoltiamo in questa Double Down on Wrong. Dana Fuchs.
1: What if we double down on right?

Ed era Dana Fuchs con Double Down on Wrong. Allora, siamo ai saluti, è finita anche questa puntata del Brunch Atomico del sabato qui su Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Io vi do appuntamento, per chi ci sarà, a domani pomeriggio per il Rifugio Atomico dalle 16 alle 18. E vi do appuntamento a sabato prossimo, come di consueto, per il Brunch Atomico dalle 10 alle 12, sempre qui su Radio Città Aperta. Allora, non andate via però, perché comunque la nostra programmazione continua con la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi ci sarà Groovy Times e poi Driving Saturday e la replica di Melting Pot, quindi fino alle 20 programmi e poi dalle 20 in poi le nostre meravigliose e attuali selezioni musicali. Io vi saluto con l'ultima fatica della Tedeschi Trucks Band, l'album dal titolo Future Soul, e questa è Crazy Crying. Ciao!

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Domenico Mizu Carrara e Chameleon, il programma del giovedì mattina dalle 10 alle 12 su Radio Città Aperta. Stamattina, come tutte le mattine, scalderemo i motori con un po' di musica straordinaria, spero lo sia anche per voi, per poi arrivare ad altrettanta musica straordinaria proposta dagli ospiti del giorno, anche se a parlare è solo lui, ovvero Marco Indino, che assieme a Marta Pozzoli hanno creato un duo che si chiama Menura, che oggi saranno qui telefonicamente parlando, rappresentati solo da Marco, che è il trombettista del duo, assieme a lei che è la batterista. Uniti i generi con cui loro sono cresciuti, che sono generi diversi tra di loro ma che si combinano come la coppia perfetta, a creare poi delle musiche molto molto interessanti che hanno delle sfumature reggae, jazz, psichedeliche e quant'altro. Lo scopriremo esattamente qui alle 10 su questo programma su Chameleon. Basta essere connessi su www.radiocittaaperta.it, ricordate il 340-1974-468 per poter interagire con me e gli ospiti. Gli ospiti oggi è l'ospite che rappresenta il duo, ripeto. E allora partiamo con della musica, dato che vi ho accennato di essere una musica straordinaria, dove vado a pescare? Da Quincy Jones, con questo pezzo che un giorno io pensavo mettessi in radio, musica magari che non si passa in radio, no? Perché RCA ha resistenza culturale attiva, quindi si spinge a proporre della musica che non viene, concedetemi il termine, sdoganata, mi piace di più sdoganata, e dalle radio, quindi sì, vabbè, mi fermo qui. E allora dicevo, proponiamo della musica che non viene sdoganata per il senso della musica, per la resistenza culturale attiva proprio, e non i compromessi a tu mi paghi e io ti faccio andare in radio. E allora un giorno, mentre prendevo il caffè, sentivo sto pezzo, dico: ah, allora c'è più di una radio oltre a Radio Città Aperta a proporre della musica interessante che non ha dei compromessi o delle svendite economico, vendite, insomma, giri di soldi, tu mi paghi, io ti faccio girare in radio. Ecco, per il piacere dell'ascolto, andiamo quindi a condividere la bellezza di Ain't No Corrida di Quincy Jones.

E niente, abbiamo un problema tecnico che ci... ma io non so se i problemi tecnici arrivano solo quando ci sono io. Comunque ce l'abbiamo e allora io devo risolvere immediatamente, perché dite, bello questo pezzo, ma ce lo possiamo sentire come si deve? E allora io ci riprovo a riproporlo nella maniera udibile. Chiedo venia per... Niente, no, è proprio il computer di sinistra che non mi va. E allora niente, andiamo ad ascoltarlo dal computer di destra, perché il computer di sinistra oggi fa i capricci. Allora adesso abbiate un attimo di pazienza, perché il bello della diretta è anche questo. È proprio bello, sentite che il rumore dei tasti che vanno con la goccia, che vanno, la goccia che viene fuori dalla fronte. Ecco, va meglio. E quindi vedo se riesco a risolvere il problema per condurre un programma tranquillo. Io chiedo scusa, più di questo non so dove altro mettere mano. E quindi ripartiamo con Quincy Jones e Ain't Not Corrida, dal brano... dall'album The Dude.

con questo brano che provo a mettervi ascoltando correttamente in una maniera presentabile. Intanto io ringrazio il nostro Francesco che da Rosarno mi fa il tecnico. Mi scrive: "Uè, attia mezzo, l'audio del brano si sente un po' disturbato." Grazie, anche perché sono andato subito a verificare con un altro computer e speravo fosse un problema che rimaneva all'interno degli studi di Radio Città Aperta, invece è arrivava così. Ma ho provveduto subito e allora andiamo avanti con la buona musica, passando da un grande ad un altro, perché è la volta, dopo Quincy Jones, di Billy Ocean. E questo pezzo sempre degli anni 80 che si intitola Caribbean Queen, all'insegna della buona musica di 40 anni fa. She's simply awesome. Billy Ocean.

Ed eccoci tornati, che pare abbia risolto il problema, del resto, e siamo quasi pronti, è meno 3, è meno 2, è meno 1, vediamo se abbiamo la base che si sente bene. Eccoci qua, con calma, ci siamo riusciti. Devo ringraziare al tecnico di Chameleon, che sono io. E abbiamo il grande supporto del nostro Francesco Barbalace, che per un attimo io, se vado a pensare agli anni passati, mi prendevo di panico, mi sentivo freddo. Gesù, adesso che succede? Invece sono riuscito, grazie all'esperienza, sono riuscito a risolvere il problema. E allora continuiamo all'insegna delle mie gaffe.

E ricordiamoci, signori, che oggi pomeriggio, no, oggi pomeriggio no, alla seconda ora, vedete, se non c'è un problema tecnico ci sono le gaffe del sottoscritto che fanno il programma del giovedì mattina su Radio Città Aperto, ovvero Chameleon, perché voi dovete sorridere e non ridere dei difetti altrui, ovvero i miei, che sono così dislessico con la DHD. Andiamo avanti, cerchiamo di incanalarla nella versione più costruttiva possibile, questa mia DHD. ADHD si dice così, sì, ADHD. E quindi andiamo avanti con la buona musica, Donna Summer, che nel 2012 è passata a miglior vita, ma come fanno coloro che hanno contribuito a rendere la storia della musica tale? Dopo la sua dipartita, diciamo che si va ad attingere all'impero, l'impero musicale che ci hanno lasciato. Nel caso questa volta di Donna Summer con Dim All The Lights, che andiamo ad ascoltare, che essendo richiama quella musica sempre un po' danzereccia,

allora c'è da dire un po' di cose. Il fatto che questo brano è del 1979 richiama un po' gli anni 80, perché la musica degli anni 80, come ogni musica, ogni genere, diciamo, nasce nel decennio prima. Quindi mi capita spesso di sentire la musica degli anni 70, cioè quel genere degli anni 70, però è datato 1968-69, perché nella parte finale della decade precedente nasce quel genere che poi nella decade successiva poi prende piede. E questo brano è 1979, ovvero l'anno in cui nacque il caro Francesco che ci ascolta da Rosarno, è il sottoscritto a distanza di un mese, io in un mese più piccolo, e quindi volevo precisare questo, perché ho richiamato sì il genere degli anni 80, ma il brano del 79. Questo è uno. Poi ho scritto erroneamente il brano del 1981, ovvero Eino Corrida, pensando che si scrivesse Ain't, come Ain't No Mountain High Enough, Ain't No Sunshine, invece no, Ei, scritto AI. Siccome ho detto, vabbè, sicuramente si sono confusi con l'intelligenza artificial intelligence, sono andato per le mie e ho scritto il titolo sbagliato. E il caro Francesco dice: guarda che hai scritto sbagliato, ma l'ho trovata lo stesso. Grande Francesco, che mi ascolta e mi dà supporto da 6 anni a questa parte. Il 20 di settembre saranno 6 anni che inizio con questo progetto, e devo ringraziare tutti coloro che mi in passato e in presente mi stanno dando supporto, sperando voi siate sempre di più. Vi invito ad ascoltare il podcast qualora non riusciste ad ascoltare la diretta, che per me è più fresca e più spontanea, con tutti gli annessi e connessi, con tutti i difetti e i pregi. Insomma, questo è il bello della diretta. Nel caso non mi piacesse, andate ad ascoltare il podcast, perché comunque risentendolo si apprezzerebbe di più. Questa me la sono inventata. Andiamo avanti con un brano che si intitola Wonderful Life, a cantarle Black, pseudonimo di Colin Vernon Combe, che era di Liverpool, era, perché il 26 gennaio del 2016 è venuto a mancare. E questo brano richiama sempre quel genere di quel periodo, anzi diciamo meglio che richiama quel periodo, e quindi andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone che si intitola Wonderful Life, che voi sicuramente conoscete già.

Wonderful Life Black, anno 1987. Noi eravamo già giovincelli, non è vero, avevamo 8 anni, ma nel 1989 ne avevamo 10, anno in cui la Lisa Stansfield andava a cantare questo brano che si intitola All Around the World. Noi a distanza di 37 anni lo riproponiamo qui a Radio Città Aperta, il programma Chameleon.

Ed era il 1989 con Lisa, la nostra Lisa con All Around the World. Lisa Stansfield, tutte queste consonanti vicine. Lisa Stansfield, che ve la propongo perché c'è una ragione specifica, ma questa ragione specifica ve la dico subito dopo. Aver ascoltato il brano che l'anno successivo è stato pubblicato, mi spiego meglio. Nel 1989 All Around the World nasce con Lisa Stansfield. Poi l'anno dopo, 1990, George Michael propone Freedom 90. E c'è una ragione perché ve li metto in coda uno dietro l'altro. Mi raccomando, sta per arrivare una chicca. Ascoltiamola subito dopo, Freedom 90 di George Michael. Se non siete alla guida, io vi invito a ballare, perché questa canzone per me è straordinaria.

questo brano meraviglioso io lo farei arrivare fino alla fine, ma sono già passati 4 minuti e 40. Diciamo che va un po' oltre quella che è, quello che è il tempo radiofonico, e allora ci parlo sopra con tanta energia. Che esto mi procura, come parlo? Che entusiasmo, signori, che entusiasmo! E allora abbiamo iniziato con un brano del 1989 per fare questa carrellata, poi questo è del 1990, e nel 1991 c'è il brano che sto per proporvi, ovvero un brano dei Queen, These Are The Days Of Our Lives, ed è una ragione specifica per cui ho fatto questo giretto, perché il brano è del 1991, pubblicato il 5 settembre del 1991, appunto, presente nel quattordicesimo album del gruppo. Sto cercando di leggerlo, ma spero di non aver detto una fesseria, ma non ho detto una fesseria, ne dico tante. Sì, ho detto bene, quindi il quarto allora è un brano preso dal quattordicesimo album in studio, che si chiama Innuendo, ed è l'ultimo disco che ha pubblicato Freddie Mercury, perché nello stesso anno poi è venuto a mancare, quindi il 24 novembre è morto Freddie Mercury, e quindi dopo aver pubblicato appunto l'ultimo album. E perché vi dico questo? Perché poi nel 1992 c'è stato un tributo, il più grande tributo omaggiato proprio a Freddie Mercury, e qui c'era Lisa che abbiamo ascoltato, c'era George Michael e Lisa Stansfield, che hanno cantato questo pezzo che si intitola These Are The Days Of Our Lives. Però vi faccio sentire, dato che loro l'abbiamo già sentiti, vi faccio sentire questa registrazione in studio dei Queen, perché c'ha proprio delle particolarità nella produzione di cui io non voglio fare a meno. Quindi andiamo ad ascoltare la versione dei Queen, che ripeto, nel 1992 è stata riproposta da Lisa Stansfield e George Michael. Quindi andiamo a continuare a sognare, per poi arrivare agli ospiti del giorno. Manca ancora una chicchetta degli anni 80 e poi vediamo che cosa tiriamo fuori dal cilindro. Quindi, These Are The Days Of Our Lives, i Queen.

tutti gli amanti della bella musica, in particolar modo dei Queen, questa è una chicca del brano. È una chicca dei Queen, These Are the Days of Our Lives, dell'album, non mi esce la parola album, dell'album Innuendo. E allora adesso andiamo con questo pezzo che è di Cyndi Lauper. E c'è una parte, l'inizio, che secondo me è molto simile, forse cambia di nota, ma andiamo a vedere True Colors, Cyndi Lauper, che comincia così. Un po' più lenta, però richiama.

Stavo pensando oggi, mentre preparavo un po', la parte finale del programma, quali sono i momenti belli per me quando sono i momenti belli per me riguardante questo programma? Cioè, quando come sono tanti, però mi rendevo conto che io sono felice nel momento in cui io creo la playlist, nel senso che ascolto, magari quando l'ascolto qui meno perché sono più concentrato a creare il contenuto per dire una cosa tra un brano e l'altro, a mettere la scaletta giusta, insomma, ci sono tante cose che non mi danno la possibilità di apprezzare la musica. Quindi quando la preparo, io godo proprio, c'ho un piacere fortissimo a trovare le canzoni con un filo conduttore, con una ritmica che inizia, che finisce. Non so se voi ci fate caso, però io spero di renderlo gradevole e quindi ci studio, ci lavoro, vedo con quale attacco, quale armonia si avvicina a quella precedente o a quella prossima. Quindi per me uno dei momenti belli del programma è proprio la creazione, nel momento in cui il concepimento, ecco, chiamiamolo così. Poi qui ci sono altre caratteristiche, cioè questo adrenalinico che sto qui a fare tante cose, poi ha paura di sbagliare, però poi ti riprendi. Poi arriva il 3140974468 con richieste, saluti, che a volte è di amici e a volte di persone che non conosco. Ed è la volta di Pasquale. Qua c'è scritto il cognome, però preferirei dire solo Pasquale, che lui sa che stiamo parlando di lui, che mi chiede un brano. Ora, il problema è che lui me l'ha chiesto alle 10:24 e io invece lo propongo adesso alle 10:55. Naturalmente mi auguro che lui sia ancora all'ascolto con noi, e anche se non interagisce, non risponde ai miei messaggi, probabilmente sta ascoltando. In ogni caso, io adesso metto il suo brano, perché qualsiasi brano voi chiediate io lo metto, non so se lo conosco, comunque lo metto per chiudere la prima ora e poi arriviamo all'ospite del giorno, i Medura, rappresentati da Marco, oggi solo lui perché lei è impegnata col lavoro, ma ne parleremo meglio alle 11 e ci arriviamo con questa richiesta gentilmente proposta da Pasquale. E allora buon ascolto, ci rivediamo dopo sia il brano che la pubblicità per arrivare all'incontro col nostro ospite. Rivoglio riannunciare il brano perché non so se l'ho detto, e stiamo andando ad ascoltare You and I dei Delegation.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: No, questa volta non è un problema tecnico, questa volta è una mia scelta, ovvero quello di riproporre il brano che abbiamo ascoltato, Planet 9, come base, che mi sta benissimo. Quindi l'abbiamo ascoltata come brano, la riascoltiamo come base, e sulla quale intervisto il nostro Marco, che è venuto. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
0: Grazie per essere venuto qui da noi a Radio Città Aperta, che rappresenti il gruppo Medura, aiutami se sbaglio, Medura.
1: Menura, con la ecco, L,
0: Menura. Menura, quindi il gruppo Menura, che è un duo costituito da te e da Marta.
1: Esatto.
0: Ok, aspetta che abbasso la base. Ok, vai. Dunque, è molto molto interessante, perché avete delle musiche che prendono più generi, e siete soltanto di base la batteria e la tromba, e poi si aggiungono degli strumenti. Ce n'è uno molto affascinante e molto curioso, che è un hand pan. Aiutami tu.
1: Esatto, un hand pan in questo caso. Cioè, Planet 9, registrato insieme a un amico musicista bravissimo che salutiamo, Gabriele Pollina, super super musicista, e ci ha fatto questo regalo di registrare un empan sopra Planet 9.
0: E poi vai, parla un pochettino di questo, che influenze c'ha di questo brano, ecco.
1: Allora, guarda, in realtà, come in generale, come ci definiamo noi, come non riusciamo anche a definirci noi, cioè non sappiamo bene che genere facciamo, quindi tante volte passiamo dal reggae al dub alla techno. In questo caso, quando avevamo scelto appunto di scrivere un brano insieme a Menpan, quindi uno strumento particolarissimo, abbiamo iniziato, cioè abbiamo aperto il computer e iniziato a scrivere, ed è nato questo pezzo qua. Quindi in realtà l'influenza, secondo me, in alcune parti può essere quasi reggae, dove in alcuni punti entrano delle vari, però dalla seconda metà del pezzo entra una cassa dritta molto più elettronica, molto più techno, l'ultima parte è quasi jazz, quindi è un po' un viaggione, come lo definiamo noi, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente. E quest'album che proponiamo oggi contiene diversi pezzi, comunque con dei riferimenti musicali un po' diversi tra di loro, specialmente secondo me l'ultimo, Throwaway, che l'ultimo sia nella lista che proponiamo oggi, che l'ultimo arrivato pubblicato da poco, giusto?
1: Esatto, esatto, è proprio il singolo del nuovo EP. È un brano a cui siamo affezionatissimi, perché è un brano quasi un po' di, cioè quasi, in realtà è un brano di denuncia, quindi di denuncia verso a chi inquina. Cioè, quando l'abbiamo suonato tutta l'estate scorsa, ce la siamo prese con tutti quelli che buttano i mozziconi sugli scogli. Quindi,
0: ah, mamma, che schifo! Anch'io sono contro queste. Ma ne arriviamo poco per volta, perché io mi ricordo che la gente butta i mozziconi sotto la sabbia. Sì,
1: esatto.
0: Diciamo, ma scusa, ma pure che li butti a terra, no? È vero che arrivano gli addetti, però ci sono gli appositori, cioè contenitori appositi per buttarlo, e non capisco perché non c'è questa usanza. Ma prima di arrivare a questo, che è molto interessante, vorrei proporre un altro brano cantato, che è No Dust, perché non fate soltanto brani musicati ma anche cantati. Quindi andiamo a parlare di No Dust, andiamo a sentire No Dust e poi ne parliamo subito all'ascolto, va bene?
1: Yes.
0: Yes.

0: Allora, intanto complimenti per la musicalità, perché io lo ascolto e lo ascolteremo tra poco con gli ascoltatori di Radio Città Aperta e spero i tuoi seguaci, che ogni brano ha una personalità diversa. Ma prima di parlare di questo, volevo dire che tu e Marta, oltre ad essere soci di questo duo, di questo progetto, siete anche una coppia.
1: Esatto.
0: Questo incide, cioè a volte ha i suoi pro e i suoi contro, però c'ha, quando una cosa, cioè, quando c'è amore tra due persone c'è più ispirazione, secondo me.
1: Sì, assolutamente sì. In realtà c'è anche la facilità di dirsi mi piace e non mi piace. Ah. Quindi tante volte questo aiuta poi a trovare veramente quello che ci piace. Quindi è un bene. Nel nostro caso direi che è un super bene, anzi.
0: Beh, perché siete una coppia intelligente e si può parlare, almeno.
1: Esatto.
0: Bene, questo è veramente raro, oltre a tanta roba è raro. E avete deciso di creare questo duo dando il nome di un uccello, mi dicevi.
1: Sì, esatto, il Menura è un uccello tropicale, praticamente, che sembra un fagiano, per dire della coda, cioè una coda lunghissima, tanto che nel logo del nostro progetto, appunto, l'uccello ha questo codone lungo. E fondamentalmente questo ha una particolarità: questo uccello riesce a ricopiare i suoni che sente, cioè, quindi ascolta dei suoni, qualsiasi tipo di suono, cioè, può essere una motosega, una macchina fotografica, e lo ricopia per difendersi in realtà dai predatori, quindi riesce a ricopiare il verso dei predatori, ed è per me è una cosa che quando l'avevo letta mi aveva fatto veramente, mi ha affascinato tantissimo. Abbiamo deciso di dedicargli il nostro progetto, diciamo.
0: Ed è la perfezione della natura, proprio quando dici mamma mia, è così perfetta ad aver creato questa cosa, che un uccello riproduce gli stessi rumori che sente per difendersi dai predatori. È straordinario.
1: Sì, esatto, infatti è proprio per questo che gli abbiamo dedicato il progetto, e quindi il nome lo prende da lui, da questo animale incredibile.
0: Mamma mia. E parlando di generi, abbiamo sentito un insieme di generi nel primo brano che stiamo riascoltando come base, che a me piace molto, e siamo arrivati ad un genere, aiutami tu perché io non li ricordo i nomi. No Dust appartiene a quel genere reggae che dub.
1: Reggae dub.
0: Dub.
1: Sì, un reggae elettronico, quindi sì, infatti, cioè, veniamo sia io che Marta moltissimo dal reggae. E quindi anche in casa ascoltiamo moltissimo reggae. E No Dust è un pezzo appunto più reggae dub, tanto che nella versione live, quindi invito tutti a venire a un concerto appena vedete il nome in giro, per esempio No Dust ha tutta una parte elettronica che non c'è nel disco, proprio perché diciamo che la suoniamo quasi da dub master, quindi togliendo, aggiungendo suoni in live che appunto nel disco, ripeto, non ci sono, però ci siamo presi questa libertà. Un pezzo anche quello piuttosto particolare, e anche quello in realtà un brano di denuncia, anche No Dust. Abbiamo fatto un po' un disco contro tutti, per dire.
0: Vabbè, contro il sistema più che contro tutti.
1: Esatto.
0: Che può andare.
1: Esatto.
0: E invece
1: Mi Vida è un brano particolarissimo, secondo me, perché intanto è forse, diciamo, è un brano quasi accostato alla scaletta. Non facciamo altri brani con quella tendenza alla musica latina, perché è quasi una cumbia latina. E quando è nato Mi Vida è stato l'anno scorso in tour. Eravamo in tour e avevamo una serie di concerti in spiaggia e dicevamo ci servirebbe un brano da spiaggia, cioè proprio da bere un mojito in spiaggia, e quindi abbiamo detto ma perché non proviamo a scrivere un pezzo un po' latin, un po' tipo da ballarsela al tramonto, e così abbiamo scritto Mi Vida. Infatti è un brano che è molto molto polleggiato, tranquillo, bello da ascoltare e da suonare, fantastico. Infatti ha avuto l'effetto che pensavamo, appena inizia è subito O si chiede un mojito o si inizia a ballare, quindi direi che va bene così.
0: Guarda, io proporrei subito, io non ho mojiti qui a portata di mano perché sono nello studio di Radio Città Aperta e non poi, però se mi viene il desiderio di, ma nemmeno posso prenderlo dopo perché devo andare al lavoro, quindi però facciamo finta che ci rinfreschiamo con questo mojito immaginario, però ascoltando questo brano che è un brano fresco, come tu mi hai anticipato, e per poi arrivare all'ultimo, che è una bella chicca, e poi arriviamo ai saluti, a parlare dei progetti, tra cui appunto questo concerto che hai accennato prima, se ce ne saranno e tutto il resto. Quindi intanto ci rinfreschiamo con questa estate che è alle porte e questo brano che magari potrebbe essere ascoltato, perché no, a luglio e agosto che viene.
1: Esatto.
0: E andiamo ad ascoltare Mi Vida, loro sono i Menura, da ricordare, ok? Menura, che meglio dire Menura o Menura Electric Duo?
1: Allora, guarda, in realtà io ti direi solo Menura, però Menura Electronic Duo aiuta a capire quello che facciamo, quindi Menura Electronic Duo.
0: Ed ecco gli Menura Electronic Duo con Mi Vida.

0: io non mi immagino, cioè, sentendo questa musica io pensavo fosse un qualcosa tipo tipo falò, tipo schitarrata e cose del genere. Invece è un qualcosa di che richiama veramente fresco, tipo un locale dove si beve un cocktail, dove si mangia l'anguria fresca, tipo sta roba qua. Molto molto bello, musica anche ambient si può dire, molto molto interessante. E soprattutto complimenti sia a te che a Marta, che purtroppo non è stato possibile averla sentita, però l'ascolteremo. Parlando dei progetti tuoi, no? Ci sono delle, cioè tutte le date, diciamo il calendario pieno.
1: A voglia, guarda, in realtà il calendario è come il periodo in cinsegna, il periodo pre-estivo è in aggiornamento quasi quotidiano, però ci sono già un bel po' di date in tutta Italia, diciamo, da nord al sud, tra festival, locali, appunto spiagge, eccetera, quindi speriamo che si aggiorni sempre di più, e soprattutto speriamo di passare da Roma con gli strumenti in mano, cioè per farci una suona.
0: E naturalmente lo spero pure io, quindi esatto. Se doveste arrivare, mi raccomando, chiamami, venite qui, fate un acustico, fate un qualcosa,
1: sì, volentierissimo,
0: col cajon, non con la batteria, perché se c'è della batteria la portiamo pure, per carità.
1: Beh, può venire con la batteria elettronica, col pad elettronico, appunto Marta in realtà è il set, questo lo dico per i batteristi all'ascolto, ha un set molto particolare di batteria, perché è una batteria piccolissima, cioè nel senso ha due pezzi analogici, cioè rullante, cassa e piatti, più tutta la parte elettronica, quindi è un bel, anche quello è un bel viaggetto, vedere il set della batterista di Marta.
0: E allora, se venite qui a Roma, venite qui che c'è la possibilità di fare un unplugged, un live qui agli studi di Radio Città Aperta. Ci tengo, va bene?
1: Assolutamente sì, volentierissimo.
0: E allora chiudiamo questa bellissima e interessante intervista, prima di tutto salutando Orazio dall'ufficio stampa che vi ha proposto.
1: Sì, ciao Orazio.
0: E poi voglio salutare te, ringraziare te e anche Marta per questa collaborazione di oggi. Vi auguro tanta, tanta fortuna, perché ve la meritate, siete davvero in gamba. Poi vi rinnovo l'invito a venire qui quando sarà possibile, se chiudete questo tour con un concerto qui a Roma.
1: Sarebbe fantastico.
0: Sarebbe fantastico anche per me. E poi niente, dove sentiamo, dove possiamo prendere, io su Spotify li ho visti, siete,
1: sì, sì.
0: Siete quindi siete su Spotify, sugli altri,
1: sì, Spotify, YouTube, probabilmente altre piattaforme, ma che non ricordo adesso,
0: vabbè, basta scrivere il nome, comunque sì, io
1: si trova. C'è anche tra l'altro poi anche il disco, il primo disco, che è un altro bel capitolo di quello che siamo, di quello che abbiamo fatto e di quello che continuiamo a fare.
0: Bene, quindi, bene, bene.
1: Sentono altri brani con altre sonorità.
0: E allora chiudiamo con questo brano che si intitola Throwaway.
1: Esatto.
0: Throwaway, ed è uscito quando?
1: È uscito il 22-23 aprile. Sì, è uscito il singolo, è uscito ad aprile, e adesso non vorrei sbagliare, però sì, comunque è uscito da poco. È un singolo, anche questo brano, a nostro parere forse quello più radiofonico, tra virgolette, nel senso ha un ritornello cantabilissimo, cioè diventa quasi un mantra. Però appunto, come diciamo, tra lo scherzo e la serietà, diciamo un mantra ambientale, perché quello che dice è you take and use and throw away, quindi compri, usi e butti via, ed è proprio riferito a quel discorso di prima, tanto che il video l'abbiamo girato sulla spiaggia in Salento, in pieno diciamo inverno, piena di plastica. quindi plastica arrivata probabilmente dalle mareggiate eccetera, però sicuramente che non hanno creato gli animali ma che abbiamo creato noi,
0: certo.
1: E quindi abbiamo fatto il video, un video denuncia di una camminata sulla spiaggia in mezzo alla plastica.
0: Ed è questo, guarda, ce ne vorrebbero molti di queste manifestazioni, di queste proprio ribellioni, perché un sacco di animali nel loro habitat muoiono per colpa nostra, per colpa di queste reti, di queste plastiche che ingiriscono, che si incastrano. Bene, quindi ancora di più, ancora più bello sarà sentire questo brano. Su questo ti saluto, ti ringrazio davvero e chiudiamo con True Away, che c'ha un testo ricco e anche di ribellione, che denuncia questo schifo che l'uomo purtroppo ha creato. E allora andiamo a sentire questa bella canzone e ti saluto. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao.

e mi è capitato di sentire sta canzone, dico, molto bella. Sì, dura un poco, ma ci possiamo rilassare dopo un'ora e mezza di musica, intervista e tante cose belle. E io, per rimanere su questo ritmo, proporrei la versione di Annie Lennox di un pezzo famoso che si intitola I Put a Spell on You.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: con Fabrizio Mr. Formula One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Formula One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta e su Groovy Times. Siamo insieme fino alle 16, oggi sabato 16 maggio 2026, e alla conduzione oggi con me per il lungo c'è il Mr. Combo. Ciao Combo.
1: Ciao Perilongu, benvenute e benvenuti a tutti e a tutte su questa nuova puntata di Groovy Times, sempre puntuali quando non c'è Dave, però lo salutiamo a Dave.
0: Ciao Dave.
1: Che non può essere qua con noi in questa puntata, però insomma di solito siamo in tre. Salutiamo anche Fabrizio Falcioni che apre il palinsesto del sabato con Saturday Atomic Brunch, e poi c'è la replica di Mitsu con Chameleon che si conclude prima di noi, e dopo di noi alle 16, dalle 16 alle 18 c'è il grande appuntamento del sabato pomeriggio, diciamo la trasmissione di punta
0: di sabato
1: è quella con Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi, ovvero Drive In Saturday, lo dico sia scherzando ma anche con sono serio, perché insomma lui riesce organizzandosi ad avere sempre tantissimi appuntamenti telefonici, ospiti in studio e quant'altro, quindi è una trasmissione in cui sentite tante voci. Noi invece vi facciamo sentire tanta musica, abbiamo preparato delle novità discografiche.
0: Sì, novità discografiche, No Borders Groove. Oggi andremo in Colombia, in Perù, in Stati Uniti, anche in Norvegia, quindi un viaggio ancora abbastanza ricco, puntata ricca, con il nostro Delta Plano No Oil. Se volete, avete visto che adesso siamo tornati su Twitch, potete vederci su internet, quindi un saluto a tutti. E potete anche scrivere su WhatsApp al 340 197 44 68, ripeto 340 197 44 68, e siete benvenuti se volete anche chiedere un brano o fare una dedica. Ovviamente proveremo a ascoltare questi brani. Abbiamo iniziato questa puntata con una novità discografica che dell'ultimo album di un gruppo, di un collettivo americano di free jazz militante che si chiama Irreversible Entanglements. L'ho detto abbastanza bene, no?
1: L'hai detto abbastanza bene, un nome che non è facile da pronunciare,
0: no.
1: Ma però ti entra nella testa, no? Intrecci irreversibili, credo che sia la traduzione. Sai che è un gruppo che io ho visto anche dal vivo, non a Roma, ma andai dove? Sai che non mi ricordo, a Padova mi sembra.
0: A Padova.
1: Fino a Padova. Mi hanno trattato malissimo, ho provato a parlare con il gruppo, erano molto freddi sia fuori che sul palco, però live assolutamente bellissimo e molto intenso. E loro sono ormai approdati a una etichetta importantissima per la musica jazz, la Impulse, storica, ormai 60 anni di storia. 66, e poi è iniziato con Coltrane, con tanti album veramente storici, quindi un traguardo per loro, e l'album si mantiene su livelli molto alti in questa formula che usano di un jazz carico di elementi ritmici, free jazz, ma anche molto testi
0: spoken word.
1: In questo album si aggiunge anche la voce di una cantante, Kyle Kidd, che ha cambiato nome d'arte, ora la trovate come Motherboard, come scheda madre credo che significhi, e che fa un po' da contrappunto al cantato, rappato e declamato dell'altra voce, della leader di questo gruppo, che è Kamae Ayewa, conosciuta come Moor Mother. Io ti propongo di andare su un altro brano abbastanza emblematico di quest'album, perché riprende un titolo famoso del movimento jazz più politicizzato, Haitian Fight Song, e invece invece gli Irreversible Entanglements pubblicano un brano che si chiama Panamian Fight Song.
0: E quindi dopo Juntos Vencemos, era il primo brano con Helado Negro, ne parleremo dopo, andiamo ad ascoltare questo brano.

juntos vencemos. Unidos ganamos. Sin miedo. Pa'lantes pa' allá.

0: Abbiamo ascoltato Panama Nyam Fight Song dei Irreversible Entanglements, gruppo collettivo americano, come diceva Combo, ultimo album che si chiama Future Present Past sull'etichetta, famosissima etichetta di New York, Impulse. L'album è uscito a marzo e volevo aggiungere che questo collettivo newyorkese è veramente su questo album e in generale, e come se potete sentire in questi brani, hanno una coscienza politica, sociale, morale e anche spirituale. È un disco molto forte quando ascoltate anche a livello delle parole, con una potentissima forza espressiva. E ho letto anche, preparando questa puntata, che questo album è visto anche come un disco di canti di battaglia, con tutti questi titoli: Hold On, Don't Lose Your Head, Juntos Vencemos, Vencemos, Vencemos,
1: Vencemos,
0: Vencemos. E quindi sì, un bellissimo album. E andiamo ad ascoltare un altro brano. Abbiamo in sottofondo un altro brano che voleva ascoltare Mr. Combo, e si chiama We Know.
1: We Know, We Know, We Know.

0: We know a reversible entanglement, l'album si chiama Future Present Past, è veramente un album per le persone che a chi piacciono tipo Pharrell Sanders, Alice Coltrane per questo lato spirituale, Jill Scott Heron per il lato più spoken word, e anche un po' questo free jazz tipo Art Ensemble of Chicago.
1: Anche, sì, io ci sento nel lavoro che fa il pianista, in questo caso Eki di Beaches Brew di Miles, o anche San Ra con i suoi, diciamo, assoli cosmici. E giusto per nominarli, abbiamo nominato alcuni, la cantante, lei cantanti, gli altri musicisti sono il batterista Cesar Holmes, il trombettista Achilles Navarro, che lavora anche molto da solo con altri progetti, e il sassofonista Kir Noringer, e infine Luke Stewart al basso.
0: E quindi sì, un album da scoprire, da ascoltare più di una volta sicuramente. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, siamo insieme fino alle 16, adesso sono le 14:18 e dalle Stati Uniti dove andiamo, Mr. Combo?
1: Ma aspetta, mi veniva in mente, abbiamo ricordato che è stata ripristinata il video, o l'hai già fatto te?
0: Sì, ma lo puoi dire?
1: No, niente, no, perché mi vedevo in faccia, cioè, vedevo qua il video ripreso, la telecamera funziona, quindi saluto chi ci segue invece su Twitch oppure dal sito che dà questa possibilità, e ci muoviamo e andiamo in Germania da un appassionato di esotismi vari, perché il disco che andiamo ad ascoltare si chiama proprio Exotic Meditation. Lui è un chitarrista polistrumentista già attivo in tanti altri progetti, c'è un gruppo con i suoi fratelli, i Whitefield Brothers, oppure c'è anche un altro gruppo che è stato attivo una quindicina d'anni fa, i Carl Hector and the Malkuns, e insomma il suo tratto distintivo è quello di fare questa musica molto ispirata alla library music, e quindi con queste atmosfere cinematiche che, come nella library music, pescano anche da mondi esotici per creare anche queste atmosfere da film. E questo disco non si discosta da questa formula, però ha dei brani molto carini, interessanti, e poi non so chi suona, io l'ho messo perché spesso ci suono sopra con l'armonica o con uno strumento di che fa melodie, perché hanno dei beat abbastanza rilassati che ti consentono pure di divertirti un po' a suonarci sopra.
0: E che ascoltiamo adesso?
1: E lui tra le varie influenze che ha c'è sicuramente quella dell'Ethio Jazz, e se rimettiamo da capo questo brano che ha un nome impronunciabile, sono tutte
0: Asra Sost,
1: sì, non ci sono vocali, però è rappresentativo di questa influenza per JJ Whitefield.

0: bellissimo brano di JJ Whitefield con il suo ultimo album Exotic Meditation, Sloppy Souls. Il brano che avete ascoltato si chiama Azra Sost.
1: Sei riuscito a pronunciarlo, a trovare una pronuncia?
0: Sì.
1: Eh sì, come un po', beh, spero che la descrizione più o meno era corretta. E sono è un album bello lungo, non sono poche le tracce che trovate. C'è una prima parte che è un po' così come abbiamo ascoltato, e una seconda che invece è più su ballad. E ho messo in scaletta brani che descrivono un po' la seconda parte, come High Hopes oppure Never Gonna Leave, che già dal titolo sembra un po' una cosa da cuori spezzati, una cosa del genere, no? E però è un artista di questi underground che invece, insomma, resiste da tanti anni, perché i dischi che ho citato prima di Carl Hector, insomma, andiamo nel 2008-2007. Continuare a fare musica è sempre apprezzabile, specie in fasce che non sono nelle fasce alte, no? Quando vai, inizi ad andare a navigare un po' a vista su date, su vendite, così non è facile fare musica. Quindi bravo JJ.
0: E quindi sì, somiglia a quello che ascoltiamo ultimamente molto su Groovy Times, a Tabasca, Hermanos Gutierrez, questa ambiente un po', come dicevi tu prima, cinematica. La cinematica, c'è questa psichedelia un po' spirituale, tutto questo.
1: Eh sì, che poi noi siamo maestri, no? Spesso mettiamo pubblicazioni della Four Flies Records, che è questa etichetta italiana, anzi romana, che fa proprio questo lavoro di indagine sulla eccezionale musica, library music prodotta in Italia, quindi con ristampe che... Ed effettivamente, cioè, hai della qualità che adesso non si trova, ma proprio per la questione della strumentazione che è analogica, gli strumenti, le parti, i processori, tutto lo studio proprio dove vengono.
0: Ma ci sono alcune che lo fanno ancora, tipo come ascoltiamo qui, tipo Sven Wunder,
1: loro, anche...
0: o l'altro Sharif Megalban.
1: Assolutamente, sì. E poi anche in Italia, rimanendo in Italia, i Calibro 35, no?
0: Sì,
1: che
0: esatto.
1: Sono proprio dei fanatici di riutilizzare quella strumentazione e quegli studi per ricreare musica simile. E insomma, è un bel filone, è una bella tendenza che regala belli album.
0: E quindi andiamo ad ascoltare High Hopes o Never Gonna Leave?
1: High Hopes, alte speranze, visto che bisogna alzare un po' il livello dei nostri sogni.
0: Siete su Groovy Times, sono le 14:26, andiamo ad ascoltare High Hopes di JJ Whitefield.

0: High Hopes di JJ Whitefield. Bella scoperta, grazie Cambo per questa novità discografica. È veramente un album secondo me da ascoltare adesso, per dopo pranzo, così.
1: Sì, ci sta.
0: Ci sta con questo tempo un po' di merda, diciamolo.
1: Per digerire. Per digerire dopo che hai digerito.
0: E quindi oggi abbiamo l'ultima puntata di Digerito. Con il nostro amico Christian Muela, e ci sarà prima la fine della prima parte della puntata, e siamo curiosi di ascoltare questi nuovi brani a base di didgeridoo.
1: E peraltro annuncio che tra due settimane, quando ci sarà la nona puntata, può essere che ve la mandiamo anche video. Ci impariamo a fare questa cosa e ci saranno delle sorprese, quindi tenetemelo d'occhio questo digerito, perché non è che rimane là così. Non rimane sullo stomaco, ecco.
0: Ok, perfetto. Quindi dalla Germania andiamo in Norvegia.
1: Così, in Norvegia.
0: Così, dal nostro, così. Sì, con il nostro deltaplano.
1: Ma io faccio una trasmissione, ci ho messo anni per stravolgere la trasmissione di Dave e farla tutta afrocentrica, e adesso te mi mandi in Norvegia, al freddo, tutti biondi, so.
0: Eravamo in Germania.
1: Lo so.
0: Quindi rimaniamo su una ritmica lenta, tranquilla, ma siamo più soul, con un artista bravissimo, che lui è polistrumentista anche lui, norvegese, come dicevo, con questo progetto soul psyché pop, e si chiama Les Imprimés. Una parola francese, e andiamo ad ascoltare quindi questo artista, e ne parliamo subito dopo un po' di più. Andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Beware.

0: Beware, Les Imprimés, e dietro questo nome di gruppo c'è questo maestro norvegese Morten Martens, che lui ha questo, quindi dicevo prima, questo progetto soul psyche pop, stile un po' retro ma anche moderno, e con degli arrangiamenti molto caldi, atmosfere intime, con questo brano Beware. È veramente per me una bellissima scoperta. L'ho scoperto, per essere onesto, l'anno scorso, e avevamo ascoltato due singoli che sono anche su questo secondo LP, che si chiama Fading Forward, e avevamo ascoltato With You and Only Love, e io ero stato tipo, sono stato innamorato di questo artista, molto molto bello e molto elegante, molto caldo, e veramente una bella, bellissima scoperta, e potrei quasi dire consigliatissimo su Groovy Times.
1: Però non è che diamo consigliatissimo così, cioè, ogni troppo
0: settimana.
1: Facile, cioè, ma prendi, qua è una cosa importante, ma... No, però è particolare, poi sicuramente non è una... lo ascolti, non ti viene in mente da dove proviene, no?
0: Questa, certo, musica, c'è questa, con questi arrangiamenti, come dicevo, suona molto americano, infatti l'etichetta è Big Crown Records, l'etichetta solo di lui, ma del cofondatore Leon Michels, che lui ovviamente è famosissimo, fa parte di diversi progetti, ha il suo progetto in Michels Affair, ma anche fa parte di Menan Street Band, ha fatto parte dei Dap Kings con Sharon Jones, quindi è un mostro della musica, un produttore allucinante, e quindi si lavorano insieme, significa che comunque c'è qualità. Quindi questo album Fading Forward di Les Imprimés, Big Crown Records, l'album è uscito ad aprile, e andiamo a ascoltare You and I.

0: You and I, les imprimés, Mr. Morten Martens, che realizza il suo secondo LP, Fading Forward, dopo in 2023 Rêverie. È veramente un bellissimo album, molto, come dicevo prima, caldo, intimo, e è veramente perfetto anche per ascoltare oggi a casa tranquillamente. Veramente un bellissimo album, consigliato, senza dire. Dai, consigliatissimo,
1: senza consigliato va bene, consigliato sembra un aggettivo equilibrato,
0: sì
1: bene.
0: Sì, mi sembra bene anche al suono, a livello adesso. E quindi dopo questa tipo bolla un po' intima dalla Norvegia, rimaniamo in Europa, mi dispiace Mr. Combo.
1: Oggi niente Africa, una delle poche trasmissioni di Groovy Times in cui non c'è un elemento africano.
0: Forse sì.
1: Vedremo.
0: Ma sì, questo gruppo, prima di ascoltare l'ultima puntata di Gelito, è un gruppo che si chiama Curio, che è un gruppo, un duo, e lei è brasiliana ma abita in Austria, e lui è un produttore tedesco, si chiama Dustin Brown, e lei si chiama Luisa Montero, e fanno una fusione moderna di psichedelia, MBP, quindi musica popolare brasiliana, MPB, e disco samba, e andiamo a ascoltare un brano che si chiama Bem Querer.

0: Curio con questo brano Bem Querer, o anteprima. L'album dovrebbe uscire a luglio, ma hanno già fatto questi due singoli, Bem Querer e Amor Doente, che sono usciti su Mr. Bongo ad aprile, anche un po' prima. È veramente un gruppo d'estate molto carino, con questa vibe disco, samba, così, musica popolare brasiliana. E era un po' una dedica per te, Combo, questa musica anni 70, disco, così, samba. Va bene, no? Fresca, freschissima.
1: Poi,
0: consigliata,
1: insomma,
0: per quest'estate.
1: Sapete la mia idolatria nei confronti del maestro di questo sound, che è Marcos Valle. Quindi quando sento questa roba penso a lui.
0: E quindi sì, dicevo, quindi un duo curio, che lui è produttore de tedesco, e lei è Luisa Montero, brasiliana, che è anche cantante, quindi attrice, e anche lei che scrive i testi. Quindi abbiamo solo ascoltato uno o due brani, ma a luglio ascolteremo sicuramente il resto dell'album. Veramente bello. Ci sono anche già un altro brano che potete ascoltare sul Bandcamp del nuovo album, ma non dico niente di più. E andiamo a ascoltare l'ultima puntata di Digerito del nostro amico Cristian Muela, e poi pubblicità, e poi seconda parte della nostra puntata di oggi, Groovy Times, fino alle 16, e sono le 14:46.

Nella scorsa puntata abbiamo parlato di Ant-Man, il momento in cui ci si incontra con altri musicisti e si suona assieme. Abbiamo parlato dell'idea alla base di Playing and Digging, della compilation del 2023, della compilation 2024 e della compilation in corso che si sta preparando. Uscirà in autunno, posso anticipare questo. Gli ultimi brani sono in fase di finitura e a brevissimo si comincerà a svelare un po' alla volta qual è la storia dietro questa produzione, che anche in questo caso è stata fatta a distanza. I protagonisti però sono altri di Giriduvisti. E come dicevo, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Ant-Man. Ci tenevo a far ascoltare un gruppo che si chiama Massive Hang e che suonano Once Again.

E questo era Hang Massive, e abbiamo detto Massive Hang facendo una sonanza con i Massive Attack, però loro sono Hang Massive e il brano era Once Again. E questo è uno dei video più diffusi che potete trovare in rete ed è proprio l'esempio in cui due musicisti si incontrano, suonano assieme Lang. Voi direte, ma come mai oggi si parte con una musica legata al Lang? Forse non lo direte, però lo sto dicendo io e voglio spiegare perché sto cucinando questo inizio puntata. Ricordo che siamo sempre su Digerito, rubrica durante Groovy Times su Radio Città Aperta, e che anche trovate sul canale YouTube, in cui siete invitati a iscrivervi per essere aggiornati sulle prossime puntate. Questo è un po' lo slogan di tutti i video YouTube, in cui a un certo punto bisogna raccontare perché e dove è possibile ascoltare i backup delle puntate. E stavo dicendo questa cosa perché sarebbe un'ottima idea provare con i vostri strumenti, in particolare mi rivolgo a chi comincia a suonare il didgeridoo, ma anche altri strumenti, provate a suonare su questa base musicale di Handpan. Quando ho cominciato a suonare io facevo più o meno la stessa cosa, in realtà mi ispiravo anche ad altre musiche, Miles Davis, John Coltrane, Demetrius Stratos, Billy Cobham e anche Weather Report, didgeridoo sopra le musiche dei Weather Report, spettacolo. E l'idea è proprio quella di cominciare a suonare imitando i suoni degli strumenti che sono presenti nelle canzoni più conosciute, quindi uno strumento non melodico come il didgeridoo suonato su musiche che sono melodiche. Questa è una cosa che vi consiglio tantissimo, è una cosa che potete fare anche con la voce direttamente, perché poi il didgeridoo voi suonate quello che riuscite a cantare, a parlare. E qua ritorno alla musica aborigena, che ha proprio questo approccio: non c'è una musica scritta, c'è soltanto un modo di tramandare oralmente con il suono, viene tramandato un modo di suonare. Gli aborigeni facevano così. E vediamo se alcuni di voi riconosceranno questo musicista, poi vi dico chi è.

0: Dopo Alan Dargin voglio farvi ascoltare un altro musicista di cui il disco, dopo prendo la copertina in modo che potete sorprendervi anche voi, perché questo musicista si chiama Michael Jackson. Non è Michael Jackson della musica pop, ed è difficile anche trovare un video su di lui, infatti ci ho messo tantissimo a trovarlo, però l'ho ritrovato cercando Mike Jackson Plays Steam Train. Tra l'altro, chi riesce ad avere una copia del disco, io ho una copia del disco, potete ascoltare una versione di questo brano assurda, cioè allucinante. È stata registrata con una tecnica in cui la stessa porzione di Giridù, scusate, la stessa porzione del brano in alcuni momenti è stata sovraincisa per dare la sensazione di velocità. E già dal titolo potete capire Steam Train, treno a vapore, è un ritmo molto veloce, come il brano che abbiamo appena ascoltato da Alan Dargin. Ascoltate Steam Train, registrato al LA Outback, perché sono loro che presentano questo brano qua, ed è un video che potete cercare su YouTube cercando Mike Jackson Plays Steam Train di Giridù solo.
1: I'm going to attempt a little track here called by people in Europe the Steam Train. It's kind of a bit more like an express train, so we'll give this one a go.

E questo era Steam Train, e lo potete ascoltare, come ho detto, su YouTube. Ho il disco di questo brano, in cui è presente questo brano, ci sono altri brani spettacolari. C'è sempre in questo disco, c'è un brano in particolare dove viene utilizzato una variante del didgeridoo, che è fatto con dei tubi di plastica. Questo didgeridoo è stato ideato da Charlie McMahon, che anche lui è un musicista di didgeridoo e suona anche musica elettronica, e ha inventato questo strumento didattico, principalmente, che ti permette di suonare, di cambiare tonalità durante l'esecuzione. E c'è un brano spettacolare dove si sente per la prima volta un didgeridoo suonato come una tromba, con delle melodie. C'è un brano dove si sente una base ritmica fatta col didgeridoo e queste melodie fatte in sovraregistrazione sul didgeridoo. Con questo vi rimando alla prossima puntata, ogni due settimane su Groovy Times a Radio Città Aperta. Vi saluto, vi invito ancora a iscrivervi al canale Digerito su YouTube, in modo che potete rivedere i riassunti delle puntate, rivedere la puntata, insomma, la puntata e vederla, vedermi in diretta streaming nel momento in cui schiacciate play. Buona musica, keep on digging sempre.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, combatte sui decibel, vi aspetto.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Junjo, album di nuovo album, primo album di Nuevos Rios, che è una collaborazione iniziata 5 anni fa a Timbiqui, nel sud della Colombia, nel sud-ovest della Colombia. Quindi una collaborazione tra un gruppo colombiano che si chiama Canalon di Timbiqui, che è un gruppo che io non conoscevo, ma dentro c'è questa famosissima cantante Nidia Góngora, che ha già lavorato con Quantic anche da sola e anche con altri progetti come Onda Tropica, e anche il gruppo franco-colombiano The Bongo Up. E su questo album hanno deciso, di questo gruppo Canalon di Timbiqui, di lavorare con un gruppo francese, un trio di Tolosa che si chiama Recco Recco. È veramente una bella scoperta questo album, bellissima copertina come potete vedere anche sul sito, Nuevos Rios, sull'etichetta de Buenos Aires, ZZK, che fa quasi 20 anni, ho letto, 20 anni, e quindi veramente una cosa allucinante. Non so che...
1: Prova, eccoci.
0: Siamo tornati.
1: No, ammazza, già 20 anni sono
0: passati. Quasi sì. E quindi veramente questo album è un mix, quindi da un dialogo costante tra la parte del gruppo della Colombia, quindi la marimba, i tamburi, la polivocalità e ritmi afro-colombiani, e dall'altra parte queste basso, chitarre e manipolazioni elettroniche di questo trio di Tolosa Recco Recco, e insieme hanno fatto un bellissimo, bellissimo lavoro. Che ne pensi tu, Gambo?
1: Guarda, concordo con te. Io conoscevo il gruppo, i Canalon de Timbiqui, mi era capitato di curiosare, arrivarci, che a me piace la musica anche molto tradizionale, diciamo, però devo dire che era affascinante, ma gli mancava qualcosa, e secondo me l'aggiunta di questa sezione ritmica un po' alla rock, insomma, strumenti non tradizionali, ecco, della musica colombiana, gli dà quel tocco in più.
0: E c'è questa parte afro che chiedevi oggi.
1: Sì. No, poi se parliamo di Colombia, parliamo di un paese assolutamente di influenza afrodiscendente, diciamo, come il Venezuela, come il Perù, come il Brasile, hanno parecchia cultura africana nella loro attuale invece cultura, quindi meno male ci siamo arrivati, no?
0: E quindi abbiamo deciso di aprire questa seconda parte della puntata di Groovy Times con questa bellissima collaborazione, e andiamo a ascoltare scusatemi, un altro brano di questo album di Nuevos Rios, che si chiama Mi Bombo.

0: Se perdió el bombo.
1: Mi bombo di Nuevos Rios, pezzi brano molto molto fresco, molto piacevole, e quindi si sente un po' di più la parte elettronica su questo brano, comunque con questo gruppo francese Recco Recco e ovviamente questi strumenti, tamburi, ritmi afro-colombiani, veramente una bella scoperta per noi su Groovy Times. E spero che vi piacerà. Andiamo a ascoltare un terzo brano di questo album che ci piace tanto. È bellissima copertina, come avevamo detto anche, potete vederla sul sito. L'album è uscito sull'etichetta di Buenos Aires ZZK Records a marzo e andiamo a ascoltare un altro brano che si chiama Malvada.

0: Malvada, ultimo brano che ascolteremo oggi del primo LP di Nuevos Rios, bella collaborazione tra questo gruppo colombiano Canalón di Timbiqui e il gruppo francese Recoleco. E veramente su questo brano si sente anche la parte più elettronica, un po' dark, che piace tanto al Mr. Combo, quanto a me.
1: The Dark Side of Groovy Times.
0: E ci ha scritto anche Elena, che salutiamo, ha scritto: dai, pensateci voi a portarti un po' d'estate, e lo facciamo adesso. Abbiamo fatto la fine di questa prima parte della puntata, e ovviamente lo faremo sicuramente fino alla fine di questa puntata, fino alle 16.
1: È già una primavera che tarda a regalarci vere giornate, cioè, si passa o da un caldo estivo oppure a queste giornate che sembra più marzo che maggio, però così è. Così è, no, che volevo...
0: Da quindi siamo in Colombia, e se mi sbaglio volevamo andare con il nostro deltaplano un po' più nord, no, più sud, scusatemi, verso il Perù.
1: Siamo nell'emisfero giusto per la quarta novità discografica di questa settimana. E, arriva dal Perù, si chiama proprio Descarga Peruana. La descarga è quando i musicisti della salsa si improvvisano, diciamo,
0: jam session.
1: La jam session nella salsa,
0: okay.
1: E, molto percussiva, molto ritmata. Anzi, quando becchi un disco latinoamericano, io vado sempre a cercare se c'è una traccia di descarga, perché di solito acchiappa molto. E, no, invece questo album viene dal Perù, però raccoglie un po' di underground e di musica elettronica che remixa, che sì, prende spunto dalla musica latinoamericana, però con un orecchio all'elettronica che viene da tutto il mondo, quindi remix che sanno un po' di anni 90 in Italia, oppure drum and bass, oppure
0: jungle
1: anche, cioè, ci sono, però col tratto distintivo di venire da quel mondo, da quella scena della tropical bass, che diciamo quando era inizio 2000, ma soprattutto gli anni del 2010, ha avuto una certa diffusione a livello sia europeo che mondiale. E insomma, io mi è capitato spesso, cioè, proprio di vederla, no? Nascere come scena. Ci sono lo stesso Farrapo, che spesso citiamo e mandiamo la sua musica, è uno dei DJ che quella scena un po' l'ha alimentata dall'Italia. E quindi insomma ci sono tanti amici che hanno alimentato questo filone, e quindi insomma questa compilation che raccoglie le nuove leve, insomma i nuovi, non è una retrospettiva, una cosa di adesso. Ci sono tanti producer underground che prendono quello stile e lo ripropongono dopo 10 anni 15 anni, con chiaramente una freschezza tutta nuova, no?
0: A prezzo libero, se ho capito bene.
1: Sì, e poi l'altra particolarità, da lì il motivo per il quale è inserita in scaletta, che è uno di quei progetti che vuole prima di tutto farsi conoscere, far conoscere la propria musica e uscire magari dall'underground. E infatti trovate su Bandcamp la possibilità di scaricarvi questo album a prezzo anche gratuitamente. Poi se siete bravi gli lasciate comunque un gettone o un qualcosa per ringraziarli di questo favore. Però se volete, non c'avete una lira, potete un euro, potete fare così e scaricarla.
0: Facciamo pubblicità quindi per loro.
1: Anche là Triblin Sound mi sembra che sia il producer che ha curato questa questa compilation, e anche lui è uno tra i nomi, diciamo, che se uno va a cercare nelle tracce di qualche anno fa, lui già c'era, ecco.
0: Lo salutiamo, forse ascolta. E andiamo a ascoltare, avevi detto, un brano di un gruppo che si chiama Aliener.
1: Allora, io l'ho ascoltato, sì, quest'album ieri, giusto ieri, tutto insieme, sono tante tracce, non è che sono riuscito ad individuare proprio quelle che mi hanno colpito. Se non ricordo male, una bella traccia era quella di Aliener, Bendice Pachamama, sì.
2: Y con ustedes, desde hoy.

0: E questo era un brano da Descarga Peruana, una compilation, la quarta novità discografica di questa puntata, una compilation a cura del producer Tribilin Sounds. Era un suono molto legato alla cumbia.
1: È molto
0: dance floor, come del resto è un po' tutto questo album, viene dalla scena underground elettronica peruviana, e insomma quando si è nell'underground si vuole ballare, non è
1: come si vede in alcuni negozi di
0: noi
1: dischi.
0: Che siamo ingessati così, noi quando non ci sono le telecamere siamo fuori dal mainstream, ci piace ballare.
1: È come è scritto a volte tipo nei negozi di dischi o su internet, tipo dance floor killer.
0: Sì. Bene, mi riporta un po' a dei festival a cui sono stato qualche anno fa, che erano tutti incentrati su questo tipo di sound. Ci ascoltiamo un altro brano.
1: Sì.
0: E poi, ragazzi, siamo le 15:30. Niente, volevo anche dare una comunicazione che ce l'hanno chiesto in chat, poi lo diremo lo diremo anche in privato, magari non è più in ascolto l'ascoltatrice, che i podcast non sono scaricabili dal sito. E quindi no, non è possibile quello che ci chiedi, però se scrivi allo speaker della trasmissione di riferimento, magari lui te lo può procurare e te lo può mandare in privato il podcast, mentre i podcast sono ascoltabili nella sezione podcast sul sito quando volete. Arrivate Eugenio, puntualissimo, mezz'ora prima della trasmissione di Drive In Saturday. Adesso si siede nell'acquario, anzi ammetto anche l'acquario nella parte video. L'acquario è la stanza di fronte a noi, così chiamiamo l'altro studio, diciamo, ed eccoci qua. L'ho messo, per chi sta in video vedrà la capoccia di Eugenio di spalle. E dicevamo, siamo a un altro brano di Descarga Peruana, prima di Cosa succede in città, e ci andiamo ad ascoltare
1: Africa Sounds con Awa Mani. Il brano si chiama Djembe Sauvage.
0: Djembe Selvaggio.

0: Bomba bomba, questo djembe sauvage. Ciao mister genio.
1: Ciao ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Groovy Times.
0: Tutti ti hanno visto
1: ballare.
2: Eccolo che viene a rubarci gli ascoltatori, eh?
0: La nostra mascotte, non so se si dice così, mascotta.
1: Mascotta.
0: Come stai?
1: Tutto bene. Ormai mi definisco il quarto gruvo.
0: Oh yeah baby.
1: tipo i drughi, invece io sono il gruvo.
0: Vabbè, che
1: era musica del... Io sono entrato adesso, quindi non ho
0: ascoltato. Si devi chiedere al nostro combo.
2: Stavamo ascoltando Senegal, una traccia da una compilation che si chiama Descarga Peruana, però in questo caso sì, era una c'era dell'Africa occidentale in questa traccia, che era Africo Sounds Fit in featuring con Awamani. E si chiamava Djembe Selvaggio, Djembe Sauvage.
0: Sauvage.
1: Bene, interessante, bella.
2: Però guarda, siamo proprio in un momento particolare della trasmissione, perché sento delle note in lontananza e...
1: E vai, mascolo.

0: Oh yeah. Cosa succede in città? Inizio io, Combo? Va bene?
1: Vai. I nostri appuntamenti, consigli di serate, concerti, attività da fare nel fine settimana e anche la settimana successiva.
0: Perché potete ascoltare
1: dentro il raccordo o anche fuori dal raccordo.
0: Sì, perché potete ascoltarci sul podcast, via il podcast, su Radio Città Aperta, rubrica podcast, ma anche il mercoledì dalle 18 alle 20.
1: Esatto. Salutiamo chi ci ascolta il mercoledì in differita, quindi non possiamo scriverci in diretta. E dopo di noi, peraltro, il mercoledì c'è Riccardo Vagini con Melting Pot, quindi un saluto va anche a Riccardo, che si taglia quando sente ci sente mollare un po' a fine trasmissione, quando siamo nella nostra rubrica pop.
0: E quindi
1: appuntamenti per la settimana, te che hai trovato?
0: Ah, io per oggi c'è un evento che è già iniziato dalle 10, ma dovrebbe finire verso mezzanotte. A Tolpignatana c'è Taste the World, 10 cucine da 10 paesi, un giorno intero di festa, laboratori e spettacoli vari alla scuola Carlo Pisacane, la conosci?
1: Sì, esatto.
0: via dell'acqua bollicante. E quindi ci sono diversi, quindi, laboratori e spettacoli vari, e dalle 19 ci saranno DJ set di tipo Elvis Del Mar, DJ Pam e DJ Margo, e anche alle 9:30 ci sarà Orchestra Lunata, una band che mischia musica folk balcanica, quindi per te Combo, ska e sonorità mediterranee. Quindi secondo me una bella iniziativa, una bel pomeriggio e serata.
1: Bene. E io ce n'ho qualche. Ce l'ho, vado. E allora, questo pomeriggio, intanto fatemi ricordare che alle 15, o quindi ormai da una quarantina di minuti, iniziava il concentramento a Piazza dei 500 per la manifestazione che gli studenti palestinesi hanno indetto in ricordo della Nakba

0: Oddio, il percorso non me lo ricordo, quindi cercate sul web. C'è un'altra manifestazione che invece parte da via della da piazzale della stazione Prenestina e attraversa Roma Est. Roma è una manifestazione organizzata dai Sound System romani, quindi più che una manifestazione si tratta di una street parade con tanta musica. Le motivazioni sono tante, la borgata che scende in piazza, e ci sono tante limitazioni da parte di questo governo per chi vuole mantenere alta la cultura dei free party, e questa è un po' una risposta locale. Questo per gli appuntamenti diciamo fuori. Poi volevo segnalare un concerto che ci sarà oggi alla Casa del Jazz, e non riesco a capire bene l'orario, però perché viene indicato dalle ore 18,
1: ore 18.
2: Ma c'è Eugenio per aiutarci per questa cosa.
1: Di solito è un orario domenicale, ti dico la verità, quindi lascia un po' in inganno, perché di solito il sabato o comunque gli altri giorni dovrebbe essere 19:30, però in effetti è riportato ore 18.
0: E comunque c'è una formazione che renderà omaggio a un musicista che io adoro e ho adorato, il contrabbassista sudafricano Johnny Diani.
1: Sì.
0: Il quintetto si chiama Mbizo e vede come ospite da fuori la contrabbassista Silvia Bolognesi, bravissima. Sì. E alla batteria Ermanno Baron, che invece è della scena romana, e poi il inossidabile Pasquale Innarella al sax tenore, e poi ci sono che belli questi strumenti, quindi una bella formazione. Kirk Knafke alla cornetta e Emanuele Parrini al violino. Questo è un bel concerto per chi è interessato alla musica jazz e di influenza sudafricana.
2: E facciamo una pausa musicale? Che ne pensi? Con
0: eh sì,
2: il nostro...
0: ho fatto una...
2: Sì, ti sento esaurito.
0: Senza fiato, volevo mettere troppe informazioni tutte insieme. Quindi questa era la casa del jazz di quest'oggi. Sì, ascoltiamoci un brano, dai.
2: Ascoltiamo un brano del nostro amico DJ Farapo.
0: Ah, e peraltro ieri è uscito il disco completo della Macho Beta Orchestra.
2: Esatto, e questo è il secondo singolo, che si chiama Você Mentiu. È un pezzo brasiliano, quindi perfetto per noi, e spero che sarà anche per voi piacevole. Con questo tempo di merda mettiamo un po' di sole ed estate.

0: Você Mentiu è il nuovo singolo di Macho Beta Orchestra e dietro DJ Falapo. Ciao DJ Falapo, grazie per questo brano Groovy 80.
1: E Gianni Dell'Orto, che diciamo il chi scrive i brani e gli arrangiamenti chiaramente nella produzione di quest'album. Bene, io ho un altro evento.
0: Sì, anche io, quindi sono pronto, siamo pronti ad ascoltarti, Combo, inizi
1: tu.
0: Ah,
1: bene, allora, sempre quest'oggi, sabato 16 maggio 2026, ma anche domani, c'è una due giorni dedicata ai tatuaggi. Al Tattoo Fest, al Forte Prenestino, esattamente. E a parte che mi piace perché l'iniziativa è un benefit a sostegno di questa comunità rurale del Gambia che si chiama Sarengai, quindi già una cosa che mi piace. E poi c'è un gruppo che è storico, proprio un nome che nell'underground è importantissimo per l'hardcore e il punk. Si tratta dei torinesi Nero Orgasmo, che è l'unica data italiana di quest'anno, credo, sì. In apertura ai Malamovida. Loro sono un gruppo nati credo all'inizio degli anni 80, poi si sono sciolti, poi si sono di nuovo tornati a inizio anni 90. Il cantante, che era poi anche l'autore dei testi poetici autodistruttivi e leggendari, Luca Abort Bortolusso, è venuto a mancare nel 2000, quindi non è nella formazione che suonerà al Forte Prenestino, che invece vede Simone Cinotto alla chitarra, poi il batterista che è uno dei fondatori della band, poi il batterista dell'LP del 93 Francesco Di Recce, poi alla voce Luigi Bonizio e Francesco Goria, che suona anche il basso. Quindi aperti dai Malamovida per una serata all'insegna del punk hardcore.
0: E cambiamo ambiente, anche oggi ci sarà un altro evento che si chiama Roma Soul City All Day, giornata dedicata alla soul music a fine pomeriggio, perché la serata inizierà dalle 17 fino a mezzanotte e mezzo a Pini Spettinati, un posto tra Porta Furba e la via Appia Nuova, vicino al Parco di Tor Fiscale. E quindi, come dicevo, fine pomeriggio, notte dedicata alla soul music con due special guest, DJ, uno della Germania, Matt Fox, e un altro, secondo me, italiano, Aldo Ricciardi. E poi ci saranno anche residenti di questa di questo evento di Roma Soul City All Day, Carlo Campaiola, Leo Mastropiero e Marco Della Sta. Quindi se bella, bella serata soul, se vi piace questa musica. E il prezzo non lo so, non è scritto, se tu vedi qualcosa.
1: No, però vedo il locale, molto, che non conosco, che è molto carino. C'è una foto nella loro pagina Facebook e sembra un posto molto carino. Non lo conoscevo, anche in zona, quindi
0: sì.
1: Nuovo posto.
0: Io lo conosco così sulle foto, ma non sono mai andato. Ma secondo me, se vi piace questa musica, è consigliatissimo per questo tipo di musica.
1: Va bene, no, questa te la passiamo.
0: E quindi andiamo a chiusura, sono le 15:53. Tu hai un altro evento?
1: No, in realtà no. Guarda, se vogliamo proprio lanciarlo, ma poi ci torneremo, iniziano a uscire un po' di attività dell'estate, insomma, però all'aperto, ecco, no? Perché siamo agli sgoccioli della stagione al chiuso dei club, e inizia quella all'aperto. E è uscita la programmazione del Villa Lazzaroni Summer Festival, che è un festival che si tiene appunto a Villa Lazzaroni su via Appia Nuova, all'altezza 500, del 520, a ingresso gratuito. e la programmazione vede tante formazioni che vengono dalla fucina di talenti del St. Louis College, una scuola di musica molto importante qua a Roma, e quindi c'è una programmazione ogni sera dalle ore 19. Ci sono due concerti, uno alle 19 e uno alle 21, e poi una jam a chiudere. Ed è una situazione molto, cioè, se il tempo ce lo concede ed è estivo, è molto piacevole stare all'aperto là, se no queste giornate come oggi un po' meno.
0: Se ho capito bene, forse da domani dovrebbe andare meglio, comunque non caldissimo ma comunque senza pioggia, speriamo bene.
1: ultimo brano, noi ci ascoltiamo
0: quindi un singolo che è stato, hanno fatto dei remix, ma è un progetto unico. C'è una collaborazione tra Asha Putli, che conoscete qui, cantante e attrice indiana che ha 81 anni, ha fatto un brano con un gruppo che conoscete anche qui, che si chiama Se Shishi, un gruppo disco punk di New York, e insieme sull'etichetta Naya Beat Records, una etichetta di Los Angeles, hanno fatto ad aprile è uscito questo brano con 4 remix, e andiamo a ascoltare questo per chiudere questo inno disco funk che celebra il femminismo e il potere dell'unione. Quindi per chiudere questa puntata va benissimo.
1: E allora sabato prossimo non rimanete con noi, che, anzi non con noi ma con Eugenio, che ci sta a Driving Saturday subito dopo di noi.
0: Ascoltate il podcast e anche la replica, siamo in replica giovedì
1: mercoledì dalle
0: 18:20. Grazie mille e grazie a Elena che ci ha scritto, grazie a tutti, e ci vediamo la settimana prossima. Buon fine settimana, e andiamo a ascoltare Power di Asha Putli e di Se Shishi. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Buongiorno a tutti, sabato 16 maggio qui su Radio Città Aperta con Driving Saturday, Alessandro Sgritta,
1: Eugenio Stefanizzi.
0: grazie Eugenio, fino
1: A
0: alle
1: te.
0: 18 e oggi siamo partiti un po' in ritardo perché sono tornati attivi i
1: In funzione
0: computer,
1: tutti i computer.
0: però ci abbiamo messo un po' ad
1: Cambiata la
0: accendere, è
1: grafica,
0: cambiato tutto,
1: cambiato
0: quindi
1: tutto, in meglio, in meglio.
0: sì, ci abbiamo messo tipo
1: Bellissimo.
0: 5-10 minuti, poi mettici un po' di ritardo. Bene, già qui nei nostri studi Danilo Grossi, puntualissimo, che presenta il suo primo disco da cantautore. È stata una sorpresa anche per me, poi lo metteremo in audio e in video. E poi tra poco chiameremo anche Gabriele Lopez, anche lui ha presentato un disco nuovo, è uscito con un disco nuovo, ma insomma la novità del giorno è il singolo di Piggy che non posso non passare, Vai Valeria, con il featuring di Sergio Cammariere, che è uscito
1: Che sta
0: proprio...
1: pubblicizzando tantissimo,
0: È uscito il
1: Sergio.
0: 15 maggio, quindi ovviamente ieri.
1: Sì,
0: Io
1: ieri.
0: infatti neanche mi ero accorto che mi era arrivata la mail, distratto, non so, ho fatto il tempo a metterlo su Instagram e soprattutto anticipa un nuovo disco che, insomma, siamo quasi 20 anni che aspettiamo il disco di Piggy, che si chiamerà Sta registrando audio. Insomma, tutto quello che ha registrato in 20 anni uscirà il 22 maggio, leggo, per Azzurra Music.
1: Se vai sulla pagina di Sergio Cammariere è piena di questa.
0: Lo pubblicizza anche lui, mi fa piacere.
1: Tantissimo, tantissimo.
0: Bene, allora ce lo ascoltiamo. Vai Valeria, Piggy con Sergio Cammariere.

0: Vai Valeria PG con il featuring di Sergio Cammariere e poi ovviamente tanti altri musicisti che non abbiamo citato. C'è Olen Cesare al violino per esempio, e poi special guest, e poi dopo il quartetto di PG, quintetto anzi, con Gian Piero Lo Piccolo clarinetto, Egidio Marchitelli chitarra manouche, Max Rosati chitarra, Francesco Saverio Capo contrabbasso, Andy Bartolucci batteria. Bene, siamo molto contenti per PG, insomma finalmente sta per uscire il suo primo disco, anche votabile come opera prima al Tenco, perché insomma, aveva fatto solo un EP nel 2006, quindi insomma fa ancora in tempo a correre come certo, un giovane quasi cinquantenne, sempre... anche Danilo Grossi è un giovane, ma... giovane cinquantenne, poi chiediamo quanti anni
1: sono i nuovi giovani, cinquantenni, sì, sono i nuovi
0: oppure
1: giovani.
0: Cammariere iniziò a 40 anni, sì, mi ricordo, sì, che sì, apriva Daniele Silvestri addirittura, che è più giovane di lui.
1: Anche Dalla uscì dopo 2-3 album, insomma.
0: Sì, però quella era un'altra epoca proprio, cioè l'epoca di Dalla e De Gregori non la considero nemmeno. Invece, insomma, diciamo, gli ultimi forse a uscire quarantenni sono stati appunto Cavossella, Cammariere. Cavossella forse
1: è, diciamo, più. Siamo in un'epoca in cui si procrastina.
0: C'è sempre tempo, c'è sempre tempo per debuttare, poi ce lo faremo dire anche da Danilo. Stiamo per chiamare Gabriele Lopez. Se non sbaglio nipote d'arte, non vorrei sbagliarmi, ma insomma, se non sbaglio, è il nipote di Massimo Lopez del trio. Che dal 20 marzo ha pubblicato questo singolo Non ci credo, e poi dal 24 aprile Disturbatamente, il nuovo disco. Ci ascoltiamo Non ci credo, che vede anche la partecipazione di De Niro alla batteria, e poi lo chiamiamo al telefono. Lui è Gabriele Lopez, Non ci credo.

0: Non ci credo, Gabriele Lopez non ci risponde, vero Eugenio? Ancora?
1: No, ci sono problemi di lì.
0: Però ho visto che c'è anche, per esempio, Treni Persi, dove c'è addirittura Phil Palmer, storico collaboratore anche delle Straits, Eric Clapton, Renato Zero, Battisti. E quindi, no, loro in realtà, scusa, Tutto il tempo, che vede anche l'orchestrazione di Dario Vero. Treni Persi invece era il precedente singolo firmato da la produzione è firmata da Antonio Marcucci di Tino Mancino, non lo conosco. Allora ci possiamo ascoltare o Treni Persi o Tutto il tempo, non abbiamo tanto tempo.
1: Treni Persi,
0: poi dopo chiudiamo semmai con Tutto il tempo con Phil Palmer.
1: Sì.
0: Questo era il singolo precedente, oltre a Non ci credo, appunto, Treni Persi, Gabriele Lopez.

0: Treni persi, Gabriele Lopez, dovrebbe stare in Irlanda, niente meno. Ci senti, Gabriele?
1: Eccomi, eccoci. Ciao.
2: Siamo benissimo, benvenuto.
0: Non sapevamo che coi treni si arriva fino in Irlanda, si arriva coi treni.
1: Beh, sì, diciamo anche, volendo anche coi treni.
2: Con l'Interrail. Fatti di gioventù l'Interrail.
1: Come gli anni fa, magari.
0: Io sono stato in Irlanda, ma solo a Dublino. Volevo fare il giro d'Irlanda, non sono riuscito a staccarmi da Dublino. È talmente bella che tutte le sere locali, birre, Guinness.
1: Io qui sto adesso, in questo momento sono a Dublino.
0: Mi ricordo due settimane a Dublino, volevo fare il giro d'Irlanda, non sono riuscito a staccare da Dublino.
1: Già Dublino è bella densa,
0: è pazzesca,
1: di contenuti.
0: E tu che fai? Suoni lì, stai per diletto, per lavoro, per vacanza?
1: Beh, questa diciamo che è una micro vacanza che mi sono preso
0: giustamente
1: qualche giorno, perché poi insomma vengo da un periodo piuttosto denso, quindi...
0: Lo leggo, insomma...
1: È un vecchio amore quello dell'Irlanda.
0: Capisco, capisco.
1: Sono stato tanti anni fa... spesso e volentieri.
0: Capisco, anche perché insomma vedo che questo disco è un po', almeno il singolo Non ci credo, leggo un viaggio introspettivo sulla rottura e la ricerca della felicità individuale, e poi il titolo insomma disturbatamente fa intendere che insomma sia stato un periodo difficile, non so a chi si riferisce questa disturbatamente, ma...
1: Beh, diciamo che è naturalmente è metaforico anche un po', no?
0: Non è proprio autobiografico, per forza.
1: Sì, diciamo sì, esatto, non è completamente tutto autobiografico, anche se parte da una matrice che necessariamente, sicuramente lo è, però insomma è un disco che ha subito una gestazione lunga, che è passato insomma attraverso la pandemia, insomma nel mio caso poi la morte di mio papà,
0: mi dispiace.
1: Tutta una serie di eventi insomma che chiaramente hanno sedimentato piano piano, no, nel mio animo, e piano piano ho tirato fuori questo album, che è sicuramente un'analisi anche, no, introspettiva, ma che poi racconta tante cose che poi cercano effettivamente di essere un collegamento empatico, no, poi con chi ascolta.
0: Sicuramente. Allora mi hanno fatto ascoltare dopo appunto Non ci credo, che vedo la partecipazione anche dell'amico Davide Combusti di In Arte De Niro alla batteria.
1: Sì, grande.
0: Curioso, perché so, lui
1: grande Davide.
0: Forse lo conosciamo più come chitarrista e grandissima voce, no?
1: Sì, però lui
0: suona anche la batteria.
1: Che la batteria è il suo primo strumento.
0: Sì, ma sicuramente me l'aveva detto, l'avevo rimosso.
1: Il papà suonava la batteria.
0: È vero.
1: E quindi poi tra l'altro lui, siccome è stato il produttore del mio di uno dei miei primi dischi, insomma, nel 2016 insieme a Michele Braga, e quindi aveva suonato anche all'epoca diverse volte la batteria, e in questo brano in particolare Non ci credo ce lo sentivo tanto, insomma, ci sentivo tanto come dire la sua mano, e quindi l'ho chiamato e ho detto: ti va Davide di farla, insomma gli è piaciuto, gli piacque subito, insomma è stata una bella, un bel revival, dai.
0: Mi fa piacere, veramente una bellissima persona.
1: Sì, assolutamente, poi insomma al di là dell'amicizia che ci lega da tanti anni, insomma poi insomma anche musicalmente veramente
0: Una voce pazzesca, veramente ricorda Jeff Buckley. Infatti, sì, ha fatto il tour con Gary Lucas, col chitarrista di Jeff Buckley.
1: Sì, assolutamente.
2: Sì, con Gary Lucas.
0: È uno dei pochi che può cantare Jeff Buckley.
1: Tra l'altro, l'ha prodotto quel disco insieme a Francesco Albino.
0: È vero,
1: è il produttore di questo disco.
0: Hai ragione, tutto torna. Infatti, leggo Francesco Albino, tra parentesi, Acquari. Cos'è Acquari? Questo non mi sfugge.
1: Acquari è un progetto che abbiamo fatto io e Francesco.
0: Ecco, non lo conoscevo, vedi.
1: Poi, appunto, proprio. Nel momento in cui volevamo uscire è venuta la pandemia, quindi abbiamo potuto esprimerlo poco, devo dire, soltanto
0: questo mi mancava. Seguo Francesco Alpino da tanto tempo, andò pure a Sanremo tanti anni fa con un gruppo.
1: Come no, sì. Anche lui è stato a Sanremo tanti anni fa, produttore comunque livello, ha fatto tantissimi dischi, cioè, ha prodotto anche
0: molto Britpop, sì, ha collaborato col figlio di Yoko e John.
1: E poi insomma anche con lui abbiamo collaborato tanto, abbiamo fatto tante cose. Io devo dire che con lui ho trovato la sinergia giusta per fare poi quasi tutto questo disco, perché insomma a parte Non ci credo l'ho prodotta io, la Treni persi l'ha prodotta Francesco Marcucci dei
0: Ho letto, sì.
1: Però tutto il disco poi insomma lo soccolo duro l'abbiamo fatto con Francesco Arpino, con cui ho un grandissimo feeling, appunto già dall'epoca abbiamo fatto tante cose insieme, e quindi sono stato molto contento. Tra l'altro era lui presente al release party all'Alcazar.
0: Purtroppo non ci sono stato.
1: Peccato, è stato veramente molto bello. E anche Davide era presente, insomma.
0: Bene.
1: Io faccio i miei ospiti.
0: mi sono perso anche la sua release quando ha presentato l'ultimo disco con l'italiano, un po' in italiano.
1: Vabbè, ma recupereremo.
0: Dai, farai altre date di presentazione di questo?
1: Sì, sicuramente. Adesso poi nella, diciamo, la presentazione, vabbè, è stata questa, chiaramente quella ufficiale.
0: Certo.
1: Sicuramente.
0: Sì, no, volevo dire altre date d'estate, ecco, magari. Ecco,
1: sì, assolutamente usciranno adesso a breve, uscirà un cartellone. Sicuramente saremo a Milano, insomma a Livorno, insomma un po' di date già sono uscite, ancora non sono state annunciate, ma già ci sono. Quindi se mi seguite, poi qualcosa sicuramente uscirà a breve.
0: Io allora ti volevo salutare con tutto il tempo, perché vedo che c'è anche la collaborazione di Phil, grazie, Palmer, insomma, leggendario chitarrista.
1: Sì, c'è stata anche questa bellissima collaborazione, sempre grazie al link di Arpino.
0: So che ha fatto un concerto anche con all'Arciliuto, mi pare, con la presenza di Phil Palmer, proprio a Francesco.
1: Esattamente, sì, perché lui poi vive a Roma, quindi poi collabora spesso con Francesco.
0: Vabbè, dopo Renato Zero, lui ha collaborato con tutti i romani, Battisti, Baglioni.
1: Con chi non ha suonato, diciamo, possiamo dire, se potremmo cercare.
2: Ha fatto anche una biografia di recente.
0: Addirittura, è vero.
1: Sì, un grandissimo professionista, insomma, una grandissima persona, un grandissimo musicista. E devo dire che sono stato molto contento, perché ha sentito questo brano che io ho inciso semplicemente chitarra e voce, e una chitarra un po' finger picking, che appunto poi è la colonna portante, no, del brano, e gli è piaciuta tantissimo, insomma, ha voluto omaggiarmi di questa performance, che devo dire ha impreziosito notevolmente l'arrangiamento del pezzo, quindi sono molto felice.
0: E allora ce lo sentiamo tutto il tempo. Grazie Gabriele Lopez.
1: Grazie a voi.
0: Ti aspettiamo al tuo ritorno all'Irlanda. Salutaci l'Irlanda, questa terra di musica.
1: Senz'altro.
0: Dove suonano tutti.
1: Esatto, infatti ero proprio in questo momento in un pub tipico, tradizionale, dove stavano suonando. Qui è bello, perché anche le persone intenzionate si riuniscono e suonano tutti.
0: Esatto, lì la musica è al primo posto, davanti al calcio, non è come in Italia che prima viene il calcio e poi.
1: Esatto.
2: Che bello.
1: Speriamo di vederci anche di persona allora presto.
0: Certo, Gabriele, ti saluto, grazie. A presto, tutto il tempo.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Tutto il tempo, Gabriele Lopez. Ringraziamo ancora Gabriele. Adesso mettiamo in collegamento Danilo Grossi, che qua un po' che attende. Scusaci Danilo, vediamo un po', faccio una prova live di audio. Ci senti?
1: Ci siamo? Bene.
2: Benvenuto.
1: Ben trovati. È molto piacevole vedervi all'opera.
2: Grazie di cuore.
0: Anche per noi, tra l'altro, poi mi è venuto in mente mentre parlavamo prima che Pigi aveva aperto anche il tuo live al Monk.
1: Quindi è tutto un caso che oggi è uscito
0: il Simo di Pigi ieri. E tu sei ospite
2: però,
0: qua.
2: Però
0: non era assolutamente programmato. Però
2: Driving Saturday ha questi collegamenti.
0: Link,
2: spesso involontariamente abbiamo delle cose stupende.
0: Certo, perché insomma, ovviamente. Adesso è brutto dire le cose che non ci piacciono, però ecco, appunto, non trattiamo quelli che vanno all'Eurovision.
1: Quindi non li abbiamo mai trattati, fortunatamente. Diciamo.
0: Quindi non c'è in collegamento quello che fa i gesti.
1: No, per fortuna no. E quindi
0: diciamo che
1: veniamo dallo stesso humus culturale. Ecco,
0: capita facilmente così, che appunto. I gusti poi tornano, ecco, diciamo, questo è il motivo. Allora, grazie Danilo, dicevo appunto a Eugenio che il tuo live è stata una sorpresa anche per me, perché insomma io ovviamente non sapevo niente, diciamo, sapevo la tua passione musicale, ma non che fossi anche un cantante, un musicista, che suonassi chitarra, piano, componessi canzoni. Quindi insomma Danilo Grossi è stata una sorpresa.
1: È stata una sorpresa per tanti.
0: Io quando ho letto il comunicato, quando ho visto che cantavi, canti, cioè ho reagito come quando esce il disco di Francesco Lo Brutto
2: o sì, di Peppe Casa,
0: che però con l'armonica l'avevo visto
1: Peppe almeno Casa. Lui qualche live,
0: capito? Amato, ma avrebbe sorpreso meno. Dai, no, sì, per me era quello in giacca e cravatta, no, istituzionale,
1: che
0: la parte politica del martellare.
2: Ma sono nella tua band, Peppe Casa? E...
1: No, c'è
0: anche una band quasi seria.
1: Sì, vero. Sarebbe una bella idea.
2: Martellive indipendente. Band.
0: È così, è come il disco. Ma si era quello che sta a Tolfa? Ecco, il disco di.
1: Farti?
0: C'è un responsabile, ecco.
1: Sì, Claudio,
0: esatto, come se fosse stato il disco di Claudio Codiro. Claudio, ma come fai un disco? Canti pure, dai. Non mi...
1: Claudio suona, però.
0: Suona.
1: È bluesman, Claudio.
0: Dai, vedi, c'hai tutte cose.
1: Perché se stai in questo mondo delle passioni arrivano.
0: Sì, tutti, diciamo.
1: Cioè, chi le nasconde meglio e chi invece.
0: Vedi, volevate fare tutti i cantautori.
1: Ma sì, quando si nasce, quando hai 18 anni, che è? Perché tu non l'avresti voluto fare? Ho un autore, dai.
0: Adesso io ho strimpello.
1: Ecco, appunto,
0: ho fatto lezioni con mia nonna, costretto a fare lezioni con mia nonna.
1: E un po' lo sognavi anche tu, no? Quando c'è un'età dove un po' tutti sognano di poterlo fare.
0: Forse
1: no?
0: Sì, però ecco, mi basta strimpellare per gli amici. Ecco, non voglio fare dischi. Poi certo che la passione quella non te la leva nessuno. E quindi insomma, cosa che ti ha portato a pubblicare questi brani? Cioè è stato uno scatto, pubblichiamo tutti quelli che non ho mai pubblicato prima, oppure sono tutte canzoni nuove scritte negli ultimi anni?
1: No, allora, diciamo il grosso dei pezzi è scritto appunto quando eravamo giovani, quando frequentavamo questi luoghi, ne parlavo prima con Eugenio, l'Intifada, Radio Città Aperta, insomma, io penso un po' che abitavo proprio qui vicino, quindi per anni ho abitato qui vicino a Casal Bruciato, quindi è stato veramente...
0: Conoscevi già tutto, ecco.
1: Sì, si conosceva tutto. Ed erano in quegli anni un po' dove sono nati i vari pezzi, erano gli anni della creatività, della voglia insomma di proporsi. Poi abbiamo cominciato a costruire invece un altro tipo di percorso, insomma, stando dietro il palco, diciamo, sia organizzando concorsi musicali, scrivendo poi su giornali, tra cui L'Isola che non c'era. Poi abbiamo fatto insieme l'esperienza di Marte Magazine, te la ricordi? No?
0: Sì, ogni tanto sembra che venga rilanciata, che debba riuscire, mi danno notizie, stiamo per tornare.
1: Stiamo per.
0: I tempi di Peppe Casa li conosciamo.
1: abbiamo fatto questo progetto bellissimo insieme, no? E quindi
0: l'agenda di Alex, ho curato per 5 anni di agenda.
1: L'agenda di Alex era un punto fermo della scena musicale romana.
0: Che continuo a farla per i cavoli miei.
1: Tu lo fai per te, però insomma. Quando ci vedevamo spesso e tu eri ovunque sempre, e allora ti ho proposto di fare questa agenda di Alex per Marte Magazine. Era una delle rubriche sicuramente più.
0: Ma pensate, potente. Proprio tu l'hai proprio, sai che non mi ricordavo questa cosa.
1: Io ero il direttore, no, di Marte Magazine, e quindi io a te ti avevo proposto di fare questo, vedi come tutto.
0: Avevo rimosso questa, mi ricordavo una donna piuttosto energica e cattiva. Esatto. Lei mi ricordavo direttrice.
1: Caporedattrice, esatto. Bravissima, Edith Cristoforo.
0: Lei mi ricordava.
1: E quindi poi insomma abbiamo fatto tantissime altre cose. Abbiamo fondato Marte Label, abbiamo prodotto tanti dischi, quindi stavo dall'altra parte. Però

0: Poi dopo tanti anni ho fatto poi, insomma, come sai, sono fatto l'assessore al Cassino per più di 10 anni.
1: E tu sei di lì, no? Sei di Cassino.
0: Sì, di originario sì, ma insomma vivo a Roma ormai da
1: Certo.
0: tantissimo tempo.
2: Quindi eri presente quando hanno dato la cittadinanza a Roger Waters?
0: Certo, ero là, ero dietro
1: Pensate.
0: Roger Waters, quindi lì è stato probabilmente il momento più alto,
1: Io
0: no?
1: mi ricordavo di Anzio, il gioco d'Anzio per il papà che era
2: Anzio,
0: Papà, sì, è
2: ad Anzio il
0: Anzio,
2: papà.
0: però
1: Mi ero dimenticato questa.
0: diciamo, il nome del papà sta proprio nel cimitero inglese di Cassino, e lì ha, diciamo, chiuso The Wall, il suo
1: Pensate.
0: film, il documentario. L'ultima scena, quando lui suona la
2: La tromba
0: tromba,
2: da solo.
0: da solo, è in quella giornata incredibile,
1: Che
0: magica, che
1: bello.
0: abbiamo passato a Cassino. Pensate che loro avevano tenuto nascosto, naturalmente, per evitare che, insomma, si creasse
1: Certo,
0: grande
1: ovvio,
0: casino,
1: ovvio.
0: ma nel corso poi della giornata è uscita questa
1: Vero.
0: cosa, e poi sono andato, insomma, l'ho visto, l'ho conosciuto. È stato un momento molto, molto bello e particolare quello, e quindi è stata una delle chicche, diciamo, che mi porto di
1: Immagino.
0: questa bella esperienza. E poi, insomma, il castello di Santa Severa e tante cose, insomma, che abbiamo fatto in
1: Certo,
0: questi
1: certo.
0: anni. E lì sono stato pure responsabile della valorizzazione, quindi sempre la cultura mi ha sempre
1: Sì,
0: legato,
1: no,
0: gli eventi, la
1: quello.
0: musica. E quindi invece adesso mi
1: Ti sei
0: è...
1: buttato in gioco anche tu,
0: Sì,
1: giustamente.
0: ho detto, ma perché lo devo tenere per me? Perché poi erano cose che
1: No,
0: uno
1: ma
0: fa
1: poi del resto, cioè.
0: nel cassetto, diceva, ma ci provo, anche se devo dire che, insomma, il giudizio...
1: Com'è stato? A parte il mio, che appunto già sai che è positivo, cioè come hanno reagito i
0: Guarda,
1: colleghi, gli addetti ai lavori?
0: bene, ma bene, molto bene, alcuni, poi magari...
1: C'è pure chi ti ha detto, ma chi te l'ha fatto
0: No, chi me l'ha
1: fare?
0: fatto fare no, magari chi non mi dice niente probabilmente non piace, perché
2: Ho invidia,
0: è evidente.
2: ho invidia.
0: No, non lo so se
2: Scherzo,
0: invidia,
2: scherzo.
0: però insomma, sicuramente per chi è stato in questo mondo da varie parti, quindi prima come giornalista, poi come produttore, organizzatore, responsabile di eventi. Poi proporsi, insomma, non è mai facile, no? Sia nell'ambito culturale, ma anche nell'ambito politico, perché, insomma, vivendo anche all'interno dell'ambito politico, no? Ed essendoci pezzi anche molto, diciamo, non banali da questo punto di vista, rispetto a delle tematiche anche comunque difficili, importanti, che, insomma, proprio anche in questi giorni stiamo affrontando, anche lì, insomma, c'è sempre un po' di tensione, di una delicatezza che bisogna avere. Però poi a un certo punto, ecco, all'inizio c'era un po' di pazzia, diciamo, a lanciare un progetto del genere. Poi però, insomma, c'è stato anche il divertimento, no? Perché è molto
2: Anche la
0: piacevole.
2: maturità, forse.
0: Sì, no, ma infatti adesso anche lo spirito con cui si affronta
2: Sì,
0: questa cosa,
2: questo
0: diciamo, non
2: volevo
0: è
2: dire.
0: che c'è uno spirito di entusiasmo positivo, di racconto, voglia di raccontare attraverso, stavolta attraverso la musica, quello
2: Bello.
0: di cui si è parlato, si parla quotidianamente, ma senza, non è che abbiamo, non diventerò, non è che vado al premio Tenco, diciamo, non lo so, che non
1: Potresti
0: arriverà.
1: anche partecipare come opera
0: Sì,
1: prima.
0: infatti,
1: Chi te lo viene? Poi
0: non è
1: mai non riempirai
0: nessuno.
1: gli stati, ma il Tenco si può fare tranquillamente.
0: Infatti, anche perché l'ho fatto per 6 anni da giornalista, quindi
1: Ah, ecco, vedi.
0: sì, è stata una delle esperienze più belle, no? Perché il primo tempo è proprio una meraviglia.
1: Appunto, ma non.
0: E quindi, ecco, ci siamo lanciati in questa cosa, e vi devo dire che l'intervista con voi a Radio Città Aperta era uno degli obiettivi del disco,
1: L'ho
0: quindi, insomma.
1: letto nel post che hai fatto, grazie, guarda, è una delle cose più
2: Grazie.
1: attese, forse proprio perché eri
2: Grazie a
1: cresciuto da
0: Sì,
1: queste
0: perché
1: parti,
0: ero cresciuto, insomma, io ho detto,
1: quando c'era la radio
0: non farò
1: proletaria.
0: niente, ma questa la devo fare, perché è una delle cose
2: No, dai.
0: a cui tengo particolarmente, perché
2: Grazie, grazie di
0: si
2: cuore.
0: chiude un cerchio,
1: Io non sapevo
0: no?
1: che eri nato da queste
0: No,
1: parti.
0: sono stato per 9 anni proprio qui vicino, a 100 metri
1: Ma a
0: da
1: che
0: qui.
1: età, tipo?
0: Da
1: Ah, beh,
0: 19
1: cioè
0: a
1: già grandino.
0: 26,
1: L'età
0: sì.
1: del liceo, università,
0: No,
1: cioè.
0: l'università,
1: L'università,
0: proprio tutta
1: scusa,
0: l'università l'ho
1: l'università del
0: fatta.
1: liceo è finita, dicevo.
2: Sì,
1: Certo,
2: diciamo.
1: certo. Io stavo a Monteverde in quegli anni.
0: Sì.
1: Senti, allora, guarda, visto che appunto abbiamo parlato tanto, abbiamo ascoltato fino adesso praticamente niente, io inizierei con il singolo che siamo già un po' ritardato, che ha aperto questo disco, che ha annunciato, che ha anticipato l'album, che è di padre in figlio, che immagina una storia
0: Sì,
1: autobiografica,
0: poi ne
1: perché sei
0: parliamo,
1: padre.
0: magari.
2: Va
1: Sì,
2: bene.
1: appunto, purtroppo non ci sarà tantissimo tempo, però io voglio almeno far ascoltare due o tre brani di Danilo. Allora, partiamo con Di
2: Di
1: padre in
2: padre in
1: figlio.
2: figlio. Danilo Grosso.
1: Sì, sì, un attimo che lo trovo. Eccolo qua, di padre in figlio, Danilo Grosso.

0: E c'era anche la voce del tuo piccolino, sentivo.
1: Sì.
0: In finale la staffetta della vita, ora tocca a te che sei papà da poco. Quanto c'ha?
1: No, dal 2019, non
0: Ah,
1: pochissimo,
0: pensavo,
1: insomma,
0: c'ha.
1: 7 anni, sì.
0: Vabbè, comincia a
1: Sì,
0: crescere,
1: sì, sì.
0: comincia a essere grandino. Beh, sì, la staffetta, io pure ho perso papà, anche tu, ricordo,
1: Sì.
0: recentemente, quindi insomma.
1: No, e questa un po' si lega al discorso di prima perché ha fatto questo disco, questa canzone proprio è nata nella notte di 3 anni dopo che è morto mio padre, la stessa notte, e mio figlio pensa che aveva solo 2 mesi quando mio padre è morto, quindi c'è stato proprio un momento di passaggio tra le generazioni. Da questa motivazione, diciamo, è nata poi la canzone di Padre in Figlio, casualmente 3 anni dopo, nella stessa notte proprio in cui è morto mio padre. E dopo che, diciamo, sono riuscito a scrivere questa canzone, dopo tantissimo tempo che non scrivevo più una canzone, allora ho pensato, ma perché non provare ad andare in studio con anche gli altri pezzi e proporre un progetto un po' legato ad un disco. E quindi poi ho coinvolto Roberto Cola, che insomma tu conosci, è, insomma, il piano B, insomma, nel suo studio. Quindi abbiamo poi registrato questo disco nei ritagli di tempo, perché insomma è una vite complesse che insomma si fanno piene, come insomma come si può immaginare, piene di impegni. Però insomma è stato anche molto bello e, diciamo, avvolgente, diciamo, da un punto di vista emozionale, fare questo disco, diciamo, con questo singolo che è stato un po' la scintilla che ha scatenato il progetto, e poi anche, insomma, tutta una serie di altri pezzi che sono invece di più lunga
0: Sì,
1: gittata.
0: io volevo far ascoltare, mi interessava Prigioniero,
1: Di
0: di
1: una
0: una
1: vita.
0: vita, perché leggo appunto, scritto pensando alle centinaia di persone a cui ogni giorno viene rubata la morte. Immagino che si parli del diritto anche, non
1: Sì,
0: so, a morire.
1: e
0: È un tema che
1: questa è
0: mi interessa molto,
1: un
0: sì.
1: tema molto complesso, ma anche, insomma, che proprio in questi giorni sta anche sulle pagine del giornale, perché c'è una proposta di legge in Parlamento, e
0: Che in
1: questo
0: Italia fatica sempre rispetto ad altri
1: fatica,
0: paesi.
1: questo pezzo è nato proprio dall'esperienza di Welby, non so se ti ricordi,
0: Come no?
1: qualche anno
0: Certo,
1: fa,
0: certo.
1: e racconta, senza voler dare giudizi, come insomma anche in tanti altri pezzi del disco, che sono, diciamo, difficili, complessi, ma che non vogliono giudicare, però raccontano l'esperienza di chi vive questi momenti drammatici, e questi momenti che spesso si parla di anni, di persone che sono costrette a vivere, se
0: Come
1: quella la consideriamo
0: no?
1: una
0: Anche il
1: vita.
0: caso Eluana Englaro, cioè ce ne sono
1: Perfetto,
0: stati tanti.
1: ce ne sono
0: E
1: tanti che
0: certo.
1: anche fanno anche meno
0: E
1: notizia,
0: come no?
1: che
0: C'è
1: quotidianamente.
0: quel deputato radicale Marco Cappato che si
1: Perfetto,
0: batte,
1: sì.
0: viene anche spesso arrestato
1: Sì. Certo.
0: perché porta gente male in
1: Sì,
0: Svizzera.
1: proprio per
0: Certo.
1: questo.
0: Vabbè, allora ce lo ascoltiamo, Prigioniero di una vita,
1: Sì.
0: giusto? Grazie Danilo, poi lo risolviamo con un altro brano. Prigioniero di una vita.
2: Che ne sapete voi del dolore di un uomo?

0: Prigioniero di una vita, Danilo Grossi. Confermo che anche live c'ha questa bella voce, non è ritoccata in studio con i pitch.
1: No,
0: sono tutti bravi a cantare in studio, invece no, però lo senti, dice, ma sai, c'ha bella voce pure dal vivo.
1: Non te l'aspettavi quel giorno.
0: Dire che sai, magari il classico disco fatto in studio, poi live, la prova del 9, no?
1: No, anche perché insomma, anche da questo punto di vista abbiamo cercato di mettere su una band, insomma, che potesse accompagnarmi. Una
0: sì,
1: band...
0: però credo tu puoi suonare anche con Phil Palmer.
1: Certo. Se la voce non ce l'hai.
0: Se l'asino che raglia rimane quello. Invece no, però. Una bella voce anche là, e confermo, però cioè, si capisce che non è uno che ha iniziato a cantare ieri. Insomma.
1: Sì, sì, sì. No, poi
2: è una velleità personale.
1: Live al Monk è stato, ecco, un altro...
0: Vabbè, certo, il Monk pure faceva la sua figura. Sì, ti sei scelto un localino. Però anche quello poteva essere, capito? Io
1: no,
0: mi compro il Piper e faccio il live.
1: Anche lì, perché insomma anche il Monk rappresenta per me sia dal punto di vista musicale che politico, poi il fatto che ci fosse anche Elly Schlein, insomma, che lì
0: è vero, sai che non l'ho vista, l'ho vista nelle foto.
1: Sì,
0: ho visto Fiorenza, altri amici, sì. Però appunto lei l'ho vista nelle foto
1: stava proprio in prima fila per tutto il tempo, è venuta prima che iniziasse il concerto, è rimasta fino alla fine e lì poi lei con lei insomma abbiamo iniziato
0: lei l'ho vista parecchi concerti, sai, anche da Benvenu, la trovai a Perugia, da Benvenu,
1: sì, a Benvenu, insomma tutta una
0: sorpresa,
2: ha una buona sensibilità musicale.
1: Sì, sì. E quindi insomma è stata anche una dimensione molto intima, che però insomma è stata bella, insomma un momento anche bello, breve, perché non volevo
0: sì, no, infatti, perché anche il disco è breve,
1: sì, no, sono 8 pezzi,
0: un po' come i dischi di una volta, quelli di
1: sì, ma poi ha fatto un vinile, esatto, 4 proprio come una volta, il vinile anni 70, diciamo, e anche insomma penso che sia un po' una musica probabilmente antica a questo punto di vista, no? Insomma, non è un po' legata a quella dimensione.
2: Chi meglio di te, insomma.
1: Sì, ma anche perché non è che si vuole per forza. Cioè,
0: per forza alla moda.
1: Ecco, non è una moda. Come mi hanno scritto in una recensione, è un disco lungo, no? Quindi è un percorso che si fa ascoltare, che non ha velleità di volersi di piacere a tutti, certo. Ma a quelli a cui arriva, che diciamo genera emozioni, ha avuto il suo obiettivo, diciamo.
0: Sicuramente completo. Poi appunto ovviamente immagino non ti vuoi fermare qui, continuerai a fare altri dischi, tour lunghi, concerti. Scherzo, sono curioso.
1: Qualcosa ho fatto un concerto naturalmente a Cassino, adesso ce ne sarà un altro a Ceccano, ce ne sarà
0: quest'estate, parte il tour,
1: qualcosa faremo,
2: magari pure a Tolfa,
1: Malcomino, Roma, poi farò una cosa al MEI probabilmente, sentito Giordano San Giorgio, quindi faremo una cosa lì, insomma
0: bello,
1: siamo
0: bello. Non ti fermi al Monk, lì è partito tutto, no?
1: Da lì, è partito, ma con lo giusto spirito, diciamo, ecco.
0: Bene, no, mi fa piacere. Siccome c'è Eugenio che spinge per ascoltare questa l'unica cover di Ivan Graziani nel disco, sei così bella, magari ci facciamo un po' di foto, perché c'è Monio Aglia che ci aspetta al telefono, non vorrei farlo aspettare, c'ha una certa età, è un'autorità, quindi sto tremando, Monio Aglia che non ci risponde, si offende. Lo stiamo chiamando in tempo, no, a parte gli scherzi,
2: facciamo desiderare da Mario.
0: Ci ascoltiamo, sei così bella, ci salutiamo e poi ci facciamo un po' di foto. Non andare via, Danilo.
1: No.
0: Allora, sei così bella, Ivan Graziani, l'unica cover del disco. Poi ascoltatevelo tutto sui vari digital store. E poi c'è anche in CD vinile, si può ordinare da qualche parte.
1: Sì, me lo chiedete.
0: Danilo Grossi, Danilo, lo trovate, è famoso ormai, vedete la Schlein accanto,
1: c'è il Danilo. Sito danilogrossi.com,
2: è uno grosso, come si dice a Napoli, si grosso.
0: Sì, c'avevo un amico anche a scuola, Danilo, non si chiamava Danilo, però cioè, Grossi è un nome abbastanza diffuso.
2: Non Grossi.
0: Sì, proprio Grossi.
2: No, sembra Daniele Groff.
0: No, Groff è quello, ha fatto il servizio civile con Daniele Groff.
1: Alessandro c'era collegamenti con tutti. Qualsiasi
0: la generazione è quella.
1: Qualsiasi nome lanci.
0: Allora, sei così bella, eri bella era un'altra. Sei così bella, Danilo Grossi. Grazie Danilo, a presto.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie.

Sei così bella, Danilo Grossi. Salutiamo ancora Danilo, che è stato il nostro ospite. E adesso stiamo per chiamare Monio Vadia, il grande Monio Vadia, che insieme a Giovanna Famulari e Michele Gazzi ci ha pubblicato questo disco. Diciamo che è un progetto cantautorale, forse il suo primo album cantautorale, che si chiama Yiddish Blues, che è uscito il 3 aprile per la Move On. E che è stato anticipato da questo brano, Il Piccolo Ali. Io farei ascoltare Il Piccolo Ali e poi chiameremo direttamente Monio Vadia. Questo è Il Piccolo Ali, Monio Vadia insieme a Giovanna Famulari e Michele Gazzic. A dopo.

0: Il piccolo Alì, Moni Ovadia con Giovanna Famulari e Michele Gazzic. Ci dovrebbe essere al telefono Moni Ovadia. Ci senti, Moni? Pronto?
1: Sì, vi sento molto bene. Grazie per l'invito.
0: Grazie a te, veramente.
2: Grazie, è un onore.
0: È un disco bellissimo, molto molto forte, veramente sono messaggi molto potenti. Io penso che questo disco dovrebbe essere divulgato nelle scuole, non lo so, mandato in diretta TV. La vedo dura in Italia, però insomma penso che...
1: No, in TV a me proprio mi hanno messo il bando.
0: Immagino.
1: Come terrorista perché sostengo i palestinesi,
0: esatto.
1: E come putiniano perché argomento, certo, sulle ragioni della Federazione Russa.
0: Immagino. Infatti io sei uno dei pochi che cito sempre quando mi dicono, non so, gli ebrei, cioè, però c'è Moni Ovadia, mica sono tutti sionisti.
1: Ma non sono l'unico, ci sono anche rabbini ortodossi,
0: certo,
1: che sono antisionisti come me,
0: certo,
1: anzi più di me. Mm-hmm. Sono più antisionisti dei palestinesi, figurati.
0: No, ma no, ma immagino, cioè, saranno per fortuna tanti. Diciamo che tu sei l'esempio che mi viene più in mente, perché ovviamente occupandoci,
1: grazie,
0: di musica, ti ho visto tante volte in teatro. L'ultima volta forse al Teatro Vascello con Oilem Goilem,
1: sì.
0: Sì. E quindi c'era anche Giovanna Famulari, insomma, ho visto tanti tuoi spettacoli,
1: sì,
0: quindi ovviamente il motivo è quello, perché sei quello più noto in ambito musicale.
1: Sì, ma poi siamo pochi noi d'Italia, sono 30.000 gli ebrei. La gran parte accorpati alle comunità, sì, sono proprio pochi.
2: No, infatti è una comunità molto ristretta, immaginavo...
1: gli ebrei non sono mai stati in Italia più dell'uno per mille,
2: mm-hmm,
1: e adesso sono meno. E la maggior parte sono intorno alle principali comunità Milano e Roma e sono tendenzialmente in maggioranza sionisti. Noi... diciamo contro siamo pochi, però gagliardi,
0: sicuramente
2: pochi ma buoni.
0: C'è anche in questo disco, appunto, che è nato, leggo da un, diciamo, in principio fu Giovanna Famulari, così ho letto, un po' come in principio fu il verbo, è stata lei a creare
1: questo
0: link.
1: Sì, un grande dono l'incontro con lei, la collaborazione con lei. È il più grande dono che io ricevo nell'autunno della mia vita.
2: Che bello, che bello.
0: Sì, è una bellissima persona.
2: Noi siamo molto legati a Giovanna, quindi
0: la salutiamo se è in ascolto.
1: Giovanna è una persona straordinaria, non solo una grandissima artista, ma anche una persona umanamente.
0: Sì, no, infatti è un'amica prima di tutto, però, insomma,
1: sì,
0: la stimiamo anche come musicista, ovviamente. Poi canta anche in questo disco,
1: guarda,
0: in qualche brano.
1: Io adesso insisterò perché lei canti di più, perché,
0: esatto,
1: lei è una cantante, un'interprete prodigiosa.
0: L'abbiamo scoperta con Bassignano, come tanto la fa cantare in qualche suo concerto.
1: Sì.
0: Però insomma l'abbiamo scoperto
1: e
0: che
1: come
0: sia,
1: no,
0: anche
1: Ernesto.
2: Ernesto, sì.
0: Anche lui ogni tanto la costringe a cantare, però sì, è bravissimo.
1: Ma lei si schermisce perché prima
0: sì,
1: di
0: esatto,
1: tutto
0: una violoncellista, certo.
1: Però credimi, canta in una maniera sublime.
0: Sì, sì, no, ma l'abbiamo sentita, infatti.
1: Sì,
0: siamo rimasti
1: veramente
0: stupiti anche noi. Infatti, molti dicono: perché non fai la cantante, la cantautrice? Un disco di... So che ha fatto qualcosa con una musicista, un disco in duo, qualcosa ha fatto. E poi c'è Michele Gazzic, che insomma aveva fatto un bellissimo disco insieme a Giovanna, e quindi è stato un po' il link.
1: Sì, sono stati loro a persuadermi a provare questa esperienza.
0: Perché il primo disco da cantautore, diciamo, di Moni Ovadia.
1: Sì, tra virgolette, sì. Io non credevo neanche di essere capace. Poi ci si prova e, insomma,
2: ci si scopre.
1: Si è maturati esperienze. No, è stata veramente un'esperienza magnifica e, lo ripeto, principalmente grazie a loro e a Giovanna in particolare. E io...
0: E farete, spero che farete un tour, o è già partito di questo disco?
1: Ma noi vorremmo andare in giro a presentarlo molto volentieri, e poi continueremo l'esperienza. Credo che ci sarà almeno un secondo disco.
0: Che bello.
1: Io comincio già a pensare a qualcosa, perché insomma una canzone può trasformare l'orizzonte di un'intera epoca. Non so, io penso a quei cantautori. Due cantautori sono quelli che mi stanno particolarmente nel cuore, sono Lucio Dalla,
0: come no,
1: che ho avuto modo di conoscere, abbiamo fatto anche un'esperienza insieme, perché un grande numero di persone abbiamo dedicato un recital a Matteo Salvatore.
0: Come no, l'ho conosciuto, bardo. Ho fatto in tempo a vederlo quando faceva lo spettacolo con Teresa Resio, Lindo Ferretti.
1: Ho conosciuto Lucio. È stato veramente per me un incontro magico, mi ha molto addolorato la sua mancanza, sì, così giovane, veramente. E poi vabbè, Iannacci, perché io il mondo di Iannacci l'ho conosciuto. Poi ci sono altri che hanno fatto belle cose, penso per esempio a una canzone In tempi non sospetti come Generale di De Gregori.
0: Certo.
1: Sono canzoni che incidono il loro tempo, e quindi
0: io ora volevo far ascoltare, mi è piaciuta tantissimo, Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F, perché appunto è dedicata a questo, al fondatore di A, della rivista, Paolo Finzi.
1: Sì, come no, era veramente un anarchico di quelli, non so come dire,
2: duri e puri,
1: straordinario. Sì, ma anche un uomo in realtà alieno alla violenza, ma con una radicale persuasione che l'anarchia fosse la via alla pace, alla giustizia. Sì.
0: E poi mi piaceva l'intro dove tu dici che non c'è nessuna contraddizione tra essere ebrei ed essere anarchici. Era una cosa molto che appunto molti non ci pensano, che uno possa invece.
1: Un mio conoscente che è professore di dottrina dell'ebraismo all'università di Lecce, lui è un pistoiese, ha scritto proprio un libro, Torah e libertà, indagando i rapporti fra la scrittura ebraica e l'anarchismo. Quindi
0: sì, no, io mi ricordo la rivista A, appunto, non sapevo che fosse diretta da un ebreo, questo non lo sapevo. Magari potevo, forse mi ricordavo il nome, però appunto non sapevo.
1: Poi ti dirò il giornale, il settimanale in Yiddish, che ha resistito più di ogni altro, Forwards si chiamava, che vuol dire avanti in Yiddish, era un giornale anarchico. E credo che lo pubblichino ancora negli Stati Uniti in inglese con qualche pagina in Yiddish. Quindi
0: sì, tu sei veramente un portavoce della musica Yiddish, infatti hai intitolato il disco anche Yiddish Blues, non a caso.
1: Sì, perché vedi, il blues è quel canto che è sgorgato da una condizione di sradicamento, di spaesamento, e credo che questo accomuni i neri d'America, certo, gli ebrei della diaspora,
0: certo,
1: sionismo è proprio zero da questo punto di vista, gli ebrei della diaspora e anche tutti coloro che hanno subito questo tipo di persecuzione che li ha portati a perdere le coordinate, ma perdendo le coordinate hanno trovato un'identità folgorante e universale.
0: Allora, se c'è tempo, ci ascoltiamo questa Materiali sonori.
1: Molto volentieri.
0: Ok. Allora, appunto, Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. A dopo con Monio Vaglio.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
2: Grazie a te.

Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Monio Vaglia, senti ancora? Pronto?
1: Sì, eccoci, sono qui
0: bene,
1: con voi,
0: grazie.
1: Certo.
2: Grazie.
0: Allora,
2: sì.
0: Guarda, io non possiamo non fare ascoltare, ci sarebbero tanti altri brani, per esempio, appunto, mi piaceva anche l'ultima, Il Mattino, dove cantano sia Giovanna che Michele, però non possiamo non far ascoltare Palestina, Terra di Dolore, che mi sembra la canzone clou del disco, non so se sei d'accordo.
1: È un'inodiana proprio dedicata al coraggio, a questo popolo meraviglioso. Io ho anche chiesto la nazionalità onoraria, l'ho ricevuta,
2: che bello.
1: È stata assegnata, sono molto orgoglioso,
2: che bello,
1: di questo.
0: Eh sì, diciamo che appunto insieme a Esbrent e Donna sono un po' il trittico, il cuore del disco, possiamo così, dedicato al popolo palestinese, ovviamente. Che...
1: Sì, davvero, davvero.
0: E quindi, caro Moni, non so se appunto hai qualcosa da aggiungere su questo disco.
1: No, io intanto vi sono molto grato per aver dato spazio a questo nostro lavoro e... No, quello che ho da aggiungere è che io voglio continuare insieme a Michele e Giovanna su questo cammino che abbiamo iniziato, perché c'è tanto da dire e poi anche perché bisogna, oltre ai numeri terribili, alle notizie di stampa, bisogna parlare al cuore delle persone, perché ci sono tante brave persone che non sono solite diciamo manifestare, però che sono brave persone che non sopportano le violenze generate dall'ingiustizia e dalla brutalità senza fine, e quindi dobbiamo parlare anche a queste persone per bene, diciamo, ecco, questo è,
0: certo,
1: lo scopo.
0: Ma secondo te l'informazione lì arriva oppure viene in qualche modo oscurata? Cioè le notizie arrivano?
1: Ma guarda, il mainstream non racconta cose che ci sono sui siti, anche sui siti israeliani. Basta andare a vedere il sito di Bethlehem, è un'organizzazione israeliana per sostenere i diritti dei palestinesi. Ci sono veramente cose agghiaccianti che non arrivano. Poi per un periodo non ne parlano, poi ritornano a parlarne per un episodio. Ci vorrebbe un focus permanente, perché io credo che non si potrà parlare di nessun tipo di giustizia o di risarcimento finché il popolo palestinese non avrà tutti i suoi diritti, primo fra i quali il diritto all'autodeterminazione. Hanno fatto questo Board of Peace, è una pagliacciata colonialista,
0: cioè...
1: proprio una cosa
0: Trump del resto in mezzo, no? Che c'è?
1: Sì, ma poi Trump, cioè, ho visto, se posso dire una parola forte, non c'è, bene, Trump è stato definito da una attivista americana la puttana di Netanyahu, cioè,
2: sì,
0: è vero.
1: Ma sì, Netanyahu lo tiene per gli attributi,
0: sì,
1: i sionisti hanno lavorato per proprio avere anche gli Epstein Files, tutte queste cose, per riuscire, perché senza le armi degli Stati Uniti lo Stato di Israele si sfarina in pochi mesi, al massimo un anno. Quindi per loro non è neanche uno Stato reale lo Stato sionista, è uno Stato virtuale, perché dipende totalmente da qualcun altro. Così, e poi conosce altro che la violenza. Nel suo obiettivo, di questo governo in particolare, ma in generale, è creare caos, attivare continuamente guerre in modo da disorientare anche una prospettiva di pace o comunque di autentica tregua. Loro sono convinti, i sionisti, che bisogna proprio soggiogare con la violenza tutti quelli che chiedono altro dai loro progetti.
0: È come dici anche tu nel brano Il Piccolo Ali, è una cosa che penso che si porteranno avanti per secoli, per sempre.
1: Sì, ma poi pensa a questi bambini nati, anche quelli che non hanno avuto danni fisici, pensa ai danni mentali.
2: Certo.
1: Ci vorranno anni di cure, di terapie, e ancora il genocidio prosegue. Io ho visto anche un bambino a Granarolo, perché a Granarolo c'è un centro dove fanno arti artificiali.
2: Sì.
1: Questo piccino di 3 anni e mezzo era seduto sul, diciamo, sulle ginocchia, ma neanche le ginocchia, le avevano portato via le ginocchia e i polpacci di tutte e due le gambe.
2: Sì.
1: E lui era lì, e allora lì a Granarolo potevano fargli avere degli arti artificiali. L'orrore al di là dell'immaginabile, è molto oltre quello che noi, nelle più pessimistiche previsioni, ci immaginiamo. C'è anche un cinismo, un sadismo, una brutalità senza confini. Io credo che insieme alla natura criminale del sionismo ci sia anche una forma criminale di psicopatologia.
2: Vero.
1: Per cui secondo me hanno interiorizzato il carnefice.
2: È vero,
0: mamma mia.
2: È vero,
1: hanno
2: deumanizzato
1: i palestinesi, quello sì, che i nazisti hanno fatto con gli ebrei.
2: Con gli ebrei. Sì, sì, è un parallelismo.
1: E con i rom, con i menomati.
2: Sì, sì, è un esempio.
1: Sarà, nella migliore delle ipotesi, sarà una catastrofe. Io non vedo nessuna via di uscita. Perché poi adesso, diceva il grande giornalista israeliano Gidon Levi,
2: sì,
1: l'unico dibattito che c'è è Netanyahu sì o Netanyahu no in questo momento.
2: Sì.
1: Ma non è che si parla dei palestinesi,
2: no.
1: Sì,
2: no.
1: Sì. Non è un argomento di discussione.
0: Sì.
1: È veramente una cosa.
0: Sì, un po' come Trump sì, Trump no. Poi non è che Levi Trump, sì, e l'America diventa un paese di, no, benefattori.
1: Biden era un guerrafondaio quanto Trump è pesante.
0: Purtroppo.
2: Però,
0: sì,
2: però ho letto di recente, ora non voglio dire cose errate, però ho letto di recente un analista ebreo che diceva che il momento più basso dello Stato di Israele, che potrebbe portare alla disgregazione dello Stato,
1: sì,
2: di Israele,
1: sì,
2: non solo da un punto di vista morale, ma proprio strutturale. Cioè, questo potrebbe essere un grandissimo rischio per la stabilità e l'esistenza,
1: certo,
2: dello Stato di Israele, finita questa ondata di violenza, ecco.
1: Ma certo, sarà comunque una catastrofe. La nostra storica, lei è ebrea, Anna Foa,
2: sì,
1: lei ha scritto un libro intitolato Il suicidio di Israele.
2: Ecco, ecco.
0: Sì, sì, sì.
2: Ecco.
1: Sì, sì, sì, sarà
2: come una forma di autolesionismo.
1: Ma certo, perché hanno completamente perso il senso e hanno perso quel senso anche di pietas nei confronti dell'altro, proprio, non so, sparato in testa ai bambini, ma delle cose inenarrabili veramente. E poi se dici queste cose ti dicono antisemita. Io credo che i veri antisemiti siano i sionisti.
2: Siano loro, certo.
1: Ecco.
2: Condividiamo.
1: Mi sono sempre più persuaso. E io faccio la mia parte, quella che posso,
0: l'artista,
1: con tutto il mio cuore, però. Non mollo mai.
0: Grazie Moni, allora ci salutiamo con Palestina, terra di dolore, ricordiamo.
1: Grazie
0: questo.
1: Infinite, un Yiddish. Carissimo saluto agli ascoltatori.
2: Grazie.
0: Salutiamo Giovanna Famulari e Michele Gazzi, ci ricordiamo Yiddish Blues, che è uscito il 3 aprile per Move On. Grazie ancora Moni, e
1: grazie.
0: Questa
2: è stato un onore.
0: Palestina.
1: Ti auguro ogni bene.
0: Anche a
2: grazie,
0: te.
2: Grazie.
0: Ciao ciao. Palestina, terra di dolore. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Palestina tra i dolore, questo era Moni Ovadia, salutiamo ancora Moni, grazie mille. Adesso finalmente mettiamo in contatto, mettiamo in audio, in onda, in video i Dear Compri che sono qui da un po'. Ragazzi, ci sentite? Vediamo un po', eccoci, pronti, prova.
1: Noi sentiamo.
2: Sì. Noi sentiamo. Sì.
0: Scusate l'attesa, ma poi recuperiamo.
1: Ci mancherebbe.
0: Moni Ovadia non si poteva fermare.
2: Per Moni Ovadia questo è altro.
0: Esatto, no? Eravamo pure noi abbastanza in soggezione, sì. Avevamo pure paura di averlo chiamato troppo in ritardo, che magari non ci risponde dopo 5 minuti. No, no. Grazie per la pazienza, è stato gentilissimo. E voi pure siete stati gentilissimi, venuti qua in quattro. cominciando dalla nostra sinistra, la cantante Elisa P. E tu c'hai anche
2: Pan Bianchi, ho anche un cognome.
0: Esatto,
2: sì.
0: Perché ho visto che hai anche dei singoli, Elisa, come Elisa P. Per quella dico.
2: Sì, sono uscite delle collaborazioni. Sì,
0: per
2: sì,
0: questo
2: sì,
0: mi
2: sì.
0: era rimasto questo Elisa P. Martino Cappelli.

0: si chiama Giuseppe Marino.
1: Esatto.
0: Io l'ho sempre chiamato Giuseppe del Mar.
1: Appunto. Vabbè, uguale.
0: Poi ho capito che era Giuseppe del Mar.
1: Sì.
0: Quindi siete in formazione quartetto, perché voi nascete come duo, diciamo, no? Elisa e Martino.
2: Sì, nel senso che il nucleo originale siamo noi, abbiamo iniziato a scrivere nel 2024 i brani che poi fanno parte dell'EP che è stato pubblicato a gennaio, e i ragazzi Giuseppe e Giulio si sono uniti, insomma, per portare live i brani.
3: Sì, beh, anche nel
4: per
3: disco.
4: Fortuna qualcuno, sì, che non ha scritto durante la pandemia, perché qua ospitiamo sempre gente che ha scritto durante la pandemia.
3: No, dopo.
0: Durante la pandemia hanno fatto, stati chiusi in casa, la sbatta la testa contro il muro. Beh, infatti gli artisti si dividono in due categorie: quelli che durante la pandemia, scrivo finalmente, c'ho un divano, non c'ho niente da fare, e altri che poi giustamente dice, ma io non ce la faccio a scrivere, perché comunque
4: sono terrorizzato.
3: No, esatto. Diciamo che magari
0: ognuno ha reagito in modo diverso.
3: Sì, anche metabolizzato in modo diverso, no? Può essere che poi quello che è successo durante la pandemia in qualche modo è stato rielaborato.
4: Sì, no, però era una battuta, nel senso che ci sta capitando spesso. Ho scritto durante la pandemia, sembra che hanno scritto solo.
0: Non c'ha niente da fare, giustamente, tutto il giorno. Molti beati loro riuscivano pure a scrivere.
4: C'è quasi il desiderio di una nuova pandemia per poter scrivere.
0: Qua ci sono i nostri. Cioè, arrivate, c'è il lockdown, si stava meglio quando si stava chiuso.
4: Quando si stava chiuso io stavo
0: per
4: bene.
0: Carità, no.
4: io sono stato io guarda, francamente, ragazzi, ve lo posso confessare, è stato un bel periodo per me.
0: Io, diciamo, che avevo proprio la, anche
4: ho conosciuto casa, cioè ho scoperto di avere una casa,
0: il fatto che non potevo andare, guarda, poi se non ci vado mai,
3: angoli della casa sconosciuti.
4: No, è vero, ho scoperto
0: pure se non
4: casa,
0: ci vado mai a correre a Villa Panfili, no? Però solo il fatto che fosse proibito mi dava fastidio. Ma come non posso andare a correre a Villa Panfili? Poi magari ci vado mai lo stesso, no? Sono messo 6 mesi che vado in palestra, però io voglio poter andare a Villa Panfili, perché
4: tutti a correre a Villa Panfili, si sono scoperti tutti i runner.
0: C'ho amici che sono state amiche fermate a Villa Borghese, esatto,
4: dalla polizia a cavallo. Io ho visto gente fermata dalla polizia a cavallo,
3: sono formati gli anarcopodisti.
4: Gli anarcopodisti.
0: Sì, guarda, io anarco sicuro, podista no, però simpatizzavo. Allora, veniamo a questo singolo che appena ha segnato un po' la nascita di Art Company, no? Con An Ode To, mm-hmm, che era uscito il 4 novembre del 2025, sì, appunto, ovviamente l'anno
3: scorso. Sì. In realtà quello è stato il secondo singolo.
0: Ah, era il secondo, scusa, invece il primo qual
3: era?
0: Il
3: primo lo suoneremo.
0: Ah, ecco là, quindi partiamo con Ode To e poi altri li fate live, ovviamente, fate quello che volete, poi ovviamente live.
3: Sì, sì,
0: era solo per introdurvi con questo, con un brano. Poi sentirete un po' il sound di questo progetto, che è abbastanza particolare, appunto, perché lei, appunto, viene da esperienze un po' più dark wave, post-punk, non tu da esperienze più warm music, però insomma avete fatto un suono abbastanza particolare con questi Dark Company, sì. Non è facilmente etichettabile.
3: No, abbiamo provato a unire le esperienze,
0: esatto,
3: di tutti.
0: Quindi ci faremo un'idea, diciamo, ascoltandovi sia live che in studio. Beh, questa è perché era uscito anche come singolo. Wonder Boy era il singolo di prima.
3: Il
0: ancora.
3: Primo è stato Wonder Boy, sì.
0: Ok, sì, adesso siamo risaliti all'origine,
3: la cronologia,
0: esatto. Allora partiamo con An Ode To, Dear Company, e poi ci suonerete qualcosa live.

0: An Ode to Dear Company, ecco ragazzi. Allora, sì, qua ci sono le sonorità ancora abbastanza scurette, no? In questo singolo che poi apre anche, diciamo, dopo la breve introduzione, apre anche questo EP Scratches. Allora, ero curioso di sapere sia come è nato il titolo Scratches, sia come è nato il nome del gruppo Dear Company. Se magari Martino già me l'aveva spiegato, però so così in breve se volete dirlo a chi non vi conosce. Appunto, Dear Company fa pensare che so, a un marchio anni 80, c'erano i Levi's, i Dear Company.
1: Best Company,
0: esatto.
1: Best
0: Vabbè, non volevo nominare la concorrenza.
2: Sì, altri progetti.
0: Che un po' appunto è forte perché appunto non richiama immediatamente questo tipo di musica, no? Se uno pensa a Dear Company immagina una cosa molto più alla Duran Duran,
2: solare, sì,
1: sì, una cosa diciamo tra paninari e...
0: Esatto. C'era chi c'era al Moncler e chi Dear Company all'epoca.
1: Tutti all'Energy a Via del Corso, dai.
0: E quindi è bellissima questa unione appunto tra un nome così anni 80, così commercialmente spendibile. Complimenti per il nome, bellissimo.
2: Allora, il nome, rigiro subito la parola.
0: È merito suo di Elisa.
2: È merito suo, sì,
0: sì, è veramente un nome fighissimo.
1: È il gusto femminile.
0: Può
1: che
0: funzionare
1: si
0: in tutto
1: esprime.
0: Il mondo, oh, ma conosci Dear Company, è un gruppo che è della Madonna.
3: Ed incredibilmente ho fatto delle ricerche approfondite.
0: Non esistono.
3: Pare non avesse, non esatto, non fosse mai stato utilizzato.
0: Complimenti sì, per sì, il brevetto, sì, sì. Brevettalo subito.
1: Assolutamente.
3: Registro il marchio.
1: Assolutamente, fallo.
0: Che appunto è un po' in contrasto con questa immagine, appunto, anche un po' dark, gotica, anche la copertina, no? Scratches.
3: Ma a me piace confondere gli ascoltatori.
0: Esatto.
2: Sì, sì, non dare delle coordinate, infatti anche l'introduzione finisce sfumando appena inizia, no? Come entra la
3: batteria. Spoiler, subito, l'hai spoilerata l'introduzione.
0: Vabbè, poi quella ve l'andate ad ascoltare sì, online. Invece magari voi, visto che siete venuti in quartetto con gli strumenti, ci farete anche ascoltare qualcosa live, immagino.
2: Certo.
3: Sì, volevamo presentare...
0: No, certo, parlate. Prima presentate quello che volete.
3: No, volevamo presentare appunto live Wonder Boy, che è il primo singolo uscito dell'EP, ad una canzone a cui teniamo tutti molto particolarmente, quindi... Ci sembrava opportuno, insomma,
2: sì,
3: provare
2: brano...
3: a seguirla.
0: A chi è dedicata? Chi è il Wonder Boy?
3: Wonder Boy? Siamo tutti noi, nel senso che è una riflessione molto personale sulla difficoltà di crescere all'interno di un mondo che ti vuole già inquadrato in un certo modo. Quindi le pressioni familiari prima, sociali poi, e la difficoltà, anche l'impossibilità di andare incontro a tutte queste richieste, appunto, tutta questa pressione.
0: Vedo che sul disco c'è anche ospite Simona Ferrucci al synth dei Winter Severity Index che non conosco, però insomma è una delle due ospiti del disco.
2: Sì,
0: insieme...
2: sì, ha curato anche il missaggio.
0: Ah, ecco, vedi.
3: Sì.
0: Insieme ad Adriano Vincenti della Macelleria Mobile di Mezzanotte, un nome anche questo, un nome tranquillo, un nome... la Macelleria Mobile di Mezzanotte, immagino tipo Bologna Violenta come sound.
3: No, anzi, emergenza. Progetto emergenza che purtroppo sì, al momento è inattivo, ma...
0: Ebbene, quindi insomma è veramente un crogiolo di tanti stili, gruppi, ospiti. Questo EP che poi si spera che magari insomma è solo una prepista di un disco intero, un'altra cosa che sta da cui state
3: lavorando. Beh, noi già stiamo lavorando
0: su ecco, immagino,
3: nuovi,
0: immagino.
3: Quindi sì.
0: È solo diciamo un assaggio dei Dear Company.
3: Diciamo che questi sei brani sono nati, diciamo, più o meno in maniera compatta, non so come dire, erano...
0: Avevano senso così?
3: Sì, per noi sì, avevano senso in questo
2: senso
3: modo,
2: compiuto.
3: Erano idee in parte mie, in parte di Martino, alcune cose abbiamo scritte insieme, tipo mi pare Stone Black è uscita fuori insieme, alcune invece Pude. Appunto sono nate da spunti precedenti che sono stati rielaborati insieme, ma abbiamo voluto far uscire questo EP proprio perché per noi aveva un senso compiuto così com'era. Adesso sono già, e abbiamo anche già suonato live brani nuovi.
0: Al Traffic, non so se farete altre date.
3: Sì, abbiamo altre due date in programma.
0: Poi ce ne parlate.
3: Sì, e quindi insomma adesso vediamo in che direzione va il progetto, nel senso non abbiamo pianificato in qualche
0: certo.
3: modo.
2: Abbiamo comunque materiale nuovo, poi vedremo.
0: Che ovviamente sarà diverso da questo, non è che l'EP tornerà nel disco, insomma. Ma
2: No, già appunto.
0: È una cosa che sta a sé di questo lavoro.
2: Sì, senz'altro. Poi è chiaro che il punto di partenza è quello, che siamo sempre noi,
0: certo.
2: Però poi come...
0: ci saranno altri brani, ecco, il sound poi magari più o meno.
2: Sì, insomma, poi appunto brani nuovi già ci sono, poi vedremo appunto come...
3: non abbiamo preclusioni da un certo punto di vista, cioè non...
0: Ma certo, con questo nome potete fare tutto, come i Cure, no? Che hanno fatto da pornografi a chismi
3: magari.
0: No, vabbè, certo, ho sparato il primo nome.
2: Sì, mio. Pensavo sì, di fare un disco
1: New
2: Romantic.
3: Certo, ma reggaeton, sai da reggaeton ovviamente da fare.
0: Quello spero di no, veramente. Dai, là, live, ascoltiamoci Wonder Boy.
3: Facciamo prima un Dear micro Company check live, per i volumi.
0: Sì, l'isola.
3: Mio non si sente, infatti, scusate. Mixerino non si sente, vabbè, facciamo una cosa.
2: Sì, stacca il jack.
3: Sì, ok, scusate. Bello della diretta.
0: Se volete parliamo nel frattempo.
3: No, ci siamo.
0: Ok. Dear Company Live.

0: Live Dear Company, complimenti ragazzi, bellissimo sound, anche acustici.
1: Sì, sì. È un unplugged alla Nirvana.
2: Con gli strumenti giocattolo.
0: Sì, no, fa sentire questa percussione che sapeva un po' di pentole ogni tanto. Lo sai?
2: Sì, no, ma anche gli amplificatori.
3: L'amplificatore giocattolo. Sì.
0: Ah, però vintage, veramente un mini ampli vintage.
2: Mini Marshall, sì.
0: Complimenti, bellissimo set. No, beh, non so. Ovviamente le sonorità vostre non è così facile renderle acustiche, immagino.
2: No, no, certo. Sì.
0: Però avete fatto un bellissimo set, complimenti, ci è piaciuto tanto.
3: Grazie.
0: E poi non so se volete andare avanti con altri brani live o c'è qualcosa magari che è irriproducibile, quindi volete ci tenete ad ascoltarla da disco.
1: Aspetta, volevo chiedere, ma live fate dei pezzi così in acustico? Io ci penserei,
2: parli in versione acustica, sì, proprio. Sì.
3: Al momento non abbiamo
1: un brano
3: nuovo,
0: ho
3: però...
0: visto proprio ieri su vinile la discoteca che c'era Acoustic Hits dei Cure in vinile ristampato, sì. Quindi quello mi ricordo benissimo che c'erano le canzoni, cioè, dei Cure, no, Just Like Heaven, che è fighissima anche acustica.
2: La soluzione acustica è sempre una cosa interessante, comunque abbiamo provato anche, no, per situazioni più piccole.
0: Certo, magari non sempre.
2: In realtà poi in questo progetto c'è anche una componente acustica nel disco, dal vivo finora non ho... non c'è stato modo, perché poi ovviamente unire acustico ed elettrico,
1: certo,
2: è sempre complicato, no? Io ne so qualcosa perché appunto sempre con i progetti come Indaco sono,
0: certo,
2: il Buzzu,
0: anche acustico,
2: il Wood, quindi inserire strumenti acustici con l'elettrico crea sempre problemi,
1: certo.
2: Però nel disco ci sono parti anche di Buzzuki, chitarra acustica, perché comunque almeno per me questa è sempre stata una cifra stilistica che mi ha
1: caratterizzato,
2: mi è sempre piaciuta, quindi l'idea, sì, cioè quella inizialmente avevo pensato anche di portare chitarra acustica, Buzzuki, però chiaramente oggi si ragiona anche a seconda della situazione live a disposizione.
0: Ah, no, complimenti per il set che insomma siete riusciti in poco tempo qua a preparare. Poi non so se appunto ci sono dei brani magari particolarmente difficili da suonare live che volete sentire da disco, oppure scegliete voi.
2: Noi pensavamo uno strumentale, di sentire magari,
3: sì,
2: di...
3: sì, perché il disco è composto di appunto sono di 6 tracce, sì, di cui appunto 3 cantate e 3 invece sono strumentali.
0: Mm-hmm. Immagino introduzione,
3: strumentale,
2: Beyond
3: ed elevazione.
0: Quindi una si alternano, diciamo, le cantate,
3: sì,
0: e le strumentali.
3: Sì, sì, sì,
2: sì,
3: sì,
2: è come se fosse un filo conduttore, poi i brani strumentali,
0: certo,
2: li concepiti un po' così come un filo conduttore tra una canzone e l'altra. Infatti poi anche l'ultimo brano, Storm Black, è una coda, diciamo, attaccata alla canzone, è una coda strumentale. È abbastanza.
0: Dove c'è anche Adriano Vincenzi.
3: Esatto, sì, sì.
0: Allora,
3: sì,
0: ditemi cosa volete ascoltare? Elevazione?
2: Elevazione, sì.
3: Sì, io in realtà ero più per Bionda, però va bene, mi rimetto la maggioranza, va benissimo Elevazione.
0: Loro che votano.
4: Va benissimo Elevazione.
0: Hanno diritto di voto anche loro. Dai.
3: Ovviamente.
1: L'opzione Beltroni.
0: No, non so se era un gruppo democratico, no, solo il duo, manda il duo e loro eseguono.
1: Rutelli.
0: Allora, a parte gli scherzi, cosa ascoltiamo?
3: Allora ascoltiamo Elevazione.
2: Sì,
0: dai, Elevazione. A maggioranza, diciamo, è stata eletta Elevazione.
2: È stata elevata.
0: È stata elevata. Elevation, mi ricordo un'altra cosa. No, aspetta, quello. Che c'ho un po' di problemi. Sì, adesso la dovremmo trovare. Che c'ho un po' di.
2: Il secondo tasto a sinistra.
0: No, è proprio che non. Ecco, non scorreva, perfetto. Elevazione, Dear Company, a dopo.

0: Elevazione, Dear Company. Allora ragazzi, siamo in chiusura, però c'è tempo ancora per un brano live, cioè, ma il minimo, visto che siete venuti in quattro con gli strumenti, con cosa ci volete suonare ancora?
1: Beh, una versione acustica e necessariamente ridotta di Storm Black, che è il...
0: Che l'originale dura tipo 6 minuti e mezzo.
1: Esatto, sì. Appunto, proprio perché ci piacciono le parti strumentali e qui per ovvie ragioni non possiamo purtroppo replicarla dal vivo fino in fondo, ma è appunto l'ultimo brano che chiude l'EP.
0: E non abbiamo neanche il noise di Adriano Vincenzo.
1: E purtroppo no. Adriano non l'abbiamo qui con noi.
0: Lo potete ascoltare, lo potete ascoltare su disco, perché questo è uscito in digitale per adesso.
1: Sì, è uscito su tutte le piattaforme digitali.
0: Avete anche intenzione di fare un CD?
1: Abbiamo intenzione di fare un CD, sì.
0: Bene.
1: Quindi insomma verrà stampato tra non moltissimo e sarà disponibile sulla nostra pagina Bandcamp e per chi vorrà venire a sentirci live.
0: È vero, sì, infatti al Traffic non c'era il disco.
1: No, ancora no. C'erano però delle bellissime magliette
0: che sempre ricordano un po'.
1: Vorrei menzionare ecco il nostro Giuseppe che oggi fa anche da modello e quindi indossa.
0: Poi non andate via che ci facciamo volente foto con voi tutti, certo. Abbiamo un'intervista poi da passare tra breve e quindi Storm Black.
1: Esatto.
2: La virgola.
1: Ci tengo la virgola.
0: La virgola.
2: Ci tiene moltissimo.
0: Dear Company.

0: Dear Company Live Storm Black. Grazie ragazzi.
1: Grazie a voi per averci ospitato.
2: Vogliamo dire le date?
0: Ah, sì, sì, certo, ricordatele brevemente le prossime date.
1: Allora, sì, dunque il 13 giugno a Terni al Germi dal Cimarelli in compagnia dei TV Lumière, con cui abbiamo avuto già l'onore di suonare al Bifolca qui a Roma, e poi il 27 giugno, giusto, sì. È un 27, sì, è un sabato sicuramente, all'Arcircolo Alessandro Casponi di Pomezia, per la festa del circolo.
0: Okay. Poi magari appunto avrete anche una estate lunga di altri progetti che si intersecano. Martino parte in tour con altre cose.
3: In tour non esageriamo.
0: Vabbè, diciamo, comunque questi sono, immagino non saranno gli unici due concerti dell'estate.
1: Speriamo di no.
0: Sia per gli Air Company sia per i progetti con cui suonate.
1: Speriamo di no.
3: Sì, sì, no, con Indaco abbiamo Alexander Platz adesso, il 30
0: lui anche, lui facendo... anche Aghirre, Giulio.
1: Giulio, sì,
0: anche sì, certo, Martino me lo ricordava.
1: Sì,
0: quindi sì, anche sì, con Giordano, magari chissà, anche lui l'altra date. Poi Mario Pio che è sempre iperattivo.
3: Sì, sì,
2: pure
3: sempre
2: troppo.
0: Anche... tagga sempre 99 persone.
2: Tra cui due siamo noi, quindi 98 più due.
0: Adesso il 30, a proposito, c'è una bella serata per Francesco Di Giacomo.
2: Sì, sì,
0: ci sarai? È venuto in mente adesso, sì, sì, no, no, quella ci saremo. Beh, doveroso, insomma, quando si ricorda Francesco, siamo sempre in prima fila.
3: Assolutamente, ci sarà,
0: ci manca sempre.
3: Paolo Sentinelli.
0: Bene, bene, non mi fa piacere, mi è venuto in mente proprio adesso, appunto, pensando a Mario Pio, che c'è a breve, il 30 maggio Alexander Platz.
3: 30 maggio Alexander Platz.
0: Bene, bene, quindi quella sicuramente sarà una volta che ci vedremo, però insomma poi spero che anche come Dear Company anche a Roma ritornerete dopo.
1: Ma sicuramente, certo, se sì.
0: Dopo l'estate.
1: Dopo l'estate. Faremo sicuramente qualcosa.
0: Certo, siete un po' più scuri da autunno-inverno voi.
3: Sì,
0: come...
3: sì, sì,
1: sì.
2: O proprio da Ferragosto.
1: Meno da Valeria.
0: Nonostante
1: estiva,
0: il nome di Air Company.
3: In realtà d'estate il nome diventa cubo, diventa...
0: tipo Irigheira diventato. L'estate sta finendo e arrivano i di Air Company. Io scherzo, ma comunque veramente siete stati molto bravi e anche
1: grazie,
0: questo stile lo apprezzo molto. Anche acustico.
2: Bene, assolutamente.
3: Grazie.
0: Io allora appunto non ho il tempo di mandare un altro brano perché c'ho un'intervista alla Scelta, che è un gruppo che ho intervistato ieri per un social tour che parte il 22, 23 e 24 maggio a Guidonia Monteceglio, quindi insomma ci salutiamo con questa, Eugenio, e
2: a sabato prossimo.
0: Sì, poi magari alla fine dell'intervista manderemo un brano, ci salutiamo dopo. Intanto adesso salutiamo i...
2: Ma tu ci sei il 23?
0: Sì, sì.
2: Ok,
0: intanto salutiamo i Dear Company e non andate via, ci facciamo un po' di foto con voi.
3: Certamente.
0: Okay. Adesso abbiamo appunto questo quarto d'ora di intervista che ho fatto ieri per questo social tour.
2: Si
0: è giunto alla terza edizione, di cui ci parleranno Mattia Del Forno e Francesco Caprara della Scelta. Bene, allora a dopo. Adesso passiamo alla Scelta. Allora, siamo qui con Mattia e Francesco della Scelta per il Social Tour 2026, dal 22 al 24 maggio, saranno tre giorni a Guidonia, Guidonia Monteceglio, è la terza edizione del Social Tour, oltre alla Scelta ci saranno gli Zero Assoluto, Shade, io mi ricordavo Shade dagli anni 80, Mirko Frezza, attore, Ludovico Fremont, Mario Del Mito, sono anche loro attori e tanti altri ospiti. Allora, Mattia e Francesco, che ci dite di questo festival?
4: Ah, innanzitutto è una terza edizione, quindi sarà un'edizione molto più ricca rispetto a quella degli anni passati. È un festival che sta crescendo, che parte dalla Scelta e parte dalla Coffee Records, che è l'etichetta che io e Francesco abbiamo fondato qualche anno fa.
0: Una Coffee
4: Records, come il Coffee Studio, che è il nostro studio di registrazione immerso nel verde, proprio nella periferia di Roma Est, di Tor Cervara, quartiere della Rustica. E tutto nasce dalla musica, nasce dal fatto che noi attraverso la musica cerchiamo sempre, abbiamo sempre cercato e continueremo a farlo, di dare dei messaggi che uniscono, oltre alla sonorità e al testo, comunque messaggi di inclusione, di apertura mentale, di rinascita, e quindi ci è venuto spontaneo, semplice, creare anche un evento che è molto partecipato ed è molto seguito e negli anni sta avendo insomma un grande successo nel comune di Guidonia Montecelio.
5: A proposito di inclusione, vedo che per esempio ci saranno anche sul palco i Ladri di Carrozzelle, che è una storica band insomma che fondata proprio sull'inclusione, no? Sì. Da oltre 30 anni porta avanti questo percorso artistico e civile. Il mio amico Simone Patrizzi, anche sì, vedo ospite, cantatore romano, anche lui è stato a Sanremo. Pure voi siete stati a Sanremo, no? Mi ricordavi?
6: Sì, siamo stati nel 2008.
5: Ecco, infatti la vostra collaborazione con Ron, tutti si ricordano.
6: Sì, abbiamo fatto un periodo bellissimo, perché diciamo che dopo la nostra uscita di Sanremo nel 2008 è iniziata questa nostra collaborazione con Ron, che è durata tanto negli anni, perché poi ci siamo protratti fino al 2016-17 facendo tour, facendo concerti con lui, videoclip, scrivendo canzoni per lui che lui poi ha portato a Sanremo. Quindi abbiamo avuto un altro tipo di esperienza, cioè andare a Sanremo da autori piuttosto che da musicisti, ed è stata anche quella un'emozione molto particolare, e siamo contenti che abbiamo avuto la possibilità di scrivere per un artista così grande.
5: Insomma, stiamo parlando di
6: la storia, no, diciamo, la storia della storia. Poi insomma lui è un altro del mondo di Lucio Dalla,
5: esatto,
6: quindi
5: faceva parte insomma degli ex ragazzi dell'RC insieme
6: esattamente
5: a Francesco Tregori, Lucio
6: esattamente
5: Dalla.
6: Esattamente, quindi per noi è stato proprio una nostra grande conquista artistica, ecco, se vogliamo parlare. Poi volevo dire questa cosa, che con Mattia abbiamo sempre parlato di fare canzoni che potessero, cercassero di dare un messaggio, no? E questa cosa si è diciamo allargata anche quando poi Mattia ha ideato questo festival, e la mentalità è proprio quella, cioè l'inclusione, di avere un'occasione con un concerto di poter trasmettere più messaggi, non solo l'intrattenimento di per sé, ma mandare via le persone con una visione anche nuova di inclusione, di è stata detta una cosa bella in conferenza stampa riguardo questa cosa, di proprio essere contro l'indifferenza, di combattere in tutti i modi l'indifferenza e abbracciare appunto la diversità come una forma
5: di ricchezza,
6: esattamente. Quindi questo messaggio, che ce lo siamo sempre detto nelle canzoni, no? Ne parlavamo, e lui è riuscito a allargare questa cosa, a farlo diventare una cosa grande che abbraccia tutti, che coinvolge artisti, amici. Questa cosa bella dell'amicizia che è legata a queste iniziative trovo che sia anche un altro fulcro fondamentale, perché appunto avere la disponibilità pure di appunto amici attori che vogliono partecipare, ognuno vuole mettere un po' del suo per questa cosa, trovo che sia già questa una grande vittoria in sé, il fatto appunto di riuscire a trovare delle anime che sono simili, che pensano che, ecco, l'occasione come questa grande manifestazione può essere una grande comunicazione di tanti messaggi, ecco. Quindi io sono proprio contento di essere parte di questo ingranaggio, perché poi la cosa bella è proprio questa, cioè fare bene la tua parte in questo ingranaggio, questa è la cosa importante.
5: Per quello che nel piccolo, nel nostro piccolo, vuole fare quello che riusciamo a fare.
6: Esatto, perché siamo tanti piccoli eroi che creano.
5: Se ognuno
6: poi
5: fa la sua parte, forse qualcosa può cambiare.
6: Esattamente,
5: forse.
6: esattamente.
5: Se no ci possiamo solo lamentare e basta, se nessuno fa niente, però non cambierà mai niente.
6: Non cambierà mai niente, e per questo è una cosa secondo me.
5: Ho visto
6: bella,
5: che c'è anche un nuovo elemento della scelta,
6: sì,
5: un terzo elemento,
6: sì,
5: Matteo.
6: È entrato Matteo, il nostro nuovo bassista, e noi siamo come i Toto, che i Toto cambiavano i cantanti, noi invece sperimentiamo i bassisti. No, scherzo. E Matteo è un musicista che conoscevamo già da prima di fama, nel senso che sono due fratelli che suonano, uno il piano e uno il basso, in una maniera incredibile, sono due talenti. Abbiamo collaborato anche col fratello per un precedente nostro singolo dove lui ha suonato il piano.
5: Però ne ha preso solo uno per adesso. Non la...
6: Poi dopo abbiamo capito insomma che, ecco, adesso era un po' di tempo e stavamo senza bassista di nuovo, e stavamo capendo un attimo come muoverci, e abbiamo trovato proprio con l'occasione anche di queste iniziative sempre ideate da Mattia, è uscito fuori questa collaborazione. Poi noi eravamo già amici con la sua compagna Ivana, che è una grandissima cantante, nostra amica, che stimiamo proprio da sempre, e c'è proprio una bella energia di amicizia tra noi. E quindi è arrivato Matteo, che è stata praticamente una piacevole conseguenza, dove si è quasi appena lui è entrato con noi a fare già le prime note, era già sottinteso che lui stava dentro, perché c'è stata subito una bella sinergia. E questa cosa, allora, poi a noi ci piacciono queste cose, quando succedono le cose così in maniera semplice e autentica, le lasciamo andare,
5: certo,
6: come vanno.
5: È bello della spontaneità. Quindi sarete in tre, in quattro, quanta
6: sì,
5: la formazione?
6: Saremo nella formazione finalmente completa, cioè in cinque.
5: Cinque, esatto, scusa, me l'ho perso.
6: Esatto, perché c'è anche Andrea Di Cesare, sì, Andrea Di Cesare, il nostro violinista, e, insomma, insegnante,
5: conosco benissimo.
6: E quant'altro, e tra l'altro Santone anche, lui è il nostro, certo. Santone, e quindi insomma il gruppo adesso è tornato adesso in una bella potenza.
5: E suonerete il 24, l'ho capito, di tre giorni.
6: Abbiamo questa esibizione il 24 appunto all'interno del Social Tour, ed è bellissima anche questa cosa. Io vorrei dire che mi fa piacere di questa iniziativa che appunto Mattia e Alessia hanno ideato, lo spazio alla musica. Alla
5: come
6: musica
5: no?
6: Inedita, alla musica inedita,
5: certo, non sono
6: lo spazio agli artisti,
5: quella al già noto, alle cover o alle...
6: basta. Cioè, nel senso, io amo,
5: no, certo,
6: no,
5: purtroppo
6: tutto,
5: i locali spesso chiedono quello,
6: però finalmente ridiamo anche un luogo dove c'è un attimo di attenzione appunto alla musica, alle canzoni con dei messaggi, e appunto alla musica inedita, ai musicisti. Immagina quanti musicisti, immagina i ladri di carrozzelle, la difficoltà che possono avere per fare le prove, già li vedi là sopra. Cioè, per me sono quelle le cose straordinarie. Loro stanno in carrozzella e fanno le prove, e hanno questa band da 30 anni e continuano in questa diciamo manifestazione, in questo messaggio. Cioè, per me sono questi un po' gli eroi, che continuano a fare la loro passione nonostante, no, le difficoltà, e anche del periodo storico in cui siamo, e di cui parlavamo prima, io e te, no? Questo bad time, no? Quindi,
5: Dark Times,
6: sì, Dark Times, esatto.
5: È il titolo del disco di Ulan Bator che ho visto ieri sera.
6: Esatto.
5: E invece la giornata così appunto si svolgerà al Village Buzzi Unicem, leggo, uno spazio esterno.
4: Esatto, siamo all'interno di una cementeria storica di Guidonia. Lo spazio esterno è uno spazio anche verde, uno spazio dove possono convergere anche più di 10.000 persone.
5: Più grande dello stadio del Comunale quasi. Non so
4: sì,
5: quanto.
4: È uno spazio enorme. L'anno scorso e due anni fa abbiamo avuto tanta partecipazione, quest'anno ci auguriamo insomma di raddoppiare almeno il numero di presenze. La Buzzi Unicem è una realtà che sul territorio ci accoglie con grande apertura mentale, permette comunque a, non soltanto con il Social Tour, ad altri enti, ad altre associazioni artistiche e non, di fare degli eventi all'interno della fabbrica, per far capire che comunque la loro dimensione è una dimensione ok imprenditoriale, ma allo stesso tempo loro sono molto attenti alla sostenibilità ambientale, e quindi anche una parte di questa di questo tema, di questa tematica è affrontata il 24 maggio all'interno del Social Village. Naturalmente sono coinvolte più di 35 associazioni sul territorio, associazioni che trattano delle problematiche sociali e di inclusione, che hanno comunque poco spazio durante l'anno, e con il Social Tour riescono a convergere tutte in uno stesso posto per fare informazione, per fare attività, per coinvolgere i propri ragazzi in attività vere di street art, di musica, di danza, di sport e di teatro. Quindi ecco, è un bellissimo evento, faticosissimo da preparare, però obiettivamente poi quando lo vedi lì, quando viene realizzato, dici ok, che cosa bella, insomma,
6: sei ripagato di tutto,
4: ecco, esatto.
5: Eh sì, perché sono tre giorni in tre spazi diversi, il primo appunto il 22 al Teatro Imperiale, il secondo allo Stadio Comunale il 23.
4: Esatto, al teatro Imperiale il 22 ci sono due spettacoli teatrali di due associazioni dove reciteranno bambini soprattutto. Ci sarà
5: anche qui c'è una cantatrice, Lilei, leggo.
4: Esatto, Lilei, ne parlava prima Francesco, che è Ivana Pellicanò, compagna di Matteo, è una cantante stratosferica, lei introdurrà insomma quella giornata. E il 23 siamo allo stadio di Guidonia perché facciamo una partita del cuore con la nazionale dei TikTokers, con l'Academy Probabile di Arturo Mariani, che è un ragazzo di Guidonia che è
5: paralimpico, leggo, atleta.
4: Esatto, un atleta paralimpico con tutti i ragazzi dell'Academy. Poi c'è una squadra del social team formata da testimoni, attori, cantanti, ex atleti, ex sportivi. E poi ci saranno delle dimostrazioni di sport e inclusione prima della partita. E quindi ecco, diciamo, il programma è molto ricco.
5: Molto ricco.
4: Cerchiamo ogni anno di dare qualcosa in più e quest'anno insomma per adesso stiamo dando tutto.
7: Quest'anno il parco è con la passerella, ci sarà la sfilata.
4: La sfilata di moda.
5: Modelli, leggero,
4: insomma, inclusiva, con i ragazzi.
7: Molto bello. Suggestiva, esatto. Come sempre, la location con il palco dentro la cementeria è un qualcosa di bellissimo.
4: È una cornice molto urban. Tra l'altro quest'anno stiamo cercando, probabilmente ci riusciremo, abbiamo coinvolto uno street artist di livello internazionale che si chiama Mr. Toms, che è un artista fenomenale, e cercheremo il 24.
5: Ha fatto lui la locandina?
4: No, non l'ha fatta lui. No. Ma lui farà un'opera a sé. Bellissime. Un'opera a sé, inizierà forse questo inizio della settimana prossima, per concluderla proprio il 24.
5: Sì. Ok, guarda, allora, per chiudere, vi aspettiamo il 22, 23, 24 a maggio, appunto, Guidonia Monticello. Io però volevo chiedere qualcosa sul prossimo disco della scelta, a questo punto che state preparando un disco, so che così, quello che potete dire.
7: Va bene, rispondo io.
5: Le poche cose che si possono dire.
7: Rispondo, no, scherzo. No, allora, abbiamo tante idee in cantiere, stiamo facendo tante idee in cantiere, diciamo le stiamo producendo, stiamo cominciando a ritirare fuori anche cose del passato che erano belle idee, e stiamo cominciando a organizzarci e cominciamo a parlare in questo momento di che vogliamo parlare del prossimo disco.
4: C'è un concept sicuramente.
7: Esatto, sarà sicuramente come al solito un concept dove cercheremo comunque di dire sempre la nostra sul mondo che ci circonda, sulla nostra realtà, ecco, per citare la nostra canzone.
4: Sicuramente la cosa fondamentale è che sarà come gli altri un disco vero. Disco vero.
7: La resistenza, siamo ancora la resistenza.
5: Lo slogan della nostra radio è RCA, sarebbe anche resistenza culturale attiva, quindi mi sembra perfetto.
7: Perfetto.
5: Lo possiamo anche in radio.
7: Perfetto. Noi veniamo molto volentieri.
5: Per la città aperta, che poi appunto no, nel claim diventa resistenza culturale attiva, perché il nostro scopo è proprio dare voce a chi proprio anche non è proprio omologato a quello che va per la maggiore.
7: Esattamente.
5: Non se ne importa tanto dei follower, dei like,
7: esatto,
5: ma se l'artista vale,
7: esatto,
5: c'ha qualcosa da
7: esatto,
5: dire.
7: Esatto, ci dovrebbe essere questo, diciamo. Dovrebbe tornare, sarebbe bello se tornasse questo
5: un
7: criterio.
5: Po' in tutto, ne parlavamo
7: un po' in tutto come parlavamo prima, esatto.
5: Non solo la musica. Grazie mille, allora, Mattia e Francesco.
4: Grazie a te.
5: A presto. Allora, siamo qui. Abbiamo intervistato La Scelta, ragazzi, siamo in ritardissimo, quindi vi salutiamo e a sabato prossimo con Driving Saturday vi lasciamo con Il Nostro Tempo, ovviamente della Scelta versione 2024. A sabato prossimo, ciao
2: ciao
5: ciao Eugenio, grazie.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Movie Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No,
2: no. Driving Saturday tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Altern Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti, interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle ore 18 alle 20 e poi in podcast su www.radiocittàaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot come tutti i mercoledì. Quest'oggi puntata bella ricca la puntata di oggi. Ci sono ben due ospiti, avremo a breve Domingo Bombini, bassista e mente dei Don Bruno, che con lui parleremo del loro nuovo album, quindi esploreremo Artismo, un album autoprodotto che trasforma oggetti quotidiani e dialetto barese in un ponte praticamente fra i Primus ed Enzo Del Re. Dopo di loro ci sarà, no, rimarremo sempre a Bari come città, però ci sposteremo per ascoltare un altro gruppo, i Coke Gags, con la voce di Vincenzo D'Alessio, che è anche la voce e il batterista del gruppo, e con lui parleremo del nuovo album Primitive Man. E volevo dirvi che rifunzionano fortunatamente gli SMS con WhatsApp e Telegram.

anche su Mastodon e Blue Sky. E poi vi ricordo sempre che se vuoi sostenere Radio Città Aperta puoi farlo con un contributo direttamente con la tua carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Basta cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile bene vicino ai player e all'interno dei podcast. E inoltre, se avete anche Amazon Prime, potete abbonarvi gratis al nostro canale Twitch, che ancora questa settimana non funziona, ma stiamo riparando il computer della regia, quindi per la settimana prossima ci sarà nuovamente anche il canale Twitch. Iniziamo questa puntata, la 17esima per l'esattezza, la 17esima di quest'anno, con la clip del film del 1969, un classicone, Easy Rider, e il monologo di Jack Nicholson sulla libertà mentre sta seduto intorno al fuoco con Dennis Hopper e Peter Fonda. Iniziamo così allora la puntata numero 17 di Melting Pot.

0: Lo sai, una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo.
1: È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
0: Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
1: Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
0: Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà.
1: Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto.
0: Ah sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
1: La paura però non li fa scappare.
0: No, ma li rende pericolosi.

E abbiamo iniziato con una novità, sono i Model Woman con Killing a Dog. Intanto è caduta la linea con Domingo Bombini dei Don Bruno, lo richiamo immediatamente, intanto vi lascio con Mleko in buone mani, questa è Lego Sex.

0: Ora dovrebbe essere tutto a posto con il nostro ospite. Pronto?
1: Pronto?
0: Domingo, eccoci, ci siamo, fortunatamente ci siamo. Il bello della diretta. E quindi torniamo a immergerci nei suoni della Puglia, ma questa volta lo facciamo alzando la cornetta, appunto, per collegarci con uno dei fondatori di una realtà tra le più originali e storte dell'underground barese. In linea con noi, qui a Melting Pot, c'è Domingo Bombini, bassista e mente di Don Bruno. Quindi, se provate a immaginare l'hard funk che attraversa un centro sociale e finisce dentro un sintetizzatore rotto, avrete un'idea del loro world core, della loro musica. E con Domingo esploreremo Artismo, il loro nuovo album autoprodotto che trasforma oggetti quotidiani e dialetto barese. Allora iniziamo subito con il concept. Avete coniato il termine world core. Come convivono le radici popolari pugliesi con l'influenza del punk e dell'hardcore in Artismo?
1: Allora, diciamo, questo è un termine che c'è stato, non dico coniato, cioè non so, è nato così, perché non riusciamo a classificare il genere, perché alla fine io provengo da una situazione un po' più punk hardcore, perché comunque ho anche un altro gruppo, cioè ho sempre suonato quel genere. Poi più in là, quando ho cominciato a suonare il basso, mi è piaciuto poi suonare anche il funk, cioè il basso poi comunque è diventato lo strumento che suono, tra virgolette, di più, cioè nel senso dove sperimento di più, ecco qui. E quindi poi ascoltando anche con gli altri ragazzi dell'etichetta, ho detto, ma questo, secondo me questo adesso viene chiamato World Course, vabbè, e noi ho detto, ok, ci sta, perché va bene. Quindi non è stata una cosa studiata, ecco qui, non... Questo è il...
0: È venuto di getto, quindi questo genere di Don Bruno.
1: Sì, perché per il fatto anche che abbiamo un po' inserito anche il fatto del, diciamo, il fatto del dialetto lo utilizzavo anche da prima, anche perché avevo già fatto un featuring con Davide Cedia, che poi ha ricantato un brano con noi, poi ha fatto anche lui un altro pezzo, e quindi poi il fatto di utilizzare anche questi suoni un po' più acustici, quindi ho utilizzato anche alcune cose in alcuni brani, anche il suono proprio del basso acustico che suono anche, è nata questa cosa qui del fatto che poi della musica world, quindi c'è questa influenza anche di un po' di queste cose un po' africane, selvagge, non lo so, quello che abbiamo poi unito, perché alla fine erano varie idee, varie cose che abbiamo poi come dire coinvogliato, abbiamo poi messo insieme ed è nato questo disco. Questo è quanto.
0: Invece passiamo ora al titolo. Artismo suona come una condizione esistenziale. Cosa rappresenta per te questa parola e perché è diventata il titolo del disco?
1: Allora, artismo, sì, diciamo, hai capito proprio il senso della cosa, perché sì, artismo, per il fatto che anche l'arte può essere anche sia un veicolo per comunicare, ma anche qualcosa che ti fa comunque a volte star bene, a volte star male, a volte, cioè, la senti, no? Essendo anche un artista visivo, quindi prima, diciamo, facevo più arte visiva, mostre, quadri, cose. Poi con il lavoro, diciamo, ho diminuito nel produrre, diciamo, pitture, e quindi mi sono dedicato più alla musica, e poi abbiamo dato questo nome perché era un titolo, cioè una parola inventata da me, il fatto che l'artismo poteva essere anche una cosa, una malattia, certo, però sì, era proprio questo il senso, quindi che a volte ti potrebbe, se l'ha presa male, ecco, può anche danneggiarsi a volte, perché se diventa ossessiva, allora poi ti può far star male, come ti può far star bene, come certo. Quello che è successo a noi, il fatto di riuscire poi a produrre questo disco, e quindi l'abbiamo chiamato Artismo anche per un po' esorcizzare, oppure come dire, non mi viene il termine, una cosa ironica, no? Nel fatto che adesso con l'arte è alla portata di tutti, diciamo la verità, tutti possono diventare subito degli artisti, certo. Secondo me è questo. E quindi abbiamo messo questo nome inventato, ecco.
0: Invece parliamo della vostra evoluzione. Voi siete attivi dal 2015. Come si è trasformato il rapporto tra Domingo e Niccolò in questi 10 anni, passando dai Nani ai Pesci fino a questo nuovo lavoro?
1: Allora, la storia è così. Il gruppo è nato fine 2014-2015, ma suonavo con altre persone prima. Diciamo, ho avuto vari batteristi in verità in questo progetto. Con Niccolò ci siamo affiatati, ci siamo rincontrati un paio di anni fa. Diciamo, poi nel periodo del Covid il vecchio batterista partì perché trovò lavoro ora a Varsavia, si chiama Ruggero D'Argenio, lo saluto, è un grande, una persona fantastica con la quale ci sentiamo ancora. E niente, poi ci fu il Covid. Lui partì, andò e disse: guarda, io vado lì a lavorare, però può essere che ritorno. Quindi siamo rimasti comunque in contatto. Poi ci fu il Covid e lui, e poi la sua vita adesso è lì, sta lì, sta bene. Io poi ho cominciato a comprarmi tipo delle drum machine perché ero rimasto da solo. Poi c'era, certo, il Covid, certo. Per continuare a suonare io ho sempre smanettato un po' con i beat, queste cose qua.
0: Hai dovuto chiedere aiuto alle macchine?
1: Ho chiesto aiuto alle macchine, comprandomi sì, ok, Loopstation, queste cose che già avevo da prima. Prima il progetto era un po' più rude, ecco, era un po' più crudo, quindi usavo proprio solo una Loopstation e quindi si suonava dal vivo e loopavo delle parti e sopra ci sovraincidevo cose, creavo queste stratificazioni e si suonava. Poi con l'avvento, diciamo, delle macchine, ma dico veramente io le utilizzo molto in leggere, ecco, quindi creato dei beat, su questi beat ci suonavo, quindi avevo attaccato nella looper la drum machine, quindi loopavo anche la drum machine e continuavo a suonare, quindi ero diventato un one man band, ecco. Poi vabbè, Covid, ho ripreso a suonare anche con Niccolò. Tra l'altro Niccolò, io avevo già suonato con lui in altri progetti, quindi l'ho conosciuto così. È successo che lui mi riuscì a tappare delle date, cioè quando partì prima del Covid, sto parlando, feci già 2 date con lui, quindi un po' della scaletta lui già ce l'aveva, l'avevamo suonata insieme. Poi ho detto, poi lui doveva, ci fu il Covid, poi lui doveva finire l'università, il conservatorio. Finito il conservatorio, niente, poi dopo anni ci siamo rincontrati con questo materiale. Che facciamo? Ci siamo rimessi, io avevo comunque in cantiere delle cose, lui aveva anche altre situazioni, altri sintetizzatori, lui è anche una persona che è molto eclettica, quindi niente, poi abbiamo riprodotto anche qualche brano vecchio, rifatto sempre con l'utilizzo, ho detto, di questi inserti più elettronici o anche di strumenti, come dire, abbiamo utilizzato anche gli agnetti trovati sul mare, abbiamo registrato questi suoni.
0: Sperimentato.
1: Ci siamo messi poi da noi a registrarci queste tracce, le abbiamo autoprodotte, la registrazione è stata autoprodotta, proprio fatta nella nostra saletta, e poi abbiamo mixato tutto quanto con l'aiuto di Leandro a Caserta, che ha il Tilber Studio, e poi abbiamo fatto il master qui proprio a Mola di Bari da Stefano, che fa master, quindi abbiamo poi prodotto questo album.
0: E a proposito proprio di Bari, usate il dialetto barese come uno strumento ritmico, è una scelta legata alla necessità di sporcare la musica, un modo per rivendicare la vostra identità?
1: Sì, allora, in verità quello che cantiamo, forse il dialetto barese vero è solo nel brano di Davide Ceddia, perché lui è barese doc, mentre io sono di Mola di Bari, e Niccolò è di Capurso, che sono due, sì, paesi a 15-20 km più o meno da Bari, però è sempre nell'Inter, cioè siamo sempre comunque di Bari, quindi alcune sfumature cambiano, ci sono quelle piccole finali, quelle le cose un po' più aperte, un po' più chiuse, c'è anche un po' di capursete e anche di Moletti, quindi è un mix di dialetti baresi, ecco.
0: Ah, ok, quindi è proprio...
1: Infatti qualcuno potrà anche dire, però sai, in barese si dice... Infatti io sono molese, quindi di Capurso, quindi puoi immaginare. Non è proprio un dialetto barese al 100%.
0: Quindi però bisogna avere proprio l'orecchio giusto per capire le varie sfumature fra
1: i tre
0: dialetti.
1: I baresi proprio doc, ecco. Potrebbero rivendicare qualcosa, però si scherzano.
0: Invece, parlando delle vostre collaborazioni, come sono nate le sinergie con il rapper Reverendo per la cover di Enzo Del Re e con l'attore Davide Ceddia?
1: Allora, Reverendo io lo conosco da sempre, perché diciamo, quando ero ragazzino è stata una delle prime persone che ho conosciuto nell'ambito hip hop di Bari, anche perché essendo un writer sguazzavo nelle situazioni, nelle jam, tutte queste cose qui, quindi l'hip hop l'ho sempre ascoltato, il rap è stato sempre una cosa che mi è sempre piaciuta, magari non sono mai stato un cantante, però ti posso dire che comunque nella cultura hip hop barese ci sono anch'io, quindi conosceremo era ovvio, perché comunque lui, avendo con il Zona 45, con tutte le band che ha avuto lui, che ha portato avanti, ripeto, poi quindi questa amicizia è da sempre. Poi diciamo, noi abbiamo voluto inserire questo brano di Enzo Del Re, che è un canto a storie che si viveva nel mio paese di Mola, corpofonista adesso, perché lui cantava e suonava la sedia, cioè il ritmo era proprio assurdo quello che lui creava, questa sedia. Abbiamo fatto questo brano, diciamo, avevo musicato questo brano che si chiama Io ti adoro e ti ringrazio, uh-huh. Che suonandolo ad un concerto, Reverendo gli è piaciuto un sacco e quindi ha detto qualche lì sui suoi pezzi, e quindi l'abbiamo invitato a cantare insieme a noi il ritornello di pezzo. E niente, questo è quanto, quello diciamo per il featuring che abbiamo fatto con lui, mentre quello di Davide, ripeto, Davide è un altro grande amico col quale avevo già collaborato per un altro brano in un vecchio disco, sempre di Don Bruno. Abbiamo riproposto il brano, poi rifatto con il beat e con l'abbiamo riarrangiato un po' da quello vecchio, e quindi abbiamo fatto Jet Nicholson, che è quello proprio l'inedito nuovo, con il suo testo. Noi abbiamo passato la traccia a lui, e lui c'è proprio come un sarto, è riuscito proprio a, cioè non abbiamo cambiato niente del testo. Infatti quando noi abbiamo mandato la traccia, gli abbiamo detto guarda, se ti serve allungare qualcosa per un ritornello, per una strofa più lunga, lui niente, ha detto no ragazzi, andava bene così, cioè lui ha preso il pezzo, ci ha cantato su un suo testo ed è andata così, ed è Jesse Nicholson. Mentre l'altro brano, ripeto, è un brano che avevamo già suonato insieme e l'abbiamo riarrangiato sempre con il suo testo.
0: E all'interno del disco poi c'è anche un omaggio a Beck, avete rifatto la canzone di Loser. Perché proprio Loser? E come è stato tradurre un anthem generazionale degli anni 90 nei suoni e nelle parole di Bari?
1: Allora, Loser è stata un nostro desiderio di Nicolò e mio, anche perché vabbè, Beck è tra i miei artisti preferiti, cioè è tra proprio gli artisti che adoro, che uniscono, ovvero fanno questi generi eclettici. La musica che fa Beck è per me bellissima, assurda, lo seguo da sempre.
0: Sì.
1: Quindi anche Nicolò, poi essendo parecchio, diciamo, è più giovane di me, quindi però anche lui molto cultore della musica varia, cioè non è una persona che ascolta solo un genere. Abbiamo deciso di fare questa follia. All'inizio abbiamo cominciato a tradurre il testo, che in verità era era intraducibile quello che dice quel testo lì, quindi abbiamo detto vabbè, qualche parola la utilizziamo e niente, poi una sera ci vedemmo e tiriamo giù questa specie di filastrocca che praticamente è Luther da rete, che poi non, diciamo, non è alla lettera quello che lui dice, però abbiamo voluto inserire il ritornello, però lasciandolo come quello originale. Questa è stata la nostra Luther in Barese, ecco qui.
0: Io direi che è ora di andarci a sentire da artismo i Don Bruno con Mario Schifato.

0: Ritorniamo in diretta con i Don Bruno. Bel pezzo, complimenti.
1: Grazie.
0: Veramente il basso direi che lo sa suonare molto bene Domingo Bombini, leader dei Don Bruno. E tornando alle domande, per la pubblicazione del disco avete scelto di affidarvi alla Moscio Dischi. E cosa vi ha spinto a collaborare con questa realtà? In che modo il loro approccio si sposa con l'estetica e grezza autentica delle vostre registrazioni in sala prove?
1: Allora, niente, i ragazzi di Moscio sono degli amici, sono delle persone che, alle quali è piaciuto il disco, prima di tutto, e quindi hanno voluto collaborare. Quindi abbiamo deciso di fare questa cosa insieme a loro, anche perché è una giovane realtà, quindi pugliese, quindi volevamo anche, come dire, contribuire al loro lavoro, e quindi poi ci stanno dando una mano. Loro comunque fanno tante attività, organizzano anche concerti, e quindi niente, ci siamo fidati a loro è piaciuto il disco, poi l'abbiamo anche inserito con una distribuzione di Happy Store tramite loro, quindi è uscito anche un po' più come una distribuzione più nazionale, e niente, abbiamo deciso di fare uscire questo lavoro insieme a loro, diciamo, molto semplicemente. Ecco qui, questa è l'approccio che abbiamo avuto con i ragazzi di Moscio.
0: Invece per il mix avete affidato il mixing a Leandro Ferraiuolo dei Tildif. Com'è stato far pulire o sporcare ulteriormente un lavoro così viscerale da un orecchio esterno?
1: Allora, Leandro è un altro grande mio amico, col quale ci collaboro anche con l'altro la mia band, alla quale ho affidato anche il mix dell'altro disco che ho fatto, ci lavoro già da un po' con lui. È una questione anche di come tu, diciamo, ti trovi con la gente. Con lui, noi quando andiamo da lui nel suo studio, stiamo lì giorni, dormiamo lì, mangiamo insieme, è stata pure una cosa per stare anche bene insieme, e quindi abbiamo deciso di affidare a lui questo lavoro, e niente, poi Leandro è anche un altro bravissimo musicista, e quindi non so, è proprio una questione di stare bene, e quindi ci ha portato ad affidare a lui questo mix, che comunque sì, a volte abbiamo anche sporcato, sì, diciamo, abbiamo sporcato, perché a noi ci piace anche ovviamente sperimentare, quindi anche poi abbiamo fatto dei reamping di, ora non mi ricordo, però tipo una parte l'abbiamo fatta passare in un pedale nel Big Muff, cioè già era distorta, l'abbiamo distorta ancora di più proprio, forse l'abbiamo rovinata, però secondo me ci sta, a volte è anche bello fare queste cose qui, scherzo, rovinata no, però no, è una grande persona Leandro, e quindi siamo contentissimi di questa cosa qui.
0: Invece del rituale dei live, dite che sul palco vi moltiplicate. In che modo riuscite a mantenere l'equilibrio tra il controllo dei loop e il caos fisico delle performance?
1: Allora, noi adesso, cioè essendo in due, in verità questo è un disco, diciamo, Don Bruno, quando io li ho fondati, cioè è stato sempre un mio desiderio riuscire un giorno ad avere un ensemble, non so se l'ho detto bene, uh-huh. Cioè mi piacerebbe anche suonare questi pezzi con un tastierista, con un trombettista, non lo so, perché secondo me sono brani proprio da, che si possono anche, questo parlo del live, riproporli, però ovviamente che cosa succede? Che in quel caso bisognerebbe avere anche a disposizione persone che abbiano del tempo da dedicare alla cosa, e quindi essendo in due abbiamo deciso di usare sia i loop che facciamo, diciamo, live, e intervenire anche con le sequenze, quindi tutte le parti che abbiamo suonato, perché tutto quello che ascolti nel disco di Don Bruno, e anche le tastiere, i synth sono stati suonati da noi, sono tracce suonate da noi, quindi queste tracce le abbiamo poi esportate nei pezzi nuovi, ovviamente non avendo un tastierista, non avendo un percussionista, abbiamo dovuto inserirle con delle sequenze, quindi noi suoniamo le parti suonate e il resto magari lo stiamo nei live che stiamo facendo adesso, perché essendo in due ovviamente sono suoni che non possono essere riprodotti, e quindi usiamo anche delle sequenze in alcuni brani. Questo
0: ho capito.
1: È tecnicamente detto il nuovo live dei Don Bruno, è così.
0: E tra l'altro, parlando di live, avete aperto per Salmo, Colle del Fomento e anche Lazza. Cosa impara una band strumentale estorta come la vostra dal confronto con palchi così prettamente hip hop?
1: Allora, il concerto, diciamo l'apertura del live di Salmo è stata nel 2016 a Palermo, al Beatful Festival, un bellissimo festival dove l'headliner era Salmo, era Maurizio, tra l'altro, che ho conosciuto di persona tanti anni fa con l'altro gruppo che avevo prima, che si chiamavano Waiting for Better Days. Perché prima Salmo lui faceva hardcore,
0: sì.
1: Aveva una band, e con questa band io l'ho conosciuto perché abbiamo fatto anche un tour insieme nel 2009, credo, 2009. Quindi era una persona che conosco, e capitò di fare questa apertura di un suo concerto a Palermo. Però diciamo questo è stata una cosa organizzata dai ragazzi di Palermo, loro non sapevano io conoscessi Salmo, cioè, quindi è stato proprio un caso che quando poi ci siamo trovati lì è stato bellissimo, perché lui è stato felicissimo ovviamente di rincontrarmi. Ovviamente è un artista famosissimo, adesso è super famoso, e quindi niente, questo poi diciamo l'apertura di quella di Lazza è stato casuale, un festival che hanno fatto qui in Puglia, io tra l'altro non lo conoscevo neanche, tra l'altro il mio vecchio batterista lo conosceva, io non, essendo un po' vecchio, non so. Io sono del 79, quindi Lazza.
0: Io 76, quindi c'è anche io Lazza.
1: Siamo giovani dentro, no?
0: Esatto.
1: Quindi, guarda, questa Lazza, io ti giuro, non sapevo chi fosse.
0: Forse Lazzaro intendeva.
1: Quindi è capitato di aprire. E poi, vabbè, quelle del momento, sì, era una band che seguivo in un festival in centro di Campobasso, che nel 2018 è capitato di aprire un concerto dei Colle del Fomento, e niente, poi questo è la, diciamo, come sono successe queste cose molto belle.
0: E per concludere l'intervista a Domingo, cosa vuoi dire agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Melting Pot?
1: Niente, io direi di ascoltare a palla il nostro disco, perché è un disco che dove c'è tanti racconti, ecco. Noi raccontiamo proprio il nostro essere, quindi non è una cosa preimpostata, è una cosa veramente super naturale, che è nata veramente dalla passione per la musica. E poi se piace la musica, diciamo, ritmata, e si vogliono divertire, lo possono fare con il nostro disco, e possono anche stare anche tranquilli, perché ci sono anche dei pezzi un po' più easy, dove si può anche rilassare.
0: È un bel disco comunque, io l'ho ascoltato e devo dire che è molto molto bello.
1: Grazie mille, veramente sono stracontento di questa cosa, cioè sono contento perché diciamo la gente che lo sta ascoltando ha avuto un buon riscontro, ecco, per questo siamo ancora più felici, quindi diciamo abbiamo fatto una cosa prima di tutto non dico per noi, però fatta senza pensare ecco, quella è la cosa di cui almeno io sono contento, anche Nicolò siamo contentissimi. Il fatto che questa cosa possa piacere, ecco questo.
0: E da artismo ci andiamo a sentire anche Teiadori insieme al Reverendo. Ciao Domingo.
1: Ciao.
0: Ciao ciao. Loro sono sempre ciao. I Don Bruno.

0: mangio, mi sento sazio.
1: E lasciamo i Don Bruno, perché non ci si ferma mai in questa puntata molto molto ricca, come avevo detto all'inizio di trasmissione, e abbiamo ora al telefono il secondo ospite, Vincenzo D'Alessio dei Coke Gags.
2: Ciao a tutti, ciao Radio Città Aperta.
1: Ciao Vincenzo. Quindi restiamo a Bari per un altro collegamento telefonico con questa band che è partita da uno scantinato nel 2021 per arrivare dritta dritta agli studi della BBC e sui palchi degli Scancanensi. E con noi, appunto, a Meltingpot abbiamo il batterista e la voce del gruppo dei Coke Gags, Vincenzo D'Alessio. Il loro nuovo lavoro si chiama Primitive Man ed è un manifesto elettrico contro la modernità, un invito a spegnere tutto per tornare al fuoco e alla sopravvivenza, il tutto sparato alla velocità del rock and roll australiano. Allora iniziamo subito con l'utopia primitiva, con il nuovo singolo Primitive Man. Cercate un ritorno alle origini, la velocità del vostro rock and roll è il modo più efficace per fuggire dalla società moderna.
2: Certo, allora diciamo bisogna fare una premessa, cioè che i Coke Gags fondamentalmente hanno esclusivamente voglia di divertirsi, infatti lo si vede anche dalle nostre esibizioni live. Chiaramente, vivendo nel periodo in cui stiamo vivendo, e non c'è bisogno nemmeno di descriverlo, ci siamo un attimo preoccupati su quello che potrebbero essere le soluzioni alla situazione politica e sociale che stiamo vivendo. Forse sicuramente quello che abbiamo scritto con questo EP che si chiama Primitive Man l'abbiamo immaginata come una soluzione sicuramente drastica, quasi utopica, ma sicuramente non è facile accettare una società che opprime la libertà individuale,
1: certo.
2: L'associazionismo ad esempio, oppure la ricchezza comunque di una proposta culturale variegata. Insomma, sicuramente Questo disco vuole essere, viene facilmente intuito sia dalla grafica che dai testi che dal modo in cui abbiamo scritto, vuole essere un ritorno alle origini, cioè un ritorno a stare più insieme, goderci i momenti. Nel testo si parla ad esempio di noi che ci preoccupiamo soltanto di accendere il fuoco, di trovare il cibo, non più di tutte le questioni insomma che attanagliano l'uomo moderno. Vuole essere un invito, ecco, un invito a stare insieme,
1: una presa di coscienza.
2: Sì, esatto. Quello che non era mai successo prima, diciamo, nella nostra carriera musicale, è che adesso finalmente, dopo tanti anni, grazie un po' alla situazione che stiamo vivendo, finalmente stiamo scrivendo dei testi impegnati, ecco.
1: Parliamo di quello scantinato dove siete nati nel 2021. Quanto di quell'umidità e di quel senso di urgenza è rimasto nel vostro sound attuale?
2: Allora, tu calcola che, Riccardo, calcola che venivamo dal periodo Covid, no? Quindi tutti i nostri progetti precedenti a un tratto si erano fermati. Avevamo un sacco di nuove canzoni per la mente, soprattutto io avevo pensato avevo iniziato ad ascoltare nuova roba ed è stato il periodo in cui è arrivata la New Garage Explosion dall'Australia, che magari poi approfondiremo, e avevamo voglia di suonare. Quindi c'è un posto a Bari che si chiama impunemente detto -3, perché effettivamente tutti i box in cui suonano le band underground sono al -3, al piano -3 sottoterra, e quindi niente, ci siamo riuniti con dalle ceneri di un vecchio nostro progetto Santa Muerte, io e Bibi e Gianmarco il bassista, e abbiamo messo su una manciata di pezzi che avevano un sapore sicuramente diverso da quelle che erano le nostre esperienze precedenti. Dal fatto che comunque stavamo ascoltando appunto gruppi che venivano dall'Australia e che stavano creando scalpore nel mondo garage punk anche in Europa, che ne so, vogliamo parlare un attimo di TV Repairmen, GT, House Mutants, tutti questi gruppi abbastanza sconosciuti che a un certo momento hanno iniziato a suonare davvero davvero tanto, perché guardandoli la gente si accorgeva subito che erano davvero genuini, cioè quello che erano sul palco alla fine trasmettevano anche nei dischi. Infatti se prendi un qualsiasi disco di questi gruppi citati suona davvero come se fossero, stessero suonando live. La cosa ci piaceva, soprattutto dopo un periodo di chiusura, di problemi, di solitudine, ci piaceva il fatto che questo genere fosse davvero genuino, energico e avesse un occhio puntato a, ad alcune sonorità che prima, prima non avevamo mai esplorato, ecco. È stato naturale, tant'è che poi abbiamo iniziato a suonare con un altro ragazzo che saluto, Nicola Di Tolve, cantante e chitarrista degli Strebla, un altro gruppo incredibile di Bari. Poi Nicola ci ha abbandonato per motivi di lavoro e ci siamo trovati in due, abbiamo avuto la necessità di trovare un altro, insomma, chitarrista che riuscisse a tenere testa ai giri di chitarra di Nicola. Infatti per fortuna abbiamo inglobato nella band Garco Pierpaolo Marrone, che insomma è stato degnamente un degno sostituto di Nicola. E in tre abbiamo scritto il primo nostro disco, che si chiama Ghost Force, che inaspettatamente è arrivato anche in Inghilterra. È stato tutto inaspettato, perché noi ci volevamo divertire.
1: Avete iniziato per scherzo e poi vi hanno preso sul serio.
2: Sì, sì, sì, ci hanno preso sul serio. Tant'è che poi noi eravamo davvero sorpresi di questa cosa. Tant'è che poi abbiamo iniziato a capire come ci dovevamo muovere, quindi abbiamo iniziato a parlare con il nostro ufficio stampa, che è Metaversus, ma il grande Marco che saluto, abbiamo iniziato a capire con quali label eventualmente potesse uscire il nostro disco. Si sono presentate delle occasioni, una di queste è stata la Cicala Records, che è un'etichetta barese underground che ci ha accolti nel proprio roster. E poi c'è stata Mia Cameretta Records, che è l'etichetta storica dei Santa Muerte, che in realtà hanno uno studio di registrazione in cui abbiamo registrato il primo disco Ghost Force. E il disco è andato bene. Mentre stavamo promuovendo i primi singoli, ci è arrivata una richiesta dalla BBC Six attraverso la grandissima voce autorevole di Dead Grant, che saluto, che ha creduto nel progetto, ecco, ha creduto nel progetto, tant'è che dopo aver passato in radio in diretta un paio di singoli, poi ci è arrivata una mail dalla produzione di BBC Six dove ci dicevano che se avessimo avuto piacere potevamo andare a trovarli lì negli studi a Manchester.
1: E voi ovviamente, ma no, ma non ci fa piacere. Immagino avete schifato questa richiesta.
2: No, guarda, la sera stessa abbiamo preso i biglietti aerei e abbiamo prenotato i passaporti, perché non ce li avevamo. e quindi è partita questa grossa avventura. Tant'è che poi mentre stavamo lì live abbiamo conosciuto i tecnici della BBC, altri DJ che ci hanno, insomma, accolto in una maniera incredibile, molto non ce l'aspettavamo questa accoglienza, sinceramente. Siamo stati dal pomeriggio fino alla sera tardi lì negli studi e siamo stati con loro, abbiamo suonato, tant'è che poi mentre stavamo suonando a un certo punto è arrivata in diretta, ci stava ascoltando in diretta Skin degli Scancanensi, e poi magari è successo tutto quello che è successo, insomma.
1: Che poi la cosa bella, ecco, che avete iniziato in uno scantinato, così, tanto per, poi nel 2021, quindi neanche tanto tempo fa, in così poco tempo, affascinati da questa punk elettronica australiana, vi siete buttati lì su questo genere e arriva la BBC. E dopo che arriva la BBC, non contenti, arriva anche Skin degli Scancanensi. Infatti essere scelti dagli Scancanensi per il loro tour estivo è un traguardo enorme. Cosa vi ha detto Skin dopo avervi visto dal vivo?
2: Allora, lei in realtà si è comportata davvero come una zia, cioè nel senso, noi chiaramente non avevamo mai avuto a che fare con questo genere di produzione, cioè suonare su dei palchi così grandi con tanti tecnici a nostra disposizione che ci hanno accolto e diciamo messi comodi durante il tour. Lei era come davvero una vecchia amica che si preoccupava non tanto della loro esibizione, perché loro sono davvero dei professionisti, loro si muovono con potete immaginare tour bus, un entourage bello grande, certo. Quindi sono abbastanza abituati a tutto questo a questo sport, diciamo. Noi eravamo davvero, nonostante comunque suoniamo da tanti anni, da 20 anni, diciamo personalmente io sono da 20 anni, non ero mai stato abituato a lavorare con delle produzioni così grandi. Lei ogni data, appena arrivavamo sul luogo dell'evento, veniva da noi, si preoccupava, ci chiedeva se avevamo mangiato, ci consigliava cosa dovevamo mangiare lì nei ristoranti, diciamo.
1: Quindi veramente
2: prima,
1: come una zia.
2: Sì, come una zia, esatto. E poi la cosa bellissima che abbiamo vissuto, almeno personalmente, ma sono sicuro di parlare a nome di tutti, è che mentre stavamo suonando, a un certo punto, durante la prima data, che è stata a Benevento, se non erro il 5 luglio dell'estate scorsa, mentre stavamo suonando, mi giro verso il backstage, verso le quinte del palco, e vedo tutta la band degli Scancanensi che stava a incitarci dietro le quinte e ci faceva come on, come on guys, e diceva dai spaccate. Era pienissimo, stavano forse 10.000 persone quella sera, e per noi insomma è stato
1: bello,
2: è stato bellissimo, bello. È stato incredibile, sì. Tra l'altro, chiaramente c'è da dire anche che non era, diciamo, sicuramente non era il nostro pubblico, le persone che stavano lì erano venute chiaramente per gli Scancanensi, che suonano un genere musicale, una musica molto diversa dalla nostra.
1: Però quindi, è diverso anche come si approcciano gli inglesi verso la musica, ecco, sono abituati alla musica vera loro, diciamo il mercato discografico lì è molto ampio, sono anche molto più saggi con delle scelte ponderate e abbastanza di qualità, mentre qui il gusto è sempre più ignobile, basta vedere tutte le polemiche e le verità dette da Capovilla per il concerto del 1° maggio, in pratica.
2: Ah, vabbè, non ne parliamo.
1: Esatto,
2: perché...
1: no, però ecco, per dirti la differenza tra noi e una volta che vai in Inghilterra, anche che sei un gruppo spalla, però la gente ti sente diversamente, secondo me.
2: Sì, guarda Riccardo, io devo dire che la questione della storia la storia dei Couch Gags in Inghilterra è stata davvero incredibile, tant'è che dopo questa cosa della BBC, dopo gli Scancanensi, abbiamo avuto anche dei contatti con dei ragazzi incredibili che stanno lì a Manchester, hanno una piccola label che si chiama Sour Grapes. Loro fanno esclusivamente il nostro genere, fanno garage punk, synth punk, e quindi una volta che stavamo lì in tour tra Manchester e Londra, ci muovevamo un po', loro ci hanno detto: raga, ma perché non venite e facciamo qualche serata insieme? Ci hanno invitato e da lì è nata una collaborazione, tant'è che la nostra etichetta italiana, la Cicala Records, ha incominciato a intavolare un po' un accordo con Sour Grapes, e tant'è che Primitive Man, quest'ultimo EP, è uscito in collaborazione anche con la Sour Grapes Records. E devi calcolare il fatto che io sono almeno 10 anni, se anche qualcosina in più, che seguo questa label da fan, da ascoltatore, e avere questo interessamento da un'etichetta del genere per me per i ragazzi,
1: certo,
2: è stato bello, insomma.
1: Poi tra l'altro il vostro esordio ha convinto anche la critica italiana. Vi aspettavate che un disco così sporco, Go Sports, finisse nelle classifiche di Blow Up e Rocket?
2: Assolutamente no. Allora, per quanto riguarda Blow Up e Rocket non ho assolutamente la misura di quello che è successo, perché non sono dei magazine che seguo moltissimo. Blow Up l'ho seguito negli anni, diciamo, di quando ero ragazzino, poi mi sono un po' allontanato, ma ad esempio un altro magazine che invece mi interessa molto per come sviluppano gli articoli e per il gusto più che altro è Rumore, ad esempio. E lì ho avuto contezza perché a un certo punto mi ha scritto un mio amico che tra l'altro scrive da tantissimi anni sul Rumore, che è Manuel Graziani, che saluto, e mi ha scritto che avevano deciso di dedicare un paginone di Rumore al disco dei Gags, e lì ho detto cavolo, allora qualcosa insomma deve essere piaciuta. E quindi poi subito dopo è arrivata una sfilza di articoli di reviews positive per quanto riguarda Go Sports, ma inaspettatamente, ancora prima che uscisse Primitive Man, cioè l'ultimo disco, già si iniziava a parlare di questo EP, e sono davvero davvero contento, veramente contento.
1: E allora andiamocelo a sentire questo Primitive Man.

0: L'avete sentita allora fino all'ultima nota, Primitive Man, veramente un pezzone questo, Vincenzo.
1: Grazie Riccardo, grazie da, mille, grazie da, a voi.
0: Da molta energia, da tanta tanta energia.
1: Grazie.
0: Voi tra l'altro venite da realtà diverse, i Santa Muerte, come dicevi prima, i Behind the Bars. Come siete riusciti a convergere queste esperienze nel suono dei Cook Gags?
1: Allora, fondamentalmente quello che accomuna tutte queste band che hai detto è diciamo la musica do it yourself, no? Cioè la musica abbastanza sporca. Se sentite un disco qualunque dei Santa Muerte o un disco qualunque di Behind Bars, si sente questa attitudine spostata su un gusto per alcune sonorità, e cioè la roba registrata lo-fi con dei nastri, microfoni vintage, amplificatori vintage, anche strumentazioni di un certo tipo. Si sente che, diciamo, è un po' un gusto che prevale in tutti questi progetti da te citati, e ti ringrazio per averli insomma citati. Come siamo arrivati a queste sonorità nuove dei Couch Gags? Siamo arrivati perché, come dicevo prima, chiaramente per ognuno di noi, per ognuno degli ascoltatori anche di Radio Città Aperta, penso che i gusti musicali nel tempo cambino, no? Si evolvano oppure diventino, cioè tornano indietro. Quello che è successo con i Gags è che io, in maniera particolare, da ascoltare un certo tipo di garage rock che proveniva dalla California, dall'America e magari dall'Europa, ho iniziato a conoscere alcune band che venivano dall'Australia, e loro lì hanno tutta una concezione di quello che è la musica lo-fi. Loro si fanno i dischi in casa e utilizzano dei microfoni particolari, utilizzano anche un modo di mixare e poi masterizzare i dischi che in quegli anni là, agli inizi del 2020, non era certamente una roba che si usava qui. Più che altro qui si pensava più che altro alla produzione hi-fi in studio. Quindi mi è piaciuto, ho scoperto un sacco di band che magari, se qualche ascoltatore all'ascolto vuole un consiglio oppure una serie di playlist dove ascoltare questo genere musicale, magari ci può contattare sulla pagina Instagram dei Couch Gags e io sarò ben lieto di passare qualcosa. È un genere musicale che si è sviluppato tantissimo negli ultimi anni e che appunto in questo contenitore, che in questo macro contenitore che è il rock and roll garage in maniera particolare, si sta sviluppando a molti, tant'è che molta gente australiana, molti gruppi australiani stanno venendo in Europa e in America a fare tour.
0: Sì,
1: molto fortunati. Tante agenzie di booking europee e americane hanno preso nei loro roster delle band australiane, perché sono dei concerti molto energici, pieni di gente, genuini, si diverte tantissimo, si pensa soltanto a suonare, non ci sono altre cose. Questa è la cosa che mi affascina, che ci affascina di questo mondo. Poi chiaramente la cosa bella di questa, chiamiamola, moda del synth punk, del garage punk australiano, è che anche in Europa e anche in America molti ragazzi, molte band hanno iniziato a suonare questa roba, e si è creata un

0: una rete.
1: Sì,
0: basti
1: esatto.
0: Pensare agli amici di Stanzini che stanno a Brescia, agli amici di Music From Us di Roma, ai ragazzi di Wild Wax Show che sono loro sono olandesi. Insomma, si sta creando un bel fermento, tant'è che noi anche grazie a questa cosa stiamo suonando tantissimo in giro.
1: E tra l'altro, a proposito di suonare parecchio in giro, recentemente avete suonato con i Prison Affair al Leg Fest di Manchester. Com'è la risposta del pubblico inglese rispetto a quello italiano quando inizia a girare i vostri riff?
0: Allora, fondamentalmente c'è soltanto una cosa da dire su questa domanda, e cioè che in generale in Italia a un concerto punk, poi dipende dalla città in cui vai, la gente, pur apprezzando molto quello che stai suonando, non si muove. Cioè, nel senso, mi è capitata questa cosa qua, che sotto palco vedo poco movimento. La cosa che ho visto a Manchester invece, mentre stavamo suonando noi, che tra l'altro eravamo tra gli headliner, ma semplicemente per il numero di chilometri che abbiamo fatto per arrivare lì, non per importanza, abbiamo suonato esattamente prima dei Prison Affair. Mentre stavamo suonando abbiamo visto il delirio sotto al palco, cioè le persone che volavano, si divertivano,
1: come giusto che sia,
0: come giusto che sia, esatto. E questa è la cosa, diciamo, principale che ho notato di differenza. In realtà per noi è stato una conferma Leg Fest di Manchester, perché devi immaginare come questo festival come un contenitore di gruppi egg punk viscerali, insomma, suonavano tutti questo genere musicale, e da ogni parte d'Europa arrivava una band. Loro hanno scelto dall'Italia noi, quindi insomma per noi è stato bellissimo. Poi tra l'altro per me ancora di più, perché l'anno prima sono andato in viaggio a Madrid con la mia compagna per vederli live. Non sapevo assolutamente, quando li ho visti a Madrid, che poi ci sarei finito a suonare insieme l'anno successivo. È stato bello, bellissimo. Poi loro sono atomici sul palco, sono in tre, ma hanno un sound killer. Consiglio a tutti gli ascoltatori di Melting Pot e di Radio Città Aperta di andarseli un po' a studiare, a sculciare. Chiaramente poi da loro abbiamo preso un sacco noi, perché se vogliamo parlare di cose tecniche, abbiamo rubato anche il sound della chitarra, così, con il vibrato e un suono di synth in un certo modo, scavato un po' di più sulle medie, sulle basse,
1: sì,
0: frequenze.
1: Infatti.
0: Molta roba l'abbiamo presa.
1: E poi tra l'altro avete anche questo sintetizzatore Snafu, che funge da motore ritmico, mi pare di capire.
0: Esatto, diciamo, a differenza di Ghost Sport, sicuramente questo disco Primitive Man il synth lo abbiamo posto al centro della sezione melodica in generale di tutti i brani. Perché questo? Perché avevo desiderio da tantissimi anni di fare questa cosa qui, tant'è che infatti lui, Snafu, non c'era nel primo disco, non è venuto con noi in studio, è stato il quarto componente che abbiamo aggiunto in seguito, e abbiamo dato, lui tra l'altro si è preso e comprato, ha recuperato un paio di synth microKorg, grandissimo microKorg della Korg, e l'Arturia Mini Lab, e grazie anche a questo tipo di synth abbiamo tirato fuori dei suoni, e credimi, ci abbiamo messo davvero tanto tempo per ricercare il suono giusto.
1: Certo.
0: Poi alla fine mi sa che l'abbiamo trovato, perché il disco sta andando bene, insomma, abbiamo finito già le copie in vinile e mo ci prepariamo a ristamparle.
1: E per terminare l'intervista, Vincenzo, parliamo del futuro.
0: Sì.
1: Dopo Primitive Man c'è ancora spazio per tornare indietro, o il prossimo passo sarà ancora più selvaggio?
0: Allora, l'idea, che non so se gli altri me l'accetteranno, è che io volevo fare una serie di EP di 4-5 canzoni, uh-huh, l'uno, che analizzavano e diciamo mettevano l'attenzione sui diversi periodi dell'umanità. Mi sono immaginato come se nel prossimo EP parlassimo di Medioevo, ad esempio, quindi dal
1: dalla preistoria
0: a
1: come si trasforma mano a mano il mondo, ok.
0: Loro non sono, sicuramente non sono molto d'accordo, però cercherò di convincerli, ecco.
1: Però è un filo conduttore interessante.
0: Esatto. Invece... anche perché il Medioevo, io penso che non è così negativo come
1: infatti
0: lo sto studiando
1: anche con mio figlio, è fighissimo, devo dire, il Medioevo era veramente fighissimo secondo
0: me. E poi niente, dopo il Medioevo mi sono immaginato l'età moderna per poi arrivare magari a un disco che parla del futurismo, di cose strane, sci-fi, no, queste cose qui.
1: Beh, carino.
0: I Couch Gags sono un po' una band meme, cioè nel senso che nello scherzo, nell'ilarità e nella voglia di divertirsi, in realtà siamo molto figurativi come band.
1: Cioè, fate anche riflettere.
0: Sì, infatti vi invito tutti gli ascoltatori, se volete andate su YouTube e vedete i nostri video clip ufficiali dei primi due singoli di questo disco. Uno è Primitive Man, che avete appena ascoltato, e l'altro è Mighty Dog, che sono molto fiero di questa canzone perché parla di un'invenzione chimica che è successa in un laboratorio per sbaglio. Hanno inventato una droga che ha soltanto effetti positivi ma nessun effetto negativo, e le case farmaceutiche e tutte, diciamo, le lobby chimiche e lobby farmaceutiche vogliono tenerci nascosto. Noi chiaramente Couch Gags abbiamo la ricetta. Lo si vede, diciamo, è abbastanza comico nel video, però è molto molto interessante, molto bello da vedere. Quindi è un invito, magari andate su YouTube e andatevi a vedere questi due video che sono stati fatti benissimo dai nostri due registi, Ottavia Farchi per Primitive Man e Antonio Stea per Mighty Dog. Quindi è un invito.
1: Grazie ancora Vincenzo.
0: Grazie a te Riccardo, sei stato davvero gentile, grazie a Radio Città per averci sentito e invitato.
1: E quindi saluta anche gli altri componenti del gruppo.
0: Certo, lo farò, grazie.
1: Ciao Vincenzo, ciao.
0: Ciao, buona serata, buon ascolto.
1: A te, ciao. E lasciamo i Couch Gags e ci andiamo a sentire i Mleko con Lego Sex.

E loro sono i Mleko da Manchester. Arriva il debutto di questa band con l'EP The Feast of Saint Perpetua. Un suono che viene dalle dissonanze, da bellezza e violenza, sincerità e sarcasmo. È molto bello questo EP, ve lo consiglio vivamente. E mancano solamente 10 minuti alla fine della trasmissione, quindi ancora qualche brano ve lo voglio far ascoltare. Siete sempre comunque all'ascolto di Melting Pot. Io sono Riccardo più Ranking e un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato, che va in onda dalle 18 alle 19:30, subito dopo Driving Saturday con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi. Dopo di me invece rimanete lì, perché c'è la replica di Cats and Jammer condotta dal bravissimo Miro Barza, che potete ascoltare dalle 21:30 alle 23:30. E poi per la notte fino a domani mattina ci sarà The Power Night, The Power Morning, una playlist curata dal sottoscritto in cui convivono metal, grunge, doom metal, insomma chitarre sporche e batterie avvelenate, ma ci sono anche delle fantastiche ballad. E poi domani mattina alle 10 largo a Domenico Mitsukara con la sua Chameleon, che aprirà le dirette di RadioCittàAperta.it alle 10 del mattino. E allora, che volevo farvi ascoltare? Sì, andiamo in Italia, che sono tornati New Genea con People of the Moon, la title track del nuovo album che è uscito il 1° maggio 2026 per NG Records. Il duo formato da Massimo Di Lene e Lucia Aquilina continua il viaggio iniziato con Nuova Napoli, poi esploso con Bar Mediterraneo, ma stavolta sembra voler allargare di più la mappa. Infatti nei suoni Napoli resta sempre dentro, però intorno ci sono molte lingue, ritmi e colori che arrivano da molto lontano. New Genea, Ma tu che buh.

Nugenea, anche qui a Melting Pot arrivano anche loro. E siamo al momento dei saluti. È stata una puntata molto molto intensa con questi due ospiti, i Don Bruno e Cove Gertz, veramente due belle interviste. Vi invito ad ascoltare i loro nuovi lavori, ma anche tutta la loro biografia, perché sono due realtà molto molto interessanti. Vi lascio l'ultimo brano di 7053 M4R14, che sembra un codice fiscale, però sotto questo alias si nasconde il veterano della musica elettronica di Granada, José María Moreno Vega, un pezzo tratto dalla Sun Serious che uscì dal 30 aprile 2026, che lo conferma figura centrale del sottosuolo elettrico spagnolo. A mercoledì prossimo, ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Facciamoci.
1: Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

potrai mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora, se tanto già lo sai. Io non m'arrendo.